0: Orientale traversiere barocco.
1: E come sei arrivata a Barcelona della Reception? Domanda che tutti si faranno in questo momento, chi ci sta seguendo, chi ci ascolterà.
0: Molto per caso, perché in contemporanea musicologia ho fatto la scuola di restauro per libri antichi e quasi verso la fine della scuola mi sono trasferita a Dublino perché ho avuto un'occasione di fare...
1: Da non perdere, di fare
0: un internship al laboratorio del Trinity College di Dublino. E quando sono dovuta tornare per forza di cose, perché dovevo discutere la tesi della scuola di restauro, e a quel punto dovevo scegliere cosa fare, se tornare a casa o rimanere qua. L'intenzione comunque era di continuare a studiare e specializzarmi, e quindi ho deciso di rimanere. E dovendo rimanere qua, insomma, cercavo un lavoro per mantenermi e la receptionist è stata l'occasione per rimanere.
1: Quindi in questo caso si è aperta per te una doppia porta in cui da un lato continui a coltivare la musica, la passione per quelli che sono, che immagino, i testi musicali antichi.
0: Sì.
1: Che in qualche modo ti accompagnano anche in questo tempo moderno, e dall'altra parte appunto il mondo dell'hôtellerie. Che ti porta ad avere a che fare con, diciamo, dei contesti completamente diversi.
0: Sì.
1: E a questo punto ti chiedo, come cambia il modo di guardare il mondo da un non luogo di passaggio, come può essere l'ingresso di un hotel?
0: È strano, in realtà, è molto strano, perché percepisci che per le persone che entrano quello è un non luogo e tu sei una non persona, quindi è molto difficile anche... agganciare un vero rapporto con la persona che ti sta davanti, magari non ti sta ascoltando quando tu dai quelle due o tre informazioni di base.
1: Sono poche, insomma,
0: pochissime.
1: È difficile mantenere l'attenzione,
0: ma ormai è così, cioè la gente pone poca attenzione su tutto e quindi anche su quelle due o tre informazioni basilari che gli servono per girarsi in hotel. Quindi sì, è un po' strano, è anche affascinante in realtà. Perché comunque ti trovi a che fare con delle persone molto diverse che vengono per lavoro, lavori completamente diversi, da un operaio a un professore universitario, un musicista.
1: Quindi incontri davvero dei mondi oltre al mondo.
0: Sì, incontri dei mondi completamente diversi a cui tu devi adattarti, perché alla fine sei tu che devi adattarti a loro, loro non si adattano.
1: E forse c'è anche un po' l'aspettativa di trovare sempre ciò che si richiede o comunque un atteggiamento di un certo tipo. Dall'altra parte non è detto che ci sia un corrispettivo, ecco, quindi...
0: No, mai, quasi mai. Cioè, soprattutto il periodo post-Covid, devo dire che...
1: E immagino che sia cambiata molto la situazione.
0: Sì, ha cambiato non di poco il comportamento delle persone proprio, sì. Quindi trovare una persona gentile è quasi raro, gli altri
1: però
0: no.
1: È prezioso quando succede.
0: Infatti, quando succede non sembra vero, però ancora succede, questo è l'importante.
1: Questo è importante, esatto. Altro mi raccontavi che non è raro incrociare anche qualche VIP in hotel o comunque in città, alla fine tra i festival musicali e altri eventi
0: che ci sono.
1: Capita di accogliere qualche personaggio più o meno noto. E, senza fare nomi, ci svegli qualche curiosità, qualche cosa particolare, qualche magari, soprattutto i musicisti, magari qualche piccola fissazione, sappiamo che c'è chi vuole l'acqua fresca di un certo tipo in camera, cose del genere.
0: Sì, la frutta, il letto girato in un certo modo.
1: Addirittura feng shui, quindi l'esposizione diverse delle cose.
0: Sì, sì. Ma sì, anche questo succede, oppure quello che si lamenta dell'aria condizionata perché per la voce, insomma, tutte queste piccole cose. Poi in realtà ci sono anche molti VIP che sono persone normalissime.
1: E quindi li vedete magari da un punto di vista più umano, ecco.
0: Più
1: molto
0: umano, sì. E alle volte si spata il mito che tu avevi, no? Pensavi, ah, chissà, queste persone, invece no. E altre volte invece si rafforza e dici, va, questo invece funziona, cioè è davvero una persona.
1: Poi appunto da musicista magari ti sarà capitato o di riconoscere persone che magari fanno parte più dell'ambito classico strumentale, oppure magari di incrociare qualche nuovo talento.
0: Sì.
1: Che magari non è ancora arrivato alla ribalta.
0: Entrambe le cose.
1: E come è cambiato il tuo lavoro nel tempo? Cioè, oggi che dove tutto diciamo automatizzato, abbiamo sempre a che fare con degli schermi, dei filtri, quando arrivo di fronte alla persona che mi accoglie, come è cambiata in questi 10 anni di esperienza che hai avuto la relazione col cliente?
0: Allora, è cambiata anche perché sono cambiata io sostanzialmente. Oltre all'atteggiamento delle persone, c'è anche un'esperienza diversa di vita e lavorativa. Quindi sicuramente c'è bisogno di più fermezza con le persone, perché sennò invadono completamente il
1: tuo. Quindi è anche una questione di spazio, cioè pur essere. Essendo un luogo, c'è un po' una questione di spazi in cui
0: sì. Forse
1: quello evita di, cioè ci porta un po' a perdere un po' il confine di chi siamo e dell'altro, dice.
0: Sì, anche. E poi sicuramente è cambiato il modo di relazionarsi proprio con le persone. Non è semplice, devi veramente attirare la loro attenzione e essere gentile e ferma nello stesso momento, e quindi avere tutte queste sfaccettature non è semplice.
1: L'esperienza
0: e ultimamente aiuta, sì, l'esperienza aiuta a recitare tanto. Fate teatro, cioè chi vuol fare questo lavoro è meglio che faccia teatro.
1: Un po' di teatro
0: prima, perché aiuta davvero. Quindi sì, servono tutte delle piccole cose che pian pianino acquisisci se non le hai di tuo. Però aiutano tanto a portare avanti il lavoro e non uscire dal turno esaurita, sostanzialmente.
1: Io ho una curiosità, le persone chiamano ancora per prenotare o fanno sì. Tutto online?
0: No.
1: Quindi il telefono
0: molti,
1: si usa ancora?
0: Molti chiamano, molti fanno tutto online, poi dopo al primo problema chiamano. Quindi
1: il telefono
0: fa
1: funziona
0: un po'
1: ancora,
0: perché dice.
1: Una
0: allora
1: curiosità potrebbe essere anche legata a come interagisci con le strutture, insomma, come prenoti. Ultimamente è tutto molto più semplice, molto più freddo
0: sì. Anche. Sì, infatti il problema è quello, che cioè c'è proprio una freddezza di base, quindi quando l'ospite arriva devi imparare ad essere molto accogliente e in modo tale che l'ospite un po' si senta già a casa. E senza essere invadente allo stesso tempo.
1: E tu cosa hai imparato per te da questo lavoro? Cosa porti a casa e cosa ti è piaciuto?
0: È un lavoro molto utile sotto certi punti di vista. Mi ha aiutato ad avere relazioni con persone che non conosco. Io, essendo una persona molto riservata, magari mi faccio molto i fatti miei, non sono la prima che va a interagire con una persona nuova, ma questo lavoro mi ha aiutato nel momento in cui devo relazionarmi con gente che non conosco ad avere quel minimo di confidenza personale e sicuramente ad avere più fermezza di intenti, cioè non essere invasa nel mio
1: essere più assertiva
0: essere,
1: sia nella,
0: esatto,
1: nel tuo essere, sì, in quello che puoi
0: con gentilezza, però una certa fermezza non guasta.
1: E ai ragazzi che cominciano adesso ad affiancarti magari a fare questo mestiere, cosa vorresti passare?
0: I ragazzi nuovi hanno bisogno di comunicare di più, secondo me.
1: Di comunicare di più? Io sono
0: molto meno abituati a comunicare, perché ormai con cellulari, piattaforme digitali, social, sono più abituati in quelle situazioni lì.
1: Okay.
0: Sanno molto
1: quindi
0: più
1: sul
0: come
1: one to one di persona diventa
0: un po' più difficile. E quindi a loro serve molto questo mestiere per avere più confidenza con la gente che non conoscono. E anche con persone molto diverse fra loro, anche più grandi di loro, perché molti miei colleghi di adesso sono studenti universitari.
1: Certo.
0: Come quando sono arrivata io, adesso si trovano loro nella stessa situazione, quindi essendo molto più giovani magari hanno molte più paure o più insicurezze.
1: Più difficoltà anche. Per cui sì, è un bel passo anche per loro, immagino,
0: sì,
1: anche
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: comunque
0: sì.
1: È una porta.
0: Se la cavano bene,
1: porta,
0: alla ecco. Fine se la cavano bene. Dopo i primi mesi un po' di
1: giustamente, di assestamento.
0: Poi dopo via.
1: Ecco, il tema scelto per questa edizione è porte. C'è una porta che hai lasciato socchiusa di un luogo, un desiderio, una professione che per adesso è ancora lì e potresti riaprire un giorno che ti auguri di riaprire?
0: Beh, sicuramente Urbino, come dicevamo,
1: è che è rimasto
0: il
1: nel
0: mio
1: cuore.
0: Luogo dell'anima e quindi sì, mi piacerebbe tornarci più di quanto non faccia già ora. E ho un dottorato dietro la porta che mi aspetta, quindi
1: da finire, quindi
0: da iniziare. Quindi quella è una porta socchiusa che non chiuderò mai, perché sarebbe proprio il coronamento per me del mio percorso di studi, e quindi sicuramente è una cosa che voglio fare e non la lascio così, insomma, in sospeso. Quindi queste due sono le cose,
1: le porte da tenere aperte.
0: Da tenere aperte, sì.
1: E nel frattempo, insomma, anche stare sulla soglia, osservare un po' quello che la vita porta, potrebbe essere, chissà, un qualcosa che poi ti porterà in un terzo posto ancora.
0: Ah, sì.
1: Visto che appunto, tra l'altro, mi dicevi che i turisti sono aumentati parecchio, quindi
0: sì,
1: anche il contatto con l'estero
0: tantissimo.
1: Potrebbe essere...
0: Sì, sì, ci sono tanti stranieri che vengono per turismo, soprattutto musicale, devo dire. Con il Museo del Violino.
1: Trovi dei colleghi fondamentalmente.
0: Sì. Però è divertente vedere tutte queste persone che vengono, che si interfacciano con un mondo magari molto diverso dal loro, una cultura molto diversa dalla loro. Quindi sì.
1: Però questo è un po' un privilegio di chi appunto sta sulla soglia e alla fine
0: sì, vedi
1: entrare...
0: tanti mondi passare, sì. Tante esperienze di vita diverse, culture diverse, quindi è interessante osservare. Sì.
1: E questo diciamo che è un po' il messaggio che portiamo anche a casa, ecco, dalla tua esperienza, quindi cogliere il bello anche di essere in un punto di passaggio e ricordarsi di aver rispetto e sensibilità per chi si incontra, anche quando al di là di un bancone, e non dimenticarsi di lasciare la porta aperta in questo caso.
0: Sì.
1: Grazie mille Chiara per essere stata con
0: noi,
1: averci raccontato un po' la tua storia. Noi ci ritroviamo su questi sgabelli con le prossime interviste e puntate di Riflessi Magazine. Ci trovate su riflessimag.it, su Spotify, su Instagram con le foto di Giulia Barbieri e qui per la prossima puntata. Ciao!
2: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Giocare è una cosa seria, di Sandra Onofri. L'idea più divertente è siglata Made in Rome, ma sta invadendo pub e ristoranti di tutta Italia. Si chiama La Tovaglia. È un quindicinale regolarmente autorizzato, pagine 1, dimensioni 70x100 centimetri. Si stende sul tavolo e voilà, si comincia a giocare. Tra una birra e l'altra, mentre si aspetta la pizza, sorseggiando il caffè. Ogni tovaglia, infatti, propone giochi enigmistici, rebus, quiz e rompicapo. C'è uno spazio bianco a disposizione degli artisti incompresi, fumetti per i pigri, brevi articoli per i lettori onnivori. Lo spunto ci è venuto dall'abitudine di scarabocchiare le tradizionali tovaglie di carta nei ristoranti più economici, spiega Gino Iacobelli, direttore dell'insolito periodico. Abbiamo fatto un tentativo ed è andato meglio del previsto. I nostri clienti sono i locali giovani, quelli in cui si può restare tranquillamente seduti anche ore senza l'assillo di dover lasciare il posto. E c'è chi ha fretta e non ha finito il suo cruciverba, e allora piega la sua tovaglia e se la porta a casa.

0: Un altro dei suoi periodi d'oro, anzi forse il più importante di questi periodi, un periodo decisivo nella storia del nostro costume. Insomma, si gioca di più e si gioca meglio. La novità degli ultimi tempi è rivalutare il gioco come stimolo all'intelligenza, alla creatività, alla socialità, e non è poco. Silenziosamente si sta creando in tutta Italia un tessuto teorico e pratico che scavalca concezioni e sentimenti del passato. Ogni anno vengono organizzati decine di convegni con la partecipazione di appassionati, di illustri docenti universitari. No, non parliamo, è chiaro, del giocare di un tempo, cioè delle serate casalinghe con un mazzo di carte e una coppia di amici affiancati. In America, quando ti invitano a cena, è normale che, dopo aver mangiato, il padrone di casa spalanchi l'armadio dei giochi e ti offra la possibilità di scegliere tra almeno 20 giochi diversi.
1: Hello.
2: Oh, hi.
0: A guardare da vicino le nuove proposte del mercato viene il dubbio che più che imparare giochi nuovi si debba partecipare a una grande setta iniziatica. Tale si presenta al profano il gioco top dell'anno, Dungeons and Dragons, cioè Sotterranei e Draghi. La piccola scatola rossa contiene due manuali, uno per il giocatore, l'altro per il master, il maestro di cerimonie potremmo tradurre, e sei strani dadi. La scatola base permette di raggiungere il terzo livello. Oltre, è necessario rivolgersi a pubblicazioni esclusivamente in lingua inglese. Immergersi nel mondo di Dungeons and Dragons significa fare un viaggio nella fantasia più sfrenata, popolata di elfi, guerrieri, nani, ladri, maghi. Entrarci non è facile, bisogna imparare mille cose, prepararsi tecnicamente, scoprire gli oggetti magici, sventare le trappole. Si gioca in gruppo, seguendo la traccia segnata dal master. Impossibile riassumere in poche righe un gioco così intenso e variabile, ma non scoraggiatevi, sono aperti in molte città d'Italia corsi per master, perché a lui è affidata la direzione e quindi anche la riuscita del gioco. Si impara leggendo e si impara giocando. Sembra però che poi non sia possibile uscirne. Diventa una seconda identità. Già. Perché a un certo livello ognuno deve scegliere il suo ruolo, che sarà certificato da un documento detto scheda del personaggio. Sono puntigliosamente definite le caratteristiche e le abilità, il tipo di armatura e l'equipaggiamento in dotazione. Così, mentre voi non ve ne accorgete, il nostro frenetico, caotico mondo si sta popolando di strani personaggi. Smettetela pure di guardare alle apparenze. Dietro quel mite ragioniere può celarsi un intrepido guerriero, e quel dolce ragazzo che vi corteggia può rivelarsi un nobile.

sono gli adepti di D&D? Tanti, se si pensa che la prima edizione del gioco, 10.000 copie, è andata a ruba e già sta dilagando la seconda. Il segreto vero di D&D sta nella sua formula. È un cosiddetto role-playing, cioè un gioco di ruolo. Ognuno si inventa attore, recita, si immedesima nel personaggio che ha scelto o che gli è stato affidato dal master, imposta i rapporti con gli altri personaggi secondo le regole stabilite dall'universo di fantasia e quindi le più libere possibili. Inoltre, non si gioca ciascuno contro gli altri, ci si allea tutti per risolvere volta per volta la terribile avventura, popolata di draghi, serpenti velenosi, oscuri labirinti sotterranei. È fin troppo facile allora capire quali esigenze soddisfi un gioco così. Non solo passare ore piacevoli, ma farlo con gli altri, senza entrare nella logica della competizione accanita. E parlare, attraverso le metafore del gioco, di tutto. Indispensabile è aprire le porte di quel cantuccio segreto che si chiama fantasia e che molti surgelano per pudore e malinteso senso dell'essere adulti.

nuove tendenze registrano un'altra punta di interesse, quella per i giochi da salotto. Il gioco da salotto ha come arma vincente la semplicità delle regole, la facilità di impararlo e il piacere di stare in circolo, comodamente seduti in poltrona. Ancora una volta, quindi, emerge la voglia di stare insieme per fare. Anche un gioco, perché no? Per ritrovare il calore di tanti amici intorno, per stimolare comunicazioni interrotte. Giocare è svelarsi. Quando ci si siede intorno a un tavolo per un gioco, ognuno non può essere altro da quello che realmente è, cioè si rivela agli altri. È un modo straordinario per conoscersi a fondo. E deve esserci nell'aria anche il desiderio di conoscere più persone fuori dai circuiti abituali, altrimenti non si spiegherebbe il successo dei tanti locali dove si passa la sera giocando. Giocando con chi capita, sperimentando nuovi giochi e nuovi avversari. È un modo sicuramente diverso di uscire. Per ora ha conquistato soprattutto i giovani, ma non è detto che il fenomeno non arrivi ad altre fasce di età.

Negli ultimi tempi si sono moltiplicati i negozi di giochi per adulti. Gli stessi negozi diventano di frequente punto di ritrovo per cultori, aprendo magari una saletta nel retro per tornei e allenamenti. Abbiamo già segnalato i locali per giocare. Poi ci sono gli intellettuali, cioè quelli che i giochi li inventano. Il più famoso è il mitico Rubik, miliardario del cubo, che vive in ritiro nella sua bella villa a Budapest e che recentemente ha messo sul mercato un nuovo rompicapo, delizioso, ma con poche probabilità di eguagliare il successo dello storico cubo. A Venezia vive e lavora Alex Randolph, vero artista della creazione. A lui si devono Iago e Twixt, milioni di copie vendute in tutto il mondo. E nell'ombra lavorano anche molti silenziosi piccoli inventori, in attesa del bestseller, che li arricchisca. E perché no? Siamo appena all'alba di una nuova era e c'è spazio per tutti.

Amplissimo poi è il mercato editoriale, scaffali e scaffali di libri che insegnano a tutti i livelli ogni tipo di gioco. In preparazione, finalmente, anche il primo testo italiano sul Mahjong, e lo sta scrivendo un campione di molte specialità. Per avere le indicazioni sulle ultime uscite non resta che consultare il quotidiano, e se fino a poco tempo fa era solo la stampa a riservare uno spazio ai giochi nell'inserto tutto libri del sabato, oggi non c'è quotidiano che non si sia affrettato a coprire questo settore con la penna di un esperto. E quindi ecco nascere un nuovo giornalista.

Restano invece dei semplici, quanto meritevoli, dilettanti, i vincitori dei tornei nazionali. Per il campione di Mastermind o Otello o Risico o Focus non c'è che la gloria. Infatti sono gare senza incentivo economico. Altra dimensione, insomma, rispetto agli scacchi o al bridge. Ed è giusto così, altrimenti che gioco sarebbe?

Dietro questo mondo si muove a timidi passi anche l'industria nazionale, a parte i colossi. Si sta facendo strada una editrice composta da quattro fratelli e un padre, tutti ferventi giocatori. Loro, prima di metterlo sul mercato, il gioco lo sperimentano in famiglia. Se li diverte e li appassiona, lo producono, se no niente. Recentissima infine l'uscita di un mensile dedicato alle mille opportunità che ognuno ha di trascorrere del tempo divertendosi. Ma il giocatore vero, diciamolo, è quello che traccia una linea di demarcazione severa tra lavoro e gioco. Oppure no? Forse invece è quello che trasforma il gioco e lo trasforma nel suo lavoro, quale che sia. Oppure è quello che sa giocare anche con se stesso, con l'amore, con l'amicizia. Insomma, gioco al positivo. Perché se c'è una lezione da imparare subito è questa: ribaltare le coordinate tradizionali. Giocare allora perderà quel polveroso significato di futilità e infantilismo. Giocando impareremo a vivere meglio con gli altri e con noi stessi. Perché una cosa è certa: chi sa giocare non si annoia mai e soprattutto non annoia gli altri.

Ed ora terminiamo con il suggerimento di un gioco per eccellenza. Beh, il gioco per eccellenza è inventarsi un gioco. Non serve essere espertissimi. Se guardate bene dietro gli ingranaggi, vi accorgerete che nessun gioco nasce dal nulla, che tutti i giochi sono figli di giochi antichi, conosciuti da tutti. Liberissimi quindi di usare, a modo vostro, i set di Monopoli o di Risico. Basta cambiare le regole a piacere, purché tutti i giocatori ne siano a conoscenza e le accettino. Dà un sapore diverso anche al gioco più frusto. Ma meglio ancora giocare con la fantasia. A parte D&D, di cui abbiamo già parlato, ci sono altri modi per sbizzarrirsi. Un'idea per una serata diversa e appassionante? Subito pronta. Servono un videoregistratore, una lavagna, fogli di carta e tanta pazienza. Organizzate insomma un mega quiz, sul cinema per esempio, o sulla pubblicità, o sui cartoni animati, sui personaggi televisivi. L'organizzazione è tanto laboriosa quanto divertente. Si tratta di confezionare un nastro con una sequenza di immagini a cui abbinerete delle domande. No, non serve starsi ad ammattire per cercare materiale di repertorio raro, basta che le domande, legate magari alle immagini del solito via col vento, siano cattivissime. Per esempio, chi ha fatto i costumi del film? Che età aveva il regista quando il film è stato girato? E così via. Metteteci un grammo di perfidia e ne vedrete delle belle. Naturalmente chi organizza non gioca, fa da giudice. Raccoglierà alla fine di ogni manche i foglietti con le risposte delle diverse squadre. È un gioco perfetto infatti per tante persone, ma veramente anche per pochi. Allora si gioca in single. E poi il giudice segnerà i punteggi sulla lavagna. Attenzione, le domande vanno fatte sempre dopo aver fatto vedere lo spezzone. Decidete l'argomento della serata con un po' di anticipo, in modo che i concorrenti possano prepararsi. Però lasciatevi lo spazio per il jolly, il fuori tema, che può essere lo sport se la serata è sul cinema, la musica se il gioco è sulla televisione. E buon divertimento!

0: Restate in Italia con Giacomo Vanzi.
1: Ogni sera a quest'ora io e Livio Cosentini in regia abbiamo un'abitudine. Prendiamo la cartina dell'Italia, perché qua il mondo analogico non ci ha abbandonato, e puntiamo su un posto a caso. Può essere che lo conosciamo, può essere che non lo conosciamo, nessuno lo sa, ma ciò che è certo è che al termine della puntata ne sapremo sicuramente qualcosa di più. E oggi siamo particolarmente contenti di aver puntato il dito sul Trentino Alto Adige, perché oggi andiamo a Levico Terme, in provincia di Trento, per un'occasione che mette insieme musica, scultura, fotografia, unite da una bella storia di amicizia. Diamo il buonasera a Bruno Lucchi, scultore e fotografo. Ciao Bruno.
2: Buonasera a voi, buonasera a tutti.
1: Allora Bruno, a Levico Terme per tutta l'estate, fino al 20 settembre, è possibile assistere a Ezio Bosso, Bruno Lucchi insieme. Di che iniziativa si tratta?
2: È un evento che unisce, appunto, come hai ben detto, praticamente e tutta la fascia di quella che io chiamo sempre bellezza, cioè musica, arte, paesaggio e anche e soprattutto pensiero, in questo caso, che è quello dell'amico Ezio Bosso.
1: È un modo per esplorare l'arte da diversi punti di vista, la tua, arte visiva, arte fotografica, arte scultorea, chi più ne ha più ne metta, e l'arte naturalmente del maestro Ezio Bosso nel suo ricordo, l'arte musicale. È un incontro di arti che nasce però da un incontro proprio di esseri umani, perché tu avevi conosciuto attraverso un CD masterizzato la sua opera e poi pian piano l'hai conosciuto, poi successivamente ed è nata un'amicizia. Raccontaci.
2: Beh, credo è una storia molto molto bella, anche se appunto è nata da un regalo di un amico che io avevo ascoltato durante il mio lavoro. Però durante il lavoro l'ascolto non è un vero ascolto. Il vero ascolto e l'aver apprezzato questa musica è stato durante un viaggio che dovevo andare in Francia, e lì ero concentrato appunto sulla musica, e quando l'ho scoperta praticamente mi è entrata dentro, e da lì è stato poi un continuare ad inseguirla tramite sempre questi amici che mi hanno accompagnato anche nei primi concerti.
1: Tutto questo ti ha portato poi appunto a vedere i concerti, i primi concerti, e a incontrare veramente Ezio Bosso?
2: Sì, assolutamente, è stata una, come dire, è stato davvero un incontro e una scoperta, anche perché lui non è solo un gigante con la musica, è un gigante di umanità, è un gigante di cultura, è una persona che è come un virus, una volta che ti colpisse non te ne liberi più. E anche a me questo contagio è durato per un sacco di anni.
1: E direi che continua ancora, perché l'evento che a cui è possibile assistere fino con diversi appuntamenti, ma ne parleremo anche fra un po', fino al 20 settembre, è proprio testimonianza di una arte che continua a esistere anche se poi la persona non c'è più. È stata un'amicizia in cui avete avuto modo di conoscervi approfonditamente. Tu sei anche fotografo, quindi gli scattavi anche delle foto cogliendo la giusta misura, perché il click poteva dargli fastidio.
2: È vero, difatti mi rimproverava spesso di distrarlo e distrarre il pubblico, perché il click all'epoca era molto forte. Poi nel tempo sono riuscito a comprare una macchina analogica che quel click l'aveva eliminato, e però non sono mai riuscito ad usarla con lui che, devo dire la verità, il ricordo più vivo che ho è sicuramente quello che quando entravo nei teatri io cercavo sempre di mettermi nei primi posti, e quando Ezio saliva sul palco prima di tutto cercava con gli occhi gli amici, e quando il suo sguardo incontrava il mio si accendeva un sorriso, che durava un attimo, ma era un attimo pieno, era come dire, era il riconoscersi, e quel sorriso, quello sguardo sono sicuramente il ricordo più vivo che ho di lui, e che ho cercato spesso di fermare anche con la macchina fotografica. Infatti il nucleo di questa manifestazione, di questa iniziativa, è la mostra fotografica che è dedicata a lui attraverso le immagini che ho realizzato nel corso degli anni. Poi insieme c'è anche una mostra mia di scultura a cielo aperto, e c'è un nucleo di opere che ho creato appositamente per questa mostra, che è il corridoio delle 12 stanze, che sono 12 grandi portali alti 3 metri che la gente può attraversare, e che è fatto di come dire, cercando di rappresentare il pensiero di Ezio, che era praticamente il corso della vita.
1: È bello che le vostre arti a distanza, insomma, riescano comunque a dialogare, a parlare l'una con l'altra. La scultura, qualcosa di così fermo, così tangibile, così assolutamente tridimensionale, riesce a comunicare con la musica, con la musica del maestro Bosso, che invece è impalpabile, fatta di note che sono inconsistenti, eppure riescono a parlare insieme. Come fanno? Come mai?
2: Ma allora, intanto, anche perché molte di queste opere sono nate proprio dall'ascolto con la sua musica. Una delle mie opere più importanti è un bronzo di 2 metri, è intitolato Sinfonia numero 2, proprio perché l'ascoltavo, le riascoltavo in continuazione come un mantra, ed è un modo per avere anche la sua presenza sempre nel mio studio.
1: Noi ci sospendiamo tutto per qualche istante, perché fra poco, dopo la musica, torneremo a viaggiare con te per Levico Terme e a farci accompagnare nella viva testimonianza dell'iniziativa che hai creato e che hai contribuito a creare. Ci ascoltiamo un po' di musica, non quella di Ezio Bosso, ma quella dei REM. È una musica che ci porta indietro nel tempo al 1998, direttamente da Up, il loro album.

0: La musica come la vita si può fare in un solo modo, insieme. Queste erano parole che il maestro Ezio Bosso diceva, e insieme è la caratteristica principale di un'iniziativa a cui si può assistere fino al 20 settembre a Levico Terme, provincia di Trento, siamo in Trentino Alto Adige. Ezio Bosso, Bruno Lucchi insieme. Noi siamo collegati con Bruno, che ci ha raccontato la storia della sua arte, dell'arte del maestro Bosso, e di come si sono incontrate, di come è possibile vederle insieme. È un'arte che fa memoria di quella musica, ma fa memoria anche di tante cose. Tu, Bruno, vivi in un territorio speciale e c'è molta natura anche in ciò che fai.
1: Sì, assolutamente. E credo che il mio fare è contaminato da questo ambiente. Ho la fortuna di vivere fra le montagne, dove nasce il fiume Brenta, abbiamo un sacco di torrenti. Infatti le mie opere hanno la pelle della natura. Ci sono dei segni che io poi ho ritrovato e ripreso, che sono quelli della marezzatura dell'acqua del lago mossa dal vento, oppure le cortecce degli alberi hanno questa texture che io rivedo nelle mie opere.
0: In qualche modo è come se tu cercassi di rendere visivamente l'increspatura della natura, e mi fanno venire in mente proprio le note di un pentagramma che increspano, se vogliamo, un foglio bianco. Tutto sommato la tua arte e quella di Ezio Bosso forse non erano così distanti.
1: Ma non lo erano assolutamente, anche perché Ezio ha ripreso spesso i motivi della natura e soprattutto dei boschi. Il concerto che abbiamo fatto, intitolato Radici, è proprio ripreso dagli alberi del Trentino. A lui era stato dedicato uno degli abeti, quelli con cui Stradivari faceva i violini, e purtroppo il Vaia l'ha abbattuto. Però il suo rapporto con la natura era davvero fortissimo. Il concerto numero 2, cioè la sinfonia numero 2, era dedicata alle foreste del Trentino.
0: A proposito di concerti, mi fa piacere ricordare che in questo evento, lungo tutta quanta l'estate, ci sono anche degli appuntamenti specifici. Ad esempio, a fine agosto, al 29 di agosto, ci sarà un concerto recital Mi chiamo Ezio con Amanda Sandrelli come voce narrante e Francesco Mazzonetto al pianoforte.
1: Sì, sì, ed è un concerto che io ho avuto la fortuna di vedere in anteprima qualche mese fa, e è stato immediato l'idea di averlo anche qua a Levico. Poi forse il concerto più coinvolgente è quello di fine settembre, dove anche qua il titolo del recital è rubato da Ezio, e il titolo è La musica sussurra e ci svela la vita. Ed è fatto e sarà eseguito dai musicisti dell'orchestra del Teatro Verdi di Trieste, che loro sono stati diretti per 2 anni da Ezio, che l'anno scorso avevano creato questo evento con una voce narrante che recitava versi e poesie di Ezio e di Emily Dickinson, e una ballerina che sulle musiche di Rhein fa una danza. E noi faremo questo in riva al lago alla sera, in riva al lago di Levico, e sarà uno spettacolo veramente da non perdere.
0: Io voglio ricordare Ezio Bosso, Bruno Lucchi insieme fino al 20 settembre a Levico Terme in provincia di Trento. Bruno, grazie, buona serata a te, buona estate, grazie veramente per averci aperto il tuo atelier, la tua città e i tuoi ricordi soprattutto.
1: Grazie a voi per l'attenzione e vi aspettiamo tutti.
0: Assolutamente, grazie Bruno. Livio Cosentini dall'altra parte del vetro ha già fatto le valigie, quindi noi ci stiamo preparando, ma non vi preoccupate, perché alla prossima puntata di Restate in Italia saremo ancora qui con voi. Ciao.
2: Restate in Italia.

0: kill me.
1: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Sanremo, 27 gennaio 1967. A 29 anni, l'autore di Mi sono innamorato di te si uccide in una camera dell'Hotel Savoy. Chi era? A chi voleva parlare? Chi non lo volle ascoltare? Chi non lo comprese?
1: Non saper fare niente.
2: La telecamera entra nella stanza del Savoy, stringe l'inquadratura su Dalla in pigiama col basco e gli occhiali. Un uomo distrutto in un letto sfatto. Il testimone racconta.
0: Ero in camera. Ho sentito delle grida, sono corso subito, ma credevo si trattasse di uno scherzo di cattivo gusto. Ho visto Dalida sconvolta. Mi ha detto di chiamare un medico. C'è Tenco, gridava. Non ho afferrato quello che Dalida mi stava urlando e sono entrato nella stanza di Luigi. L'ho visto immobile, il viso nascosto tra il cassettone e il letto, per cui non ho notato la chiazza di sangue. Ho pensato si trattasse di uno svenimento e sono corso nella hall per dare l'allarme.
2: Poi Lucio rompe la tensione confessando.
0: Ti dirò una cosa che ti sembrerà incredibile, ma secondo me Luigi Tenco era venuto a Sanremo per divertirsi.
1: E aver voglia di tornare da te. Ciao amore, ciao.
2: Il 27 gennaio 1967 Luigi Tenco muore, a 29 anni, nella camera 219 dell'Hotel Savoy. Si sarebbe suicidato con un colpo alla tempia destra, sparato dalla sua Walther PPK calibro 7,65. È Dalida che interpreta al festival una canzone di Luigi, Ciao amore, ciao, a scoprire il cadavere.
0: Sono molto legati, è una specie di amore. Tenco è venuto a Sanremo per sfidare il sistema con la storia autobiografica di un contadino inurbato.

0: Quando è il momento di andare in scena, appare stralunato, morsicato dall'ansia. Ha preso dei tranquillanti e scolato quasi una bottiglia di grappa di pere. Canta impacciato e sconnesso, l'orchestra diretta da Gianpiero Reverberi lo segue a fatica. Poi si addormenta dietro le quinte, su un biliardo. È lì che lo trovano quando gli comunicano che Ciao amore ciao è stata bocciata, solo quart'ultima con 38 voti su 900. E anche la commissione di ripescaggio gli ha preferito una sciocca filastrocca di Gene Pitney e Gianni Pettenati, La rivoluzione.
1: E poi mille strade.
2: Tenco cerca Marcello Minerbi, si fa immortalare in un cavalleresco baciamano a Dalida dai fotografi di Sorrisi e Canzoni, accompagna il gruppo della sua casa discografica al ristorante Nostromo e ritorna subito in albergo. Lascia un biglietto.
3: Ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao.
4: Io ho voluto bene al pubblico italiano e gli ho dedicato 5 anni della mia vita. Faccio questo non perché io sia stanco della vita, tutt'altro, ma come atto di protesta nei confronti di un pubblico che manda Io, tu e le rose in finale e una commissione che seleziona La rivoluzione. Spero che serva a chiarire l'idea a qualcuno. Ciao, Luigi.
1: E poi mille strade grigie come il fumo in un mondo di luci, sentirsi nessuno.
2: Il fratello Valentino, subito a corso a Sanremo, definì le indagini frettolose, lo sciacallaggio della stampa ignobile e la tesi del suicidio poco convincente.

La morte di Luigi Tenco fu il simbolo della sconfitta di una generazione. I cantautori genovesi avevano creduto di cambiare il mondo partendo dal privato, scatenando una rivoluzione esistenziale. Ma Tenco, l'unico marxista del gruppo, voleva invece colpire al cuore il sistema. Il cantautore arrabbiato, come gli autori del nuovo teatro inglese o i giovani registi della Nouvelle Vague, aveva intuito per primo che la canzone era un mass medium esplosivo e voleva usarla per comunicare non solo le emozioni, ma anche le analisi del nostro quotidiano. Voleva trasformarla in un volantino che arrivasse alle masse, al grande pubblico televisivo. Per questo il suo suicidio fu anche una bomba Molotov contro i mass media di allora.

Cesare Pavese aveva scritto prima del suicidio: non fate pettegolezzi. Luigi Tenco voleva invece che tutti ne parlassero, ne discutessero, perché almeno qualcuno capisse. Quel gesto, che molti definirono l'atto disperato di un bambino, di un pazzo, di un drogato, partiva da un'analisi perfetta di una società dello spettacolo imperfetta. 2 anni dopo, lo stesso evento avrebbe scatenato probabilmente una piccola rivoluzione. E qualcuno commentò a caldo: sono convinto che bisognerebbe protestare sparando agli altri invece che a se stessi. Sarebbe la protesta migliore. Bruno Caruso, pittore, su Paese Sera del 28 gennaio. Sempre, però poi.

0: Franco fu un mito mancato degli anni 60, rivalutato dagli intellettuali di sinistra nel decennio successivo senza troppo clamore. Neppure da morto arrivò mai in vetta alle hit parade. Ricordato da un festival, della canzone d'autore e tre biografie, ebbe scarsa influenza sugli autori successivi. Era legato alle speranze, alle intuizioni e agli errori dei suoi anni. Scomparve subito prima che la generazione bruciata dal boom venisse sommersa dall'alta marea del rock. Aveva introdotto un linguaggio colloquiale e colto, ma il suo lessico non sopravvisse alle continue mutazioni del giovalinese e divenne a sua volta un classico della cultura popolare del nostro dopoguerra. Lasciò canzoni impegnate, ispide e dolci, agre come la sua vita di ragazzo inurbato di provincia, soprattutto sincere.
1: Però poi non ti dicono mai cosa pensano dentro.
2: Erano testi politici, parlavano dei problemi anche d'amore della gente, ma con la poesia del quotidiano. Parole troppo lunghe rispetto al verso musicale o troppo corte, così da piegare la melodia a ritmi inconsueti. Idee affollate e sentimenti pigiati dentro accordi sempre troppo stretti per chi raccontava questo difficile mestiere di vivere.
1: La gente che prima implora un po' d'amore.
2: Citava Brecht e ripercorreva, forse inconsciamente, l'itinerario stilistico di Cesare Pavese. Cantò la presa di coscienza di una classe sociale in movimento, quella dei giovani dei primi anni 60. Venivano dalla noia di Moravia e dalla nausea di Sartre.

0: cambierà.
1: Rivendicavano le proprie idee, rivalutavano il ruolo di una donna non più principessa amante, ma compagna. Rifondavano il rapporto sulle basi del rispetto reciproco, dell'amicizia, dell'amore.

0: Luigi Tenco scrisse altre belle canzoni, come Ragazzo mio, Lontano lontano, Un giorno dopo l'altro, Se stasera sono qui, Quando, Ho capito che ti amo, Guarda se io, sempre inferiori peraltro alla forza dei suoi atteggiamenti e all'intelligenza delle sue idee.
1: Niente, non ci voglio pensare.
2: Aveva ascoltato la canzone francese americana, aveva suonato il jazz, ma amava anche la musica popolare e Bob Dylan.

0: vorrei dirti ora.
1: I cantautori sono la rappresentazione in chiave musicale leggera di un certo decadentismo di tipo d'Annunziano, e Visconti ha spiegato come decadente non sia dispregiativo. Io li stimo perché le loro canzoni mi sono piaciute un tempo. Forse mi hanno influenzato per un certo periodo. Quello che più ammiro in Endrigo e Paoli è il modo di dire le cose. Però stimo molto di più quelli che hanno qualcosa da dire. A una forma perfetta preferisco l'importanza del contenuto, sia pure mal espresso.

0: Già nel 62 esponeva il suo manifesto poetico così.
1: Le mie canzoni vanno viste non tanto nel quadro della musica leggera o da ballo, quanto in quello della musica popolare. Infatti io penso che al di là di un eccessivo conformismo nei testi poetici, al di là di fatture musicali più o meno alla moda, la musica popolare resti pur sempre il mezzo più valido per esprimere reazioni e sentimenti in modo schietto, sincero ed immediato.

0: Questa è l'analisi di un intellettuale marxista, di un cantautore vicino ideologicamente al gruppo torinese di Cantacronache. A chi gli chiede se ritiene possibile evitare la guerra a suon di canzonette, risponde così.
1: I giovani in America protestano contro la guerra perché l'America è un paese in guerra, perché i suoi ragazzi stanno in questo momento partendo, molti vanno a morire. Non ha...

Ma da noi qui la guerra, la protesta contro la guerra non prende nessuno. Ne abbiamo mille altre cose contro cui protestare. Possiamo protestare contro il clericalismo, l'affarismo, la corruzione, la mancanza di una legge sul divorzio, gli scandali a ripetizione, il qualunquismo, la burocrazia bestiale.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: La tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica è un gesto d'amore anche verso Piedimonte Matese, in provincia di Caserta. Chi ha detto che le biblioteche non sono più frequentate dai giovani d'oggi? C'è un paese nelle aree interne del centro-sud d'Italia in cui accade tutt'altro. Da circa 20 anni, la diocesi di Alife Caiazzo porta avanti, grazie ai fondi dell'8x1000, questa straordinaria opera culturale, proprio nel centro del paese. Si tratta della biblioteca diocesana San Tommaso d'Aquino. Ce lo racconta il direttore Luigi Arrigo.
1: Nella biblioteca ovviamente c'è un fondo antico che è legato alle attività del seminario, alle attività dei vescovi, quindi un fondo fatto soprattutto di testi di teologia, di sacra scrittura, ma anche umanistici, di storia, filosofia, e poi un grande fondo moderno. Nel giro di 20 anni la biblioteca è passata da 10.000 volumi a oltre 44.000, e da quando l'abbiamo riaperta abbiamo cercato di intercettare quelle che sono le esigenze dell'utenza, del territorio. Quindi, non essendoci più il seminario, non essendoci un istituto di scienze religiose, si va a rispondere all'esigenza dell'utenza di oggi, quindi soprattutto i giovani. Si è molto sviluppato il fondo umanistico, il fondo di storia, la narrativa, ma anche una sezione di testi di scienze applicate, perché i nostri utenti sono soprattutto giovani. E giovani che vengono attirati da un luogo aperto, da un luogo in cui c'è disponibilità, in cui trovano risposta, c'è la possibilità di studiare, di chiedere testi in prestito interbibliotecario qualora noi non li avessimo, di avere un supporto. Tutto questo grazie anche al contributo dell'8x1000.
0: E sono di fatto i giovani i principali protagonisti e frequentatori di questo spazio. Scaffali a vista, ambienti illuminati, impianto wifi, scrivanie per lo studio collettivo o singolo, catalogo online e anche un'app. Una biblioteca all'avanguardia a disposizione di tutti. Qui tanti ragazzi e tante ragazze trovano un luogo in cui socializzare oltre che studiare. Come ci racconta Chiara, che frequenta la biblioteca da circa 6 anni e per lei è ormai diventata casa.
2: All'inizio l'ho frequentata semplicemente come studentessa, ho scritto qui le mie 2 tesi, ho superato tutti i miei esami qui e quindi è un po' un portafortuna per la mia carriera. Inoltre la biblioteca mi ha dato anche la possibilità di mettere in campo quella che è la mia professionalità, quindi il ruolo di graphic designer, e quindi da 5 anni collaboro per le locandine e per tutto ciò che concerne gli eventi che facciamo qui durante l'anno. Stare in biblioteca è sempre un momento speciale, che sia per stare con se stessi, perché comunque una biblioteca in silenzio c'è tempo di riflettere, e poi è anche un luogo di famiglia, sia con il direttore che con tutte le persone che popolano la biblioteca. C'è sempre un clima di festa. Le nostre pause con il tè, con il caffè, insomma, ci permettono di fare amicizia tra di noi e instaurare nuovi rapporti.
1: Il mio sogno qual è? Che la biblioteca continui ovviamente oltre me, ma questo è relativo, ma che soprattutto possa diventare veramente un hub di idee, un hub in cui la Chiesa mostri il suo vero volto di apertura totale alla comunità, a prescindere dal credo, a prescindere da un'adesione immediata, perché si può trasmettere la fede soprattutto con l'esempio e rimanendo aperto.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: giovani, giovani si diventa. Di e con Gabriella Facondo.
1: Ben ritrovati tutti a Giovani si diventa, la nostra navigazione nel mare aperto delle nuove generazioni per coglierne umori, pensieri, sogni e timori. E di sicuro tra le aspirazioni di chi oggi ha tra i 18 e i 34 anni c'è il desiderio di pace. Ed è un desiderio così profondo, così radicato che, come numerose indagini sul mondo dei giovani confermano, quando ricorrono alla parola speranza i ragazzi quasi sempre finiscono con l'attribuirle una dimensione collettiva, collegandola proprio alla possibilità della pace. E tra gli appartenenti alla generazione Z possiamo incontrare tanti credibili testimoni di pace. Così oggi io vi voglio portare in un luogo dove la pace si semina costruendola con piccoli grandi gesti quotidiani e si vive come una responsabilità personale. Dunque vi porto a Rondine, cittadella della pace, è un minuscolo borgo medievale vicino ad Arezzo, che in effetti è il grande sogno realizzato di un visionario che è anche psicologo e si chiama Franco Vaccari. E dopo aver nominato io già 4 volte la pace, ed è un buon inizio direi, vi presento chi a Rondine ha vissuto un anno, il suo penultimo anno di liceo, il 4. Benvenuta Teresa Bozzetti. Ciao Teresa.
2: Buonasera, ciao.
1: 21 anni.
2: Grazie di avermi invitata.
1: Grazie a te, studentessa al secondo anno al corso di Global Governance all'Università di Tor Vergata. Allora Teresa, sì. A Rondine, partiamo da una considerazione generale, dal 1990 praticamente vanno in scena tutti i conflitti del mondo. Ragazzi che appartengono a paesi in guerra, che sono russi, ceceni, serbi, bosniaci, ebrei, palestinesi, vivono, studiano gli uni accanto agli altri, imparano a conoscersi, a fidarsi, dando vita anche ad amicizie impossibili. Tu come l'hai scoperta questa realtà e come mai hai deciso di frequentare il quarto anno di liceo, la cosiddetta mobilità, proprio lì?
2: Allora, io l'ho scoperto un po' per caso, perché una mia amica l'ha fatto l'anno prima di me e io in realtà sarei dovuta partire per fare l'anno all'estero, il quarto anno all'estero, sarei dovuta andare un anno in Cile, però questa mia amica mi ha proposto di andare una giornata a Rondine, la giornata delle selezioni per il quarto anno, e niente, quando sono arrivata mi sono innamorata di questo
1: Subito. Posto
2: perché Rondine è in un borgo dentro a una riserva naturale vicino ad Arezzo in Toscana ed è un posto stupendo e niente, sono arrivata e sono rimasta
1: ne sei stata conquistata
2: da questo luogo. Esatto.
1: Allora, sommariamente Teresa, per aiutare chi ci ascolta meglio a capire, anche se naturalmente con un po' di sintesi, cioè Rondine ha due cuori, due polmoni, c'è cioè il progetto originario che è la World House, dove i ragazzi che sono i più grandi, credo già laureati, che arrivano proprio dalle zone di guerra o anche di post-conflitto, spesso con grosse ferite aperte, imparano a confrontarsi, a smascherare e praticamente a smontare il concetto di nemico per scoprire la persona. E poi c'è il quarto anno Rondine, l'esperienza dedicata ai liceali. Allora, voi eravate 31, tutti italiani, organizzati come?
2: Allora sì, il mio anno eravamo 31, poi in realtà ogni anno cambia un po' il numero in base alla classe, e diciamo che il progetto del quarto anno nasce un po' dopo il progetto della World House, perché nasce dal desiderio un po' di Franco Vaccari di ai ragazzi far conoscere la propria inquietudine, un po' il proprio conflitto che ognuno vive nella vita di tutti i giorni, no? E noi eravamo 31 da tutta quanta Italia, io sono di Roma, mentre i miei compagni appunto dal Piemonte, dalla Lombardia, dalla Puglia, dalla Sardegna. E il quarto anno consiste nel vivere una scuola un po' alternativa.
1: Ecco, quindi, ma che genere di lezioni ti sei trovata a frequentare? La mattina andavi lì, dormivate in una sorta di convitto,
2: sì.
1: Giusto? Arezzo?
2: In sì,
1: un convitto.
2: Arezzo.
1: E poi andavate a lezione, ma che lezione, che docenti, cosa facevate?
2: Noi eravamo soltanto una sezione da soli a Rondine, nel posto che noi chiamiamo la scuolina, perché è una scuola piccola per una sola sezione, e io ho fatto il classico, ma in realtà Rondine accoglie tutti quanti i licei, quindi c'erano ragazzi dello scientifico, scienze umane, scienze applicate, e facevamo lezione diciamo normale tra molte virgolette, perché i professori sono formati al metodo Rondine, e il metodo Rondine è il metodo che mette al centro la relazione tra il professore e gli alunni e tra il gruppo classe stesso. e facevamo le lezioni, io ho fatto greco, ho fatto latino, matematica, tutto quanto, però con una relazione diversa con i miei professori, e che mi ha fatto un po' riscoprire la curiosità nella scuola, perché io venivo da una situazione un po' faticosa, avendo fatto anche i primi 2 anni del liceo con il Covid, quindi insomma...
1: Tutto questo ti ha restituito slancio. Senti, sì. Teresa, ce lo stai spiegando molto bene. Rondine, tra l'altro, a settembre 2025 è stata riconosciuta dall'UNESCO esperienza educativa innovativa per la trasformazione creativa dei conflitti e la promozione della pace. Per quello che hai visto, per quello che hai vissuto, tutto quello cui hai partecipato, ma che significa trasformare in modo creativo, vedere, gestire il conflitto come energia naturale, insomma trasformare il conflitto in questo modo?
2: Paradossalmente a Rondine sembra una cosa semplicissima dire che esiste la pace, no?
1: Sì.
2: Io ho visto il mio anno, era il primo anno che c'erano i ragazzi ucraini e russi, e diciamo, costruire la pace è guardare l'umano che è in quello che io chiamo nemico, quindi in quello che normalmente nella tradizione viene sempre chiamato nemico dal mio stato, io vedo una persona che ha sofferto e che soffre come ho sofferto io, e quindi nascono delle relazioni bellissime. Insomma, il mio anno una ragazza ucraina ha insegnato a una ragazza russa ad andare in bicicletta, no? Cose semplicissime che però nell'immaginario comune sono impossibili. E quindi
1: questo è molto interessante. Tra poco ci racconterai come tutto questo si fa anche rispetto ai conflitti che nascono, e ne nascono parecchi, anche in territori che magari non sono in guerra, dove la guerra è un conflitto più subdolo, più nascosto, ma è comunque polarizzazione. Allora, una pausa di respiro per ascoltare Where is the Love, the Black Eyed Peas.

0: Giovani, giovane, si diventa.
1: E rientriamo su In Blu 2000, Giovani si diventa, al microfono Gabriella Facondo, in dialogo con Teresa Bozzetti. Stiamo parlando di pace, ma soprattutto di un luogo magnifico, speciale, che si chiama Rondine, dove la pace si impara a costruirla giorno per giorno attraverso piccoli grandi gesti quotidiani. E io torno da te, che hai fatto la tua mobilità al quarto anno di liceo lì a Rondine, Teresa, perché ci hai ben spiegato come si ricostruisce il concetto di nemici quando per esempio a confrontarsi sono dei ragazzi ucraini e russi che per la prima volta lì si ritrovavano a parlare, a condividere il quotidiano. Adesso veniamo a te, il lavoro che tu hai fatto. Allora, il nostro paese non è il Medio Oriente, non è mai sempre più un paese polarizzato, incline a leggere la realtà in modo binario: qua c'è il bianco, qua c'è il nero. Allora io vorrei chiederti, che Teresa è tornata da Rondine? Cioè, tu sei un tipo, sei un tipo conflittuale oggi, come ti poni rispetto a chi non solo ha un'opinione diversa dalla tua, ma ha una visione della vita che sembra addirittura calpestare la tua? Come ti relazioni?
2: È una domanda difficile questa. Allora, io sono partita per Rondine pensando di non aver bisogno di nulla e invece ho ricevuto tantissimo. Diciamo che sono tornata sicuramente con una visione diversa di come affrontare appunto le relazioni e un po' diciamo affrontare i conflitti tutti i giorni, a partire da quelli con i miei fratelli, ma anche appunto con persone che hanno visioni diverse dalla mia, e un po' grazie a Rondine diciamo sono riuscita ad accogliere anche queste visioni diverse e ad avere un dialogo, che è la cosa più importante e spesso quella più difficile da affrontare come alternativa. Però appunto insomma Rondine insegna ad accogliere tutto quanto quello che c'è e a trovare un punto di incontro. Alla fine la relazione è un incontro di personalità diverse, no? E quindi è importante, cioè questa relazione può portare al conflitto, importante è affrontare in modo generativo il conflitto e quindi trovare sempre una sorta di soluzione che non è quella definitiva, però un modo di convivere insieme a queste differenze, ecco.
1: Senti, sono curiosa, nella vita quotidiana c'era interazione tra voi più piccoli, i ragazzi italiani del quarto anno Rondine, e invece i ragazzi più grandi della World House, quelli che venivano dai paesi di guerra? Parlavate, dialogavate magari andando a prendere qualcosa insieme la sera? Come funzionava?
2: Allora, i ragazzi internazionali vivono proprio a Rondine, mentre noi ragazzi del quarto anno viviamo in Convitto.
1: Arezzo.
2: Però abbiamo fatto tantissime attività insieme, un po' loro ci hanno raccontato tanto tutta la loro storia, come hanno percepito il conflitto e come sono stati nell'incontrare il proprio nemico. E noi ragazzi, diciamo, italiani, abbiamo insegnato un po' cibi tipici, oppure
1: quindi c'è stata uno scambio. E immagino che con un'esperienza così molti dei compagni di quell'anno oggi sono diventati anche i tuoi amici della vita. Vi incontrate, vi sentite?
2: Decisamente sì. Sì, cioè si crea una rete, in particolare con i ragazzi del mio anno, ma in realtà con tutta quanta quella che noi chiamiamo la community dei ragazzi del quarto anno, si crea, diciamo, una rete di aiuto e di proprio non so come dire, però sono tutte quelle persone che ci conosciamo benissimo e ci aiutiamo ad affrontare le difficoltà della vita, e soprattutto ci diamo la spinta e la forza a non accomodarci nella vita che
1: tu
2: poi
1: di sicuro non mi sembri una che si accomoda. Qual è oggi i tuoi progetti, i tuoi sogni dopo l'esperienza di Rondine? Sono cambiati?
2: Prima di tutto nella scelta dell'università, appunto io studio Global Governance e prossimamente io vorrei partire e fare un anno di servizio civile all'estero, e vedrò dove, e poi vorrei studiare sostenibilità ambientale, agricoltura sostenibile, insomma devo ancora decidere, però sicuramente è cambiata la mia visione nella mia capacità di poter cambiare il mondo, e quindi diciamo uno sguardo un po' più ampio su quello che posso fare, ecco.
1: Senti Teresa, Papa Francesco ci ha lasciato quella espressione terza guerra mondiale a pezzi per descrivere quello che stiamo vivendo, uno stato di conflitto praticamente permanente. Ci sono almeno 130 paesi coinvolti in qualche modo, non sono tutti conflitti simmetrici, ma tutti sono conflitti sul pianeta. In un mondo così, quando si parla di pace, si viene presi spesso per folli. Se davvero vogliamo considerarla tale, di quanta sana follia secondo te abbiamo bisogno per essere scintille di luce, come diceva Giovanni XXIII, costruttori di pace?
2: Ma in parte di tanta follia, allo stesso tempo di tanti piccoli gesti e di tante piccole cose che ognuno può fare in tutti i giorni. Non per forza si deve risolvere una guerra, ma anche semplicemente diciamo, lasciando un semino nel cuore di qualcun altro, anche solo quella è pace, cioè nella relazione con gli altri avere cura di quello del mondo che ci circonda, per me anche quella è pace, e diciamo un passo alla volta si può raggiungere tutti quanti insieme.
1: Io ti ringrazio veramente, ringrazio Teresa Bozzetti, e veramente sono sicura, sono molto curiosa di vedere quale sarà poi il tuo percorso, il tuo cammino. Tra l'altro nel 1932, questo mi piace ricordarlo, Albert Einstein scrisse una lettera a Freud, avevano una corrispondenza, e gli chiese: ma è possibile eliminare la pace dal mondo, la guerra, scusatemi, per carità, la pace, la guerra dal mondo? E Freud insomma dovette rifletterci e poi gli scrisse, insomma, un pensiero articolato e complesso che però ruotava intorno a questa frase: qualsiasi cosa crei legami emotivi tra gli esseri umani può di sicuro contrastare la guerra. Ecco, quello che Teresa ha vissuto, ci ha raccontato di rondine, va in questa direzione. Grazie ancora Teresa,
2: grazie a voi,
1: a Stefano Sciuti in regia, a Laura Bernardini per il suo contributo a questa puntata, all'esponente della generazione Z Elisa Mazzella che sceglie brani musicali per le nostre puntate. Grazie a tutti voi, appuntamento alla prossima tappa di Giovani si diventa.
0: Giovani si diventa. Die con Gabriella Facondo.

RCN Radio Città Nova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: La biblioteca dei ragazzi.
1: La biblioteca dei ragazzi.
0: A cura di Daniela Lami.
2: Bentrovati, bellissimo ritrovarvi ancora in questa versione estiva del nostro programma, che è l'occasione per riprendere in mano dei libri belli, belli che abbiamo avuto tra le mani durante quest'anno della Biblioteca dei Ragazzi, in attesa ovviamente della nuova stagione. Intanto saluto Samira Rocchetti che condivide questo spazio con me. Tra poco riascolteremo delle belle chiacchierate di grande spessore e qualità, devo dire, quest'oggi più che mai, perché Sara Marconi ci ha raccontato la sua nuova riscrittura di Orgoglio e Pregiudizio, 250 anni dalla nascita di Jane Austen. Tanto si è parlato di questo libro, lo ha riproposto ai lettori e alle lettrici di oggi, con tutta la bellezza di questo testo. Ne ha rispettato la struttura, lo spirito originale, ma lo ha reso fruibile anche per i più piccoli. Poi una nuova versione attesissima di Hansel e Gretel di Stephen King, di Maurice Sendak, con le illustrazioni di Maurice Sendak, ne abbiamo parlato con Antonella Lattanzi. E poi un libro davvero straordinario, si intitola La Buca, edito da Bompiani, arriva da lontano. Ne abbiamo parlato con Paolo Bonora e riascolteremo dopo la musica anche quello che ci ha raccontato.

0: Il primo libro che vi raccontiamo questa settimana, ve lo annunciavo poco fa prima della canzone, è un libro, cioè appena vi dirò il titolo, secondo me molti di voi, e so che ci sono soprattutto adulti all'ascolto, beh, insomma vi emozionerete, è un libro che io personalmente ho amato tantissimo e anche la nostra ospite l'ho amato tantissimo. Quello che ha dovuto affrontare la nostra ospite per proporlo in una versione che vi racconteremo adatta a dei giovani lettori, io non oso immaginarlo, ma me lo faccio raccontare, quindi do subito il buon pomeriggio a Sara Marconi che è con noi. Sara, come stai?
1: Molto bene, grazie, grazie mille Daniela per l'invito e buongiorno, buon pomeriggio a tutti i tuoi ascoltatori e le tue ascoltatrici.
0: Bello averti qua, dicevo, Orgoglio e Pregiudizio, cioè ragazzi è un testo che ha accompagnato la mia vita, l'ho letto in età diverse e è sempre una lettura che è stata così così importante. Chi te l'ha fatto fare, Sara?
1: Chi me l'ha fatto fare? Sì, chi me l'ha fatto fare? L'orgoglio, probabilmente il pregiudizio, nel senso che dunque Jane Austen per me è proprio magistra vitae, cioè io i suoi libri li leggo tutti e sei, tutti gli anni, da moltissimi anni, e continuo a trovarci un sacco di cose interessantissime. Jane Austen, alcuni ho scoperto tardi, pensano che fosse una scrittrice che si occupava di amore e balli, mentre era una scrittrice di un cinismo assoluto, di un'ironia incredibile, di un'intelligenza spaventosa che si occupava di tutt'altro. Cioè l'amore non è tanto il suo problema è la felicità. E secondo me non posso neanche dire che è moderna, cioè è una scrittrice completamente inspiegabile per la fine del Settecento e che ogni volta che rileggo mi ristupisco, diciamo. Allora, come questo io abbia potuto pensare di provare a riscriverlo, chiaramente insomma è stata un po' una follia, però una follia dettata dall'amore, diciamo. Ecco.
0: Sì, questo spiega ovviamente il fatto che tu ti sia imbarcata in questa impresa, che poi mi chiedevo, è più complicato secondo me paradossalmente quando uno conosce così tanto e ama così tanto un libro rispetto magari a quando hai un distacco in più.
1: Ah sì, sì, certo, cioè io so che ci sono anche operazioni di riscrittura addirittura di persone che non lo so, che non leggono più quel libro da tanto tempo e ne conoscono la trama e appunto hanno una grande distanza. In questo caso non è così e quindi è chiaro che per me è stato doloroso proprio perché a me quel libro piace tantissimo, ovviamente così com'è, e pensare di mettere delle altre parole, le mie parole, che come dire sono a un altro livello rispetto alle sue. E poi c'è anche un problema di misure, no? Nel senso che Orgoglio e Pregiudizio, anche questa è una cosa che la gente non sa e di cui io non mi ero mai accorta, è un libro molto lungo. È scritto talmente bene che quando uno lo legge non se ne accorge, ma in realtà è un libro molto lungo, quindi è anche una questione purtroppo di dover riuscire a togliere delle cose di un libro amato di cui uno non vorrebbe togliere niente. Però se continuiamo a dire quali sono le ragioni per cui non riscriverlo, io vorrei anche spezzare una lancia sul perché invece farla questa cosa, perché alla fine ho deciso di farla.
0: Raccontaci.
1: Intanto questo libro esce per Lapis, per l'editore Lapis, in una collana di riscritture fatte da autori per ragazzi come sono io e come sono gli altri che hanno scritto in questa collana, che è una collana che a me piace molto, molto seria, molto attenta filologicamente. Questo lo dico per dire che non lo avrei fatto in qualsiasi modo, diciamo, questa operazione l'ho fatta lì perché secondo me appunto l'editore Lapis ha una grande attenzione per quelli che vengono chiamati classici, che poi non sono altro che i libri più belli del passato, perché è quello che poi alla fine chiamiamo classico, no? I libri più amati del passato. E quindi la ragione per cui l'ho fatta lì è questa. E inoltre in questa collana la voce della scrittrice, in questo caso comunque dello scrittore, viene sempre affiancata alla voce dell'illustratore o illustratrice, cioè questi sono classici che quando sono nati, non tutti sono nati illustrati, alcuni sì, per esempio io ho fatto anche un'altra scrittura facilissima, quella dei Promessi Sposi, e quello era un libro che nasceva con delle illustrazioni, ma non tutti lo sono, questo non lo è, e la scelta della mano che affianca lo scrittore o lo scrittrice è sempre molto molto importante, diventa proprio un racconto fatto a due voci, quindi acquisisce anche qualcosa in più rispetto all'originale, questo aspetto così visivo. Le illustrazioni di questo mio Orgoglio e Pregiudizio sono affidate ad Ernesto Anderle, che devo dire fa un lavoro eccezionale, quindi io anche nei momenti di depressione rispetto all'operazione pensavo, vabbè, questa cosa è talmente bella dal punto di vista delle illustrazioni che qualcosa ai lettori e alle lettrici di tutta quella bellezza di sicuro arriverà. Per quanto riguarda invece il senso proprio di raccontare ai ragazzi e alle ragazze di oggi questo libro, io sono convinta che il senso ci sia e sia molto forte, perché Orgoglio e Pregiudizio è tra l'altro tra i romanzi di Jane Austen forse quello che più ha certe caratteristiche che sono, io credo, perfette per oggi e per i ragazzi e le ragazze di oggi. Cioè intanto è un libro costruito sui dialoghi, cioè in realtà è un libro che assomiglia a un film, no? E noi siamo molto più abituati oggi, tutti noi, ma i ragazzi e le ragazze a maggior ragione, a quel tipo di narrazione, no? Una narrazione filmica, le serie, i film, eccetera. E Orgoglio e Pregiudizio è proprio costruito in modo molto più simile a un film di molti altri romanzi, perché appunto sono tutti dialoghi in cui ogni personaggio ha la sua voce, perché in realtà appunto essendo lei molto ironica, che è un'altra caratteristica giustissima per i ragazzi e le ragazze di oggi, per i quali io ho una grande passione, hanno una capacità di ironia intelligente che secondo me noi alla loro età non avevamo, questo ne parlo generalmente ovviamente, cioè una generalizzazione, però è un linguaggio che loro conoscono molto bene, quello dell'ironia, ed è anche il linguaggio della scrittura in generale di Jane Austen e in particolare di questo romanzo. E poi c'è un altro aspetto che secondo me è fondamentale, che questo romanzo è quello che si chiama un romanzo di formazione in genere, nel senso che c'è una giovane protagonista che deve, diciamo così, trovare la sua strada che all'epoca, appunto alla fine del Settecento, voleva dire decidere chi sposare. Ora, capisco che oggi questo ha certe valenze, all'epoca questo significava delle cose leggermente diverse, cioè era in qualche modo più simile a quello che per noi oggi è cercare di costruirci un futuro professionale, nel senso che quella scelta aveva poi a che fare con tutto quello che sarebbe successo dopo dal punto di vista delle relazioni, dal punto di vista del modo in cui una in questo caso avrebbe vissuto, dove, con chi, eccetera, no? Cioè non c'era solo l'aspetto sentimentale. E questa ragazza che è la protagonista di questo romanzo è una ragazza che ha molto chiara, come spesso, anzi come sempre, le protagoniste di Jane Austen, ha molto chiara una cosa, che lei non si deve accontentare, cioè che lei può aspirare alla felicità. Mi verrebbe da dire, quando ti offrono un lavoro che non è quello che tu vuoi fare, però dici vabbè, adesso in questo momento, no. E dice no, io voglio fare la cosa che voglio fare, voglio costruirmi la mia felicità, anche a rischio di perdere qualche treno, no? È molto determinato, è un personaggio tra l'altro eccezionale, questa Liz, perché è una giovane donna di grandissima intelligenza. Questo è il romanzo dell'intelligenza di Jane Austen, in cui ogni personaggio di fatto è definito da quanto è più o meno intelligente, e infatti il problema di queste persone così intelligenti sono proprio i due peccati, diciamo, i due vizi delle persone molto intelligenti, cioè l'orgoglio e il pregiudizio.
0: Hai raccontato benissimo tutti i motivi che valgono sicuramente la lettura. Tu sai che molto spesso quando si propongono questi adattamenti ai ragazzi qualcuno storce un po' il naso, perché dice: ecco, poi il ragazzo si accontenterà di questo e non si accontenterà, tra virgolette, evidentemente, e non avrà mai la curiosità di leggere l'originale. Io credo esattamente il contrario, e quindi sono sicura che conquisterà le lettrici e i lettori di oggi, che poi avranno anche voglia, quando sarà il momento, insomma, di prendere in mano la lettura integrale. Comunque hai fatto un grande lavoro, secondo me, Sara. Ernesto è stato bravissimo, l'insieme è davvero un piccolo gioiello. Grazie Sara per avercelo raccontato.
1: Ti ringrazio tantissimo, ti ringrazio tanto, è un libro a cui tengo tantissimo e spero veramente che i lettori e le lettrici lo ameranno quanto l'ho amato io.

0: tra i titoli che vi ho anticipato in apertura, i titoli che aggiungiamo alla nostra biblioteca dei ragazzi questa settimana, ce n'è uno a cui tengo tantissimo. Molto spesso quando mi arrivano dei libri belli come questo, che però sono scritti da autori stranieri, sono un po' triste perché dico no, non ne potrò mai parlare qui alla biblioteca dei ragazzi. Invece no, giustamente c'è una figura preziosissima che è quella dell'editor, che è la voce giusta per raccontarlo. Il libro che ho di fronte a me si intitola La Buca, edito da Bompiani. Ne parliamo con Paolo Bonora. Paolo, buon pomeriggio e ben arrivato.
1: Buon pomeriggio a voi e grazie per l'invito, anzi a te e grazie per l'invito.
0: Grazie a te per averlo accettato, te lo dicevo poco fa quando ti ho chiamato. Ti ringrazio perché mi consenti di parlare di questo libro che a me è piaciuto molto, mi ha molto emozionato, ho tenuto lì e sono felice di poterne parlare. Un libro che, come raccontavo, arriva da un altro paese, quindi era per me difficile poterne parlare con l'autrice e l'illustratrice. Chi sono? Lascio a te la pronuncia perché io mi sbaglierei.
1: Beh, la mia pronuncia del lituano non è che sia proprio perfetta, dovrebbero pronunciarsi Evelina Dazzute e Julija Skudutytė. E sono lituane, appunto. E
0: arriva appunto dalla Lituania questa storia che parla di una perdita, parla di ricordi, parla di noi. Tra l'altro c'è una parte del libro che in radio evidentemente riusciamo a rendere un po' meno, che è appunto la parte visiva e anche la particolarità di queste pagine in acetato, è giusto in termine tecnico?
1: Sì, esatto, sì, che poi sono i fogli lucidi trasparenti, quelli che usavamo a scuola, insomma. Però sì, sono acetati.
0: Che è perfetta per dare anche un po' l'idea e le emozioni che traspaiono dal libro.
1: Sì, sono proprio, come dire, la resa fisica dei ricordi, della memoria che davanti a questa perdita corre il rischio di sparire, e la protagonista si ha perso il nonno e si chiede ma le cose che amavo di lui restano, e il dolore che provo per questa perdita dove va, e questi lucidi, questi acetati che naturalmente fanno vedere in trasparenza cosa c'è sotto, ma sono anche loro illustrati, sono un po' i ricordi.
0: Esattamente. Cosa ti ha colpito di più di questa storia, Paolo?
1: Beh, la prima volta che ho visto il libro l'ho visto stampato, ho visto l'edizione lituana, e quindi molto banalmente, come dicevi giustamente tu, la parte di illustrazioni e questo gioco con il foglio in acetato ha catturato immediatamente la mia attenzione. E poi, una volta che sono riuscito a leggerlo in una lingua a me comprensibile, è una bellissima storia di... del venire a patti non solo con la perdita in sé, ma anche con quello che ci resta dopo una perdita, forse più che con la perdita stessa, che è una cosa ovviamente molto delicata da raccontare, e penso che

0: Concordo su tutto. Tra l'altro, la cosa bella, almeno che ha colpito a me, è anche il racconto molto delicato di come poi il dolore di una perdita venga vissuto magari diversamente dai bambini e dagli adulti, in modo particolare il dolore di questo padre, no? Del papà della bambina, del figlio, appunto del nonno. Gli adulti delle volte fanno fatica a mostrare il loro dolore.
1: Esatto. E tanto possiamo dirlo, la buca del titolo fa riferimento al modo che grazie all'aiuto dello zio il padre si inventa per seppellire in un certo senso il dolore della perdita del padre. Oppure c'è un'altra scena che rende bene l'idea di come il mondo dei bambini e degli adulti sia spesso, insomma, spesso sia differente, perché mentre sono tutti al funerale i bambini prendono e vanno a giocare, che è una cosa che naturalmente noi da adulti troveremmo sì, quantomeno strana, mentre per un bambino è normale. E comunque mentre giocano la bambina, la protagonista, riflette sulla perdita, sul momento che stanno vivendo, sul motivo per cui lei è lì. Stessa cosa all'inizio, quando stanno andando nel paese del nonno, sono sull'autobus, c'è un momento di allegria, la madre la zittisce subito perché sembra che, non lo so, sia poco rispettosa, ma comunque lei sta pensando alla mancanza del nonno. Quindi sono modi diversi di affrontare il dolore, ma sono entrambi validi e dovremmo ricordarci che non per forza il nostro è quello giusto, l'unico che esiste.
0: Esatto, gli adulti poi che allontanano i bambini, no? Quando è il momento di parlare, insomma, di questo dolore. Fatto sta che questo nonno che viene a mancare è proprio il nonno preferito di questa bimba e aveva una richiesta particolare che gli faceva sempre.
1: Sì, di raccontarle una storia che poi è anche un po' la prima cosa che lei si chiede: ma adesso che il nonno non c'è più, chi mi canta questa canzone, questa storia? Dove andrà questa canzone?
0: Devo dire, i motivi di suggestione di questo album sono tanti, evidentemente poi parla a ciascuno di noi in modo diverso, perché magari tocca delle corde diverse, no? Magari un bambino, come sempre, lo recepirà in una maniera, noi adulti in un'altra maniera. Una ultima cosa ti chiedo, Paolo, di aiutarmi a raccontare: nella copertina molto bella, no? Della buca sottoterra ci sono delle palline verdi, che cosa sono?
1: Dovrebbero essere, quando poi il lettore lo legge lo scoprirà, le mele in salamoia, che sono una delle cose di cui il nonno è più goloso, e prima appunto di consentire a cantare la canzone alla nipotina, le chiede sempre di portarle una mela dal ripostiglio, che è colmo di vasi di vetro in cui ci sono queste mele che mangia solo il nonno, quindi è proprio la sua cosa, diciamo così. E anche qui sono molto belle le illustrazioni d'acquerello di questo ripostiglio pieno di barattoli con queste mele dentro.
0: Sì, infatti la bimba si chiede adesso chi le mangerà, no? Tutte queste mele. E molto spesso il ricordo di qualcuno che c'è caro è legato anche proprio ad una cosa, un oggetto, un alimento, qualcosa, no? che ce lo richiama alla mente. Bello, bellissimo. Io ti ringrazio, Paolo. Tra l'altro mi sono molto incuriosita, andrò anche a vedere qualcosa di questa autrice e di questa illustratrice che io non conoscevo, ma che meritano sicuramente di essere conosciute di più. Il vostro lavoro, devo dire, affascinante, no? Riuscire a scovare anche così all'estero delle chicche come questa.
1: Sì, forse è la cosa più bella e anche più divertente proprio di questo mestiere. Ovviamente non sempre ci si riesce e a volte, come in questo caso, sono cose che succedono anche per combinazione. Questo libro l'ho visto in fiera a Bologna, alla Bologna Children's Book Fair 2 anni fa, se non sbaglio, ma banalmente perché mi è caduto l'occhio, quindi non sempre c'è chissà che strategia di indagine dietro.
0: Beh, probabilmente era così un incontro scritto, Paolo, però meno male che c'è stato questo colpo d'occhio. Paolo, io spero di ritrovarti ancora a quella biblioteca dei ragazzi con altre cose belle che hai scovato.
1: Molto volentieri.
0: E così ce le racconterai, ma intanto grazie per averci raccontato la buca.
1: Grazie mille a te, grazie.

0: E sono tanto tanto felice adesso perché qualche settimana fa, quando è uscito per Adelphi, se ricordate, vi avevo detto: è uscito questo libro, non vedo l'ora di averlo tra le mani, vorrei tanto parlarvene. E ho la possibilità quest'oggi di parlarvene, non io perché non ho le competenze, però di parlarne con qualcuno, di Hansel e Gretel, in questa versione edita da Adelphi, che unisce due mostri sacri, secondo me, insomma, Stephen King da un lato e Maurice Sendak dall'altro. E con chi ne parlo? Beh, sono felicissima di parlarne con Antonella Lattanzi, che è con noi. Antonella, ben arrivata.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie.
0: Alla Biblioteca dei Ragazzi, però Antonella, insomma, è una scrittrice che poi meriterebbe un capitolo a sé, quindi anzi io ti strappo già la promessa, Antonella, di risentirci presto per i tuoi di libri, ok?
1: Prometto, prometto.
0: Senti, ma anche tu attendevi con ansia di averlo tra le mani questo libro?
1: Allora, io ho tartassato l'ufficio stampa Adelphi dal primo istante in cui ho saputo dell'uscita di questo libro, perché uno dei miei scrittori preferiti in assoluto è Stephen King. Sendak è un grandissimo, lo conoscevo da molto tempo Allora, di Stephen King si dice che è il maestro dell'horror. Come ho scritto sulla mia recensione, per me Stephen King è un maestro e basta. E Sendak è uno dei più grandi illustratori del dolore, dell'amore, della crescita. Il suo più famoso è Nel paese dei mostri selvaggi, che racconta come sempre si fa un ragazzino che deve combattere i mostri per diventare grande. Tutti e due giocano su questa ambiguità di buono, cattivo, giusto, sbagliato, di bene e male, che mi ha sempre interessato, perché Stephen King insegna che il mostro è sempre lo stesso, che sia la cattivissima fata, strega della casa piena di ricordi di Hansel e Gretel, che sia It, il clown, che sia l'albergo dell'overlook, alla fine il nostro è lo stesso, cioè ciò che ci fa del male, ciò che ci fa paura e ciò che non ci piace dentro di noi. Secondo me questa favola dei fratelli Grimm, che era già bellissima, che peraltro mia madre mi leggeva sempre, non lo ricordavo praticamente quasi per niente, è una favola che già ci racconta questo, cioè che già ci racconta qual è il nostro rapporto con il nostro io, qual è il nostro rapporto con le nostre paure, e che forse in due si può diventare grandi insieme.
0: E poi c'è questo elemento che nelle favole, insomma, è molto presente, il bosco, no? Che è un po' un passaggio nella vita adulta, alle difficoltà della vita, insomma, sempre il bosco non porta mai cose buone.
1: Sì, questo io vorrei che voi aveste davanti le illustrazioni del libro che ho in questo momento tra le mie mani. E sulla copertina ci sono Hansel e Gretel con questo tratto bellissimo di Sendak, questi due poverini, e c'è la bambina Hansel davanti e Gretel, c'è la bambina Gretel davanti e Hansel che si nasconde dietro di lei con questo bosco animato che è lì pronto per divorarseli. E la cosa molto triste della storia originale dei fratelli Grimm, anche della riscrittura di Stephen King, è che i bambini sentono che stanno per essere abbandonati nel bosco, e quindi la prima volta il fratellino si porta dei sassi per poter guardare sotto la luna e tornare indietro. La seconda volta gli viene negato di uscire per prendere i sassi e deve lasciare delle briciole di pane, che però vengono mangiate dagli uccelli, quindi non ci sono più. E questo bosco si richiude cattivissimo, come se fosse un bosco animato del Signore degli Anelli di loro. È una delle immagini per me più spaventose, è quella di Sendak, che veramente è un tratto meraviglioso della casa della strega, casa di marzapane, che è edificata praticamente sui corpi morti dei bambini di marzapane, anche se questa cosa non si vede subito, prima ha qualcosa di buono a fare da soino, e poi invece quando i bambini entrano si trasforma in una lingua che si rivolge.
0: Pazzesco, naturalmente bisogna vederle queste tavole per poter avere un'idea, però è proprio così. E della riscrittura di King cosa ti ha colpito? La storia è quella, ma ci sono degli accenti un po' diversi.
1: Sì, allora, la cosa che mi ho balzato all'occhio è che sicuramente Hansel e Gretel è una favola già femminista a suo modo, perché appunto anche guardando soltanto l'illustrazione di Sendak c'è il fratello che si nasconde dietro la sorella, però qui come sempre il Stephen King poi chi salva è la bambina, l'essere donna, l'essere femminile. Perché già nella favola era Gretel che liberava il fratello dicendo alla strega non riesco ad accendere il forno, aiutami tu, quando la strega sta per cuocere i bambini e la strega si piega e lei la butta nel forno. Però qui questa potenza, come inizio ricordiamo che sarà una bambina Beverly a salvare il mondo dal male, in realtà insieme a tutti i perdenti, ma lei prima di tutto. Qui c'è questa forza che mi ricorda un altro libro di Stephen King, che in questo momento non ricordo come si chiama, credo una bambina chiamata Tom Gordon, che c'è una bambina che è lasciata da sola, si ritrova da sola in un bosco e deve uscirne da sola. C'è questa forza e questa intelligenza, questa vitalità dell'essere femminile che riescono a disincastrare la figura femminile dal tipico ruolo che un certo tipo di letteratura le ha dato, cioè quello marginale, come di aiutante del liberatore, tanto che quando Hansel e Gretel riescono a liberarsi, Hansel pensa soltanto a portarsi dietro dei tesori, e invece Gretel dice portiamoci anche da mangiare, perché la strada è lunga. E lui le dice sei stata sempre più intelligente.
0: Sì, perché le femmine, scrive, pensano alle cose che contano davvero, che poi è così, diciamo la verità.
1: Sì, infatti, niente di nuovo.
0: Beh, devo dire, è assolutamente un libro da avere, insomma, secondo me, quindi non sei rimasta delusa.
1: Ma io non sono mai delusa da Stephen King, lo aspetto sempre con amore. Io penso che l'altro giorno stavo guardando la serie TV ispirata, che si chiama Benvenuti a Denver, che è ispirata a It in qualche modo, però ho pensato che bello che lui abbia saputo creare una cosmogonia come se fosse i fratelli Grimm, cioè è riuscito a creare qualcosa che creerà dell'altro nel corso del tempo. Per 100 anni ci saranno delle favole ispirate ai racconti di King, e Sendak è meraviglioso perché proprio come King si muove sul crinale dell'ambiguità, del perturbante, e quindi non ti dice mai, neanche con le immagini, ti suggerisce sempre, e quindi chiaramente fa più paura.
0: Infatti è proprio così. Quindi per Adelphi un'edizione assolutamente da avere. Vorrei citare anche Irene Bulla, che ha tradotto in italiano, è sempre insomma il compito del traduttore non facile.
1: Sempre bravi i traduttori.
0: Infatti, fondamentale il loro lavoro. Antonella, fondamentale per me è stato averti qui per parlarne. Io ti ringrazio.
1: Grazie.

0: Con la carica dei Muse arriviamo in chiusura per ricordarvi che con Sara Marconi abbiamo parlato della sua versione di Orgoglio e Pregiudizio, edito dalla Piss Editore, e poi con Antonella Lattanzi abbiamo sfogliato Hansel e Gretel, scritto da Stephen King su illustrazioni del grande Maurice Sendak. Poco fa Paolo Bonora ci ha parlato de La Buca, che trovate in libreria per Bompiani. Naturalmente un grazie enorme a Samira Rocchetti, che era regia, e come sempre a voi per averci seguito.
1: La biblioteca dei ragazzi.

0: La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.
1: Dal libro del profeta Ezechiele. In quei giorni la mano del Signore fu sopra di me, e il Signore mi portò fuori in spirito, e mi depose nella pianura che era piena di ossa. Mi fece passare accanto a esse da ogni parte. Vidi che erano in grandissima quantità nella distesa della valle e tutte inaridite. Mi disse: «Figlio dell'uomo, potranno queste ossa rivivere?» Io risposi: «Signore Dio, tu lo sai». Egli mi replicò: «Profetizza su queste ossa e annuncia loro: ossa inaridite, udite la parola del Signore. Così dice il Signore Dio a queste ossa: ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e rivivrete. Metterò su di voi i nervi e farò crescere su di voi la carne, su di voi stenderò la pelle e infonderò in voi lo spirito e rivivrete».
2: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducei, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova. «Maestro, nella legge, qual è il grande comandamento?» gli rispose. «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e primo comandamento. Il secondo, poi, è simile a quello. Amerai il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti».
3: L'unione filiale di Gesù col Padre si esprime nel perfetto amore di cui egli ha fatto anche il principale comandamento del Vangelo. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il più grande e il primo dei comandamenti. Come è noto, a questo comandamento Gesù ne affianca un secondo, simile al primo, quello dell'amore per il prossimo. E di questo amore egli si propone come esempio: «Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato». Egli insegna e consegna ai suoi seguaci un amore esemplato sul modello del suo. A questo amore si possono veramente applicare le doti della carità elencate da San Paolo. La carità è paziente, benigna, non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia, non cerca il suo interesse, non tiene conto del male ricevuto, si compiace della verità, tutto copre, tutto sopporta. Quando nella sua lettera l'Apostolo presentava ai suoi destinatari di Corinto una tale immagine della carità evangelica, certamente nella mente e nel cuore era pervaso dal pensiero dell'amore di Cristo, verso il quale desiderava orientare la vita delle comunità cristiane, sicché il suo inno della carità può considerarsi un commento al precetto dell'amarsi sul modello di Cristo amore, come avrebbe detto tanti secoli dopo Santa Catalina da Siena: «Così io vi amato».
0: Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Carissimi, il Vangelo di questa domenica mette in risalto un incontro lungo la strada di Galilea tra una donna cananea e Gesù, con una richiesta che diventa supplica per sua figlia tormentata da un demonio. La risposta di Gesù è dura, egli sembra prendere le distanze. Ciò porta la donna ad insistere, dimostrando una fede incrollabile fino a ottenere la guarigione della figlia. L'atteggiamento della cananea è quello giusto che dovremmo usare tutti davanti a Dio, di richiesta sì, ma accompagnata da una fede che non è solo supplica, costante, insistente e perseverante, ma capacità di non arrendersi, pensando che Dio ci ascolti. Il Vangelo stesso ci dice che la perseveranza nel chiedere e la pazienza nell'aspettare permetteranno che la nostra preghiera venga esaudita. Questa donna ci insegna il coraggio dell'amore che fa sì che noi non ci arrendiamo di fronte al silenzio di Dio, non perdiamo le speranze, ma continuiamo a chiedere fiduciosi, sapendo che Egli, nei suoi tempi, ci risponderà.

0: La fiducia è la parola chiave che accompagna questo dialogo e questo incontro. La donna cananea sa che Dio la esaudirà non abbandonandola. Quante volte anche noi nella nostra vita siamo portati ad arrenderci, pensando che Dio non ci ascolti e facciamo dipendere tutto da ciò che otteniamo. Invece la fede è una continua ricerca di un amore fiducioso nei confronti del Padre. Il coraggio è l'altra parola che ci aiuta ad entrare ancora di più nell'ottica di questo Vangelo, che passa attraverso la forza della parola, in quanto ella non vuol togliere le briciole agli altri, ma si accontenta di quel poco che cade o avanza dalla tavola. Quindi una forza, un coraggio non prepotente ma umile. È proprio qui che Gesù comprende che la sua richiesta parte da una fede profonda e convinta in Lui e nel fatto che possa esaudirla. È davanti a questa forza umile la risposta amorevole e paterna di Gesù. «Donna, grande è la tua fede!» Gesù riconosce non solo la fede della donna, ma anche la sua grandezza dovuta alla capacità di saper arrivare con forza al cuore di Dio, senza pretese, ma solo con fiducia. Da ciò possiamo trarre un insegnamento, quello di saper chiedere, ma anche di saper attendere il tempo di Dio, riempiendolo di fiducia e di speranza, e magari uscendo dalle logiche che oggi il mondo ci propone, del veloce e dell'immediato, a discapito del dialogo, della relazione e del tempo silenzioso di crescita, dopo aver piantato il seme della fede e della richiesta. L'epilogo della guarigione non è altro che il risultato di un cammino che Gesù ha fatto fare alla donna, nel quale dialogando sono entrati in una relazione capace di leggere un desiderio, quello di guarire sua figlia, e Dio, nel suo iniziale o apparente rifiuto, non fa altro che mettere alla prova la donna e la sua fede, che ella supera attraverso l'umiltà nel chiedere e il coraggio di insistere, che sfocia nella risposta ultima di Gesù, con la quale si chiude il Vangelo: «Avvenga per te come desideri». Il desiderio accompagna questa donna, ciò che io vorrei ma che ancora non c'è. Non ho realizzato e ho bisogno di Dio per attuarlo. Noi tutti siamo accompagnati costantemente da desideri, ogni giorno, ma non tutti riusciamo a realizzarli. Allora che facciamo? Ci scoraggiamo e pensiamo di essere falliti? No. Ma come la donna cananea, continuiamo a camminare, restando accanto a Gesù, consapevoli che Egli ci esaudirà, e quel desiderio che portiamo nel cuore si realizzerà con i suoi tempi, nella nostra vita, non per capriccio, ma perché Dio sa che ne abbiamo bisogno e che lo abbiamo chiesto umilmente e con convinzione. Consapevoli che la nostra insistenza ci porterà al risultato finale, ad essere ascoltati o esauditi. Solo la perseveranza è quell'elemento fondamentale della fede che non ci fa arrendere ai primi no, non ci fa scoraggiare davanti a un rimprovero, ma sapendo che saremo esauditi da Dio, siamo lì ad attendere che ciò accada. Un altro elemento di coraggio del Vangelo è che una donna insista, sapendo che al tempo di Gesù esse non potevano rivolgersi ad un uomo, ma ella rischia e la sua forza nelle parole, intrisa della sua umiltà, viene premiata da Gesù. Allora ecco che il Signore fa cadere qualsiasi prassi o pregiudizio radicato, liberando l'uomo da catene umane e giuridiche e ridando ad ognuno una dignità capace di liberare il cuore e aprirsi al nuovo, al vero e al bello. Infatti, il Vangelo ha questo messaggio di novità, ossia quello di aprirsi a un modo di essere, vivere, amare finora sconosciuto. E Gesù inizia proprio dal desiderio esaudito della donna cananea. Tutti portiamo dentro un desiderio da esaudire, e solo attraverso la richiesta personale a Dio possiamo riuscirci, chiedendo con cuore puro, lieto e umile, capace di saper accettare tutto, anche che non venga esaudito subito, ma nei tempi che Dio ha stabilito. Il cristiano è sempre alla ricerca di se stesso o di qualcosa da soddisfare nell'anima e nel corpo. Ecco che allora, come la cananea, si va davanti a Dio e non ci si stacca da Lui fino a quando non ci ascolta. Questa non è pretesa, ma solo la consapevolezza che, nonostante tutto, Egli ci esaudirà.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi, commento alle letture domenicali a cura

si sta spogliando l'odalisca, è già da un'ora che lo fa, esasperante il suo languore, aiuto, orchestrina del mio cuore, ride la stella Aldebaran, ride fa to be or not to be, ride la stella, ride fa.

arriva un tipo di Milano, tutto non tambula languor, mette la mancia sopra il piano e chiede che si suoni ancora, ancora, si suona ancora orchestrina, che poi vedrai che se ne andrà. Suonate bella madunina, forza orchestrina del mio cuore, ride la stella Aldebaran.

RCN Radio Città Nova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana e conservata in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria, ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore. Si compia in me la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. L'eterno riposo dona a loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio dalla tua luce. Vieni, Padre dei poveri,
vieni datore dei doni, vieni luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Intenzione di preghiera del Papa per l'evangelizzazione nelle città. Preghiamo perché nelle grandi città, spesso segnate da anonimato e solitudine, riusciamo a trovare nuove forme di annuncio del Vangelo, scoprendo vie creative per costruire comunità. Intenzione di preghiera dei Vescovi per una Chiesa capace di interpretare i sogni di Dio. Ti preghiamo, Signore, affinché la Chiesa si apra con speranza al futuro, affidandosi alla forza creativa del progetto di Dio per ciascuno. Intenzione di preghiera del clero. Cuore di Gesù, dona ai tuoi preti la ricerca costante di quel di più che è vitale tensione per chi desidera consacrarsi alla gloria di Dio nel servizio dei fratelli. Preghiera a San Giuseppe. Salve, custode del Redentore e sposo della Vergine Maria. A te, Dio, affidò il suo Figlio. In te, Maria, ripose la sua fiducia. Con te, Cristo, diventò uomo. O beato Giuseppe, mostrati Padre anche per noi e guidaci nel cammino della vita. Ottienici grazia, misericordia e coraggio, e difendici da ogni male. Amen. Per Papa Leone. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Preghiera per il Papa. Signore Gesù, Pastore eterno di tutti i fedeli, tu che hai costruito la tua Chiesa sulla roccia di Pietro, assisti continuamente il Papa perché sia secondo il tuo progetto, il segno vivente e visibile e il promotore instancabile dell'unità della tua Chiesa, nella verità e nell'amore. Annunci al mondo con apostolico coraggio tutto il tuo Vangelo. Ascolti le voci e le aspirazioni che salgono dai fedeli e dal mondo. Non si stanchi mai di promuovere la pace. Governi e diriga il popolo di Dio, avendo sempre dinanzi agli occhi il tuo esempio. O Cristo, buon pastore, che sei venuto non per essere servito, ma per servire e dare la vita per le pecore, a noi concedi, o Signore, una forte volontà di comunione con Lui e la docilità ai suoi insegnamenti. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Buona giornata a tutti. Grazie.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Oggi la Chiesa fa memoria di San Pio X, Papa. Abbiamo un ricordo molto forte di questo Papa che all'inizio del Novecento, nella prima decade, ha regalato alla Chiesa nuovi cammini, specialmente riformando la liturgia, la catechesi, la musica sacra, tante attenzioni che sono rimaste vive nella nostra tradizione e continuano ancora oggi. Siamo grandemente debitori a questo grande pastore e maestro di tante cose importanti, per cui vogliamo ringraziarlo e ringraziare il Signore per avercelo donato e chiedere ancora una volta la grazia di poterne imitare l'esempio, chiedendo prima di tutto di essere liberati dal nostro male, dal nostro peccato. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Dio, che per difendere la fede cattolica e ristabilire ogni cosa in Cristo, hai colmato di celeste sapienza e di apostolica fortezza il Santo Papa Pio X, fa che, seguendo il suo insegnamento e il suo esempio, giungiamo al premio eterno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Ezechiele. In quei giorni la mano del Signore fu sopra di me, e il Signore mi portò fuori in spirito e mi depose nella pianura che era piena di ossa. Mi fece passare accanto a esse da ogni parte. Vidi che erano in grandissima quantità nella distesa della valle e tutte inaridite. Mi disse: figlio dell'uomo, potranno queste ossa rivivere? Io risposi: Signore Dio, tu lo sai. Egli mi replicò: profetizza su queste ossa e annuncia loro: ossa inaridite, udite la parola del Signore. Così dice il Signore Dio a queste ossa: ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e rivivrete. Metterò su di voi i nervi e farò crescere su di voi la carne. Su di voi stenderò la pelle e infonderò in voi lo spirito e rivivrete. Saprete che io sono il Signore. Io profetizzai come mi era stato ordinato. Mentre profetizzavo, sentì un rumore e vidi un movimento fra le ossa, che si accostavano l'uno all'altro, ciascuno al suo corrispondente. Guardai ed ecco apparire sopra di essi i nervi. La carne cresceva e la pelle le ricopriva, ma non c'era spirito in loro. Egli aggiunse: profetizza allo spirito, profetizza, figlio dell'uomo, e annuncia allo spirito: così dice il Signore Dio, spirito, vieni dai quattro venti e soffia su questi morti perché rivivano. Io profetizzai come mi aveva comandato, lo spirito entrò in essi e ritornarono in vita e si alzarono in piedi. Erano un esercito grande e sterminato. Mi disse: figlio dell'uomo, queste ossa sono tutta la casa di Israele. Ecco, essi vanno dicendo: le nostre ossa sono inaridite, la nostra speranza è svanita, noi siamo perduti. Perciò profetizza e annuncia loro: così dice il Signore Dio, ecco, io apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nella terra di Israele. Riconoscerete che io sono il Signore quando aprirò le vostre tombe e vi farò uscire dai vostri sepolcri, o popolo mio. Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete. Vi farò riposare nella vostra terra. Saprete che io sono il Signore. L'ho detto e lo farò, oracolo del Signore Dio. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.
3: Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre.
4: Rendete grazie al Signore, il suo amore. amore per sé.
3: Lo dicano quelli che il Signore ha riscattato, che ha riscattato dalla mano dell'oppressore e ha radunato da terre diverse, dall'Oriente e dall'Occidente, dal Settentrione e dal Mezzogiorno. Alcuni vagavano nel deserto su strade perdute, senza trovare una città in cui abitare. Erano affamati e assetati, veniva meno la loro vita. Nell'angustia gridarono al Signore, ed Egli li liberò dalle loro angosce, li guidò per una strada sicura, perché andassero verso una città in cui abitare. Grazie.

0: ringrazino il Signore per il suo amore, per le sue meraviglie a favore degli uomini, perché ha saziato un animo assetato, un animo affamato ha ricolmato di bene.
1: Ringrazio il Signore per il suo amore e per le sue meraviglie.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducei, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova. «Maestro, nella legge, qual è il grande comandamento?» Gli rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e primo comandamento. Il secondo poi è simile a quello: amerai il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti». Parola del Signore.

Il libro del profeta Ezechiele è pieno di pagine fortissime, immagini davvero capaci di toccare il nostro cuore e la nostra vita. E forse questa che abbiamo ascoltato stamattina è una delle più famose, questa distesa di ossa che racconta come la vita dell'uomo senza l'amore di Dio è niente, è qualcosa di secco che non sta in piedi, che non ha futuro, che non ha una vitalità che va oltre le sue poche possibilità. E Dio cosa fa? Dio è uno che ama la vita e la dona sempre, anche quando noi non ci crediamo più. Il popolo dice a un certo punto: ma noi non ce la facciamo più, non ci crediamo più, non siamo più in grado di essere vivi nel tuo amore. Ma Dio ci crede, e allora dice al profeta, è come se lo dicesse anche a noi: credici con me, e parla su queste ossa. Parlare le ossa fa un pochino specie, ma è segno bello della potenza della parola di Dio, che quando è pronunciata con il suo cuore, con il suo amore, è creatrice, cambia la vita, la rinnova, la rialza, la restaura nel profondo. E queste ossa, sentendo la parola e sentendo l'amore di Dio, si rimettono insieme, cominciano ad avere, ma non sono ancora capaci di rialzarsi e di vivere con dignità, con la bellezza di Dio che l'uomo deve portare su di sé, siamo immagine sua. E allora Dio dice a Ezechiele, dice ancora una volta anche a noi: io ti dono lo Spirito, invoca lo Spirito, fa che queste persone siano rivitalizzate dentro, voglio che il mio amore entri in loro e cambi e rinnovi e rialzi la loro vita. E allora la vita davvero risorge, diventa una vita nuova per sempre, bellissima. Ecco perché quando a Gesù chiedono: ma Gesù, qual è il più importante di tutti i comandamenti? Come li metti in fila? C'erano 653 regole, era un mucchio di regole, regoline, regolette che dovevano rispettare. E il gioco dei vari maestri era quello di metterle in fila, di dire: bisogna partire di qua, bisogna partire di là, bisogna partire dalla preghiera, bisogna partire dall'azione per aiutare i più poveri e tutto il resto. Gesù dice: no, la prima cosa che devi fare, l'essenziale, è che tu ti lasci amare da Dio. Devi immergerti nel suo cuore. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Devi mettere in Lui il tuo cuore, il tuo senso di vivere, il tuo sentirti amato, la tua speranza, il tuo futuro, la tua anima e tutta la tua mente, tutte le tue azioni, le tue mani, il corpo, tutto quello che sei. Devi ripartire ogni giorno da quello che Lui ti dona. Ecco, noi tante volte facciamo fatica a scoprire la bellezza dell'amore, facciamo fatica ad amare anche i fratelli in mille situazioni. Perché? Perché non ci siamo ancora lasciati amare completamente da Dio. Ce lo siamo dimenticati, siamo un po' come quelle ossa inaridite, che senza il suo amore non stanno su, non sono niente, non possono stare insieme. E invece quando accogli l'amore, allora diventa naturale amare il fratello. Il secondo è simile a questo: se tu scopri di essere amato, davvero ti verrà facile, naturale, amare il tuo fratello come sei amato tu, come te stesso, che non vuol dire soltanto quanto tu ti ami, sarebbe un po' una tragedia, perché tanta gente oggi anche in mezzo a noi non è contenta di se stessa, davvero fa fatica ad amarsi e a volersi bene, spesso ci facciamo anche del male per la nostra tristezza e le nostre paure, ma Gesù ci dice: lasciati amare, e quando tu scoprirai quanto il Padre ti ama, anche tu devi amare così, ama gli altri come tu sai di essere amato da Dio, immensamente, per sempre, senza limiti. E quell'amore che ha rialzato le ossa rialzerà anche te, e quell'amore che ti è stato donato riaccenderà la luce nel tuo cuore, e scoprendo che sei nato dentro l'amore e porti con te l'amore di Dio, questo amore non lo nasconderai più e lo regalerai ai fratelli. I comandamenti non sono due, sono uno solo: lasciati amare e regala questo amore che non può essere fermato nella tua storia personale. È un dono da donare, una vita che si rialza e cammina nella libertà e nella bellezza di Dio.

0: Fratelli e sorelle, ora sappiamo che l'amore riassume tutta la legge. Esprimiamo questa certezza pregando per le necessità di tutti gli uomini e diciamo insieme: Signore, accresci la nostra carità.
1: Signore, accresci la nostra carità. Perché sappiamo svuotarci di noi stessi per essere rigenerati dallo Spirito di Dio, che trasforma il nostro cuore di pietra in un cuore obbediente. Preghiamo.
0: Signore, accresci la nostra carità.
1: Perché i credenti testimonino che l'amore unifica tutte le leggi ed ispirino ad esso ogni rapporto umano. Preghiamo.
0: Signore, accresci la nostra carità.
1: Perché il precetto dell'amore di Dio e del prossimo ci stia a cuore, più di ogni altra norma o principio, e lo viviamo come comandamento nuovo dato da Gesù ai Suoi. Preghiamo.
0: Signore, accresci la nostra carità.
1: Perché gli ordinamenti sociali costruiscano una società che rispetti l'uomo e lo orienti nella ricerca della verità e nella pratica della giustizia. Preghiamo.
0: Signore, accresci la nostra carità. Padre Celeste, noi vogliamo amarti con tutto il cuore e con tutta la nostra persona. Insegnaci ad amare ugualmente anche i nostri fratelli, seguendo l'esempio del tuo unico Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Ora pregate, fratelli e sorelle, che il sacrificio della Chiesa, in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria del cielo, sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalla tua mano il nostro sacrificio, allora per il suo nome, per il bene nostro, della sua santa Chiesa.
0: Accetta con bontà, o Signore, le nostre offerte e fa che, seguendo le esortazioni di San Pio X, celebriamo i divini misteri con devozione sincera e li riceviamo con spirito di fede, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Lodarti e ringraziarti sempre, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. È Lui il pastore buono, che ha dato la vita per le sue pecore e continua a pascere il suo gregge, donando alla Chiesa pastori secondo il suo cuore. Nella vita di San Pio X riconosciamo i segni del tuo amore per noi, nella sua voce la tua parola, nei suoi gesti la tua potenza. Per questo dono del tuo amore, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime proclamiamo l'inno della tua lode.
2: Santo, santo, santo.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nella presenza del tuo venuto.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci aver parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Pio X e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: E allora anche noi ci sentiamo coinvolti nel cammino di amore che Gesù ci indica e che San Pio X ti ha testimoniato e ci ha insegnato. Anche noi vogliamo pregare con le parole che Gesù ci ha insegnato allora. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che ha detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. In Cristo che ci ha resi tutti fratelli con la sua croce, scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio.
2: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
3: Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa,
0: ma di soltanto

RCN Radio Città Nuova in Blu vi propone la Santa Messa. Tra poco, in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, il Santo Rosario, e a seguire la Santa Messa.

0: Tra poco, in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, il Santo Rosario, e a seguire la Santa Messa.
1: Nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: L'eterno riposo donale, o Signore, e splenda a lei la luce perpetua, riposi in pace. Nel secondo mistero di dolore contempliamo Gesù flagellato alla colonna. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci la tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. L'Eterno riposo donale, o Signore, splenda a lei la luce perpetua, riposi in pace. Nel terzo mistero di dolore contempliamo Gesù coronato di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre. Secoli dei secoli. Amen.
1: L'eterno riposo donale, o Signore, splenda a lei la luce perpetua, riposi in pace.
2: Amen.
1: Nel quarto mistero di dolore contempliamo Gesù che sale il Calvario portando la croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: L'eterno riposo donale, o Signore, splenda a lei la luce perpetua, riposi in pace.
2: Amen.
1: Nel quinto mistero di dolore si contempla Gesù che muore in croce per la nostra salvezza.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: L'eterno riposo donale, o Signore, e splenda a lei la luce perpetua, riposi in pace.
2: Amen.
3: Salve, o Regina, Madre di Misericordia.
2: Vita, dolcezza.
4: A te, a te.
5: Diamo di noi.
2: Dolce a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o Dio, dolce Vergine Maria.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Dio nostro Padre, Gesù Cristo, Salvatore del mondo, e lo Spirito Santo che dà la vita siano con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Prima che la nostra sorella Maria sia tolta al nostro sguardo terreno, rinnoviamo la fede in Cristo, che morendo sulla croce ci ha liberati dalla morte eterna e risorgendo dai morti ha dato agli uomini la speranza di una vita senza fine. A Cristo che ha conosciuto la tristezza, la sofferenza e le lacrime, affidiamo il nostro smarrimento e il nostro pianto, perché ci consoli con la sua presenza e ci conforti con le sue parole di vita. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio, che nella Pasqua di risurrezione hai fatto risplendere per tutti il giorno di una nuova salvezza, libera la tua fedele Maria dal potere delle tenebre e donale la luce della vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dal Libro della Sapienza. Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio. Nessun tormento li toccherà. Agli occhi degli stolti parve che morissero. La loro fine fu ritenuta una sciagura. La loro partenza da noi una rovina. Ma essi sono nella pace. Anche se agli occhi degli uomini subiscono castighi, la loro speranza resta piena di immortalità. In cambio di una breve pena riceveranno grandi benefici, perché Dio li ha provati e li ha trovati degni di sé, li ha assaggiati come oro nel crogiuolo e li ha graditi come l'offerta di un olocausto. Coloro che confidano in Lui comprenderanno la verità. I fedeli nell'amore rimarranno presso di Lui, perché grazia e misericordia sono per i suoi eletti. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: Insieme preghiamo dicendo: misericordioso e pietoso è il Signore.
0: Misericordioso e pietoso è il Signore.
2: Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe. Misericordioso e pietoso è il Signore. Come è tenero un padre verso i figli, così il Signore è tenero verso quelli che lo temono, perché Egli sa bene di che siamo plasmati. Ricorda che noi siamo polvere. Misericordioso e pietoso è il Signore. L'uomo, come l'erba sono i suoi giorni, come un fiore di campo, così egli fiorisce. Se un vento lo investe, non più lo riconosce, la sua dimora.
0: Misericordioso e pietoso è il Signore.
2: Ma l'amore del Signore è da sempre, per sempre su quelli che lo temono, e la sua giustizia per i figli dei figli, per quelli che custodiscono la sua alleanza e ricordano i suoi precetti per osservarli.
0: Misericordioso e pietoso è il Signore.

Questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: non si

0: sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no vi avrei mai detto, vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi, e del luogo dove io vado conoscete la via. Gli disse Tommaso, Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Disse Gesù, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Parola del Signore.
1: Gloria a te, Cristo.

Proprio perché siamo consapevoli di quanto è vera questa pagina evangelica che abbiamo appena ascoltato, ci siamo riuniti per affidare a Gesù la nostra sorella Maria, perché nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. E la comunione con il Signore Gesù, la vicinanza con Lui, è la vera strada che ci fa arrivare alla meta, quella casa del Padre dove tutti siamo attesi. Perché il Padre vuole raccogliere intorno a sé tutti i suoi figli. Se dalla nostra parte, come ci diceva il libro della Sapienza, nella prima lettura che abbiamo ascoltato, vediamo il disfarsi di una vita preceduta già da quei segni della malattia o comunque quelle difficoltà a gestire la propria autonomia che hanno accompagnato questa nostra sorella, però siccome non vogliamo essere degli stolti, noi non pensiamo che tutto finisce qui. Il nostro raccoglierci in preghiera nasce dalla consapevolezza che la vita non finisce con la morte, ma che la vita si porta a compimento nella realtà della morte. E se viviamo la sofferenza di un distacco, perché questa nostra sorella non è più qui tra noi, però siamo anche consapevoli che per lei adesso si compie una aspettativa. Lei ritrova le persone che ha amato. Lei si ricongiunge al marito che l'ha preceduta da un anno. Lei vive, diremmo così, un compimento. Noi viviamo una mancanza, una partenza. In questo senso, allora, ciò che da cristiani siamo chiamati a fare è proprio ribadire quella verità della risurrezione di Gesù, che dice: io vado nella casa del Padre a prepararvi un posto, ma poi torno a prendervi, perché la mia vita non finisce nel momento della morte. La risurrezione di Gesù è, diremmo così, la testimonianza, la certezza, non solo di una vita che c'è dopo la morte, ma di una attesa, una casa dove noi siamo aspettati. E questo allora sostiene quel cammino che noi siamo invitati a fare qua giù. Quando Gesù dice: io sono la via, la verità e la vita, dice sostanzialmente che se vogliamo mantenere il percorso corretto che ci permette di arrivare alla meta, dobbiamo coltivare la comunione con Lui. Quell'incontro con Lui che non è fatto solo della nostra preghiera, ma è anche ascolto della Sua parola. E le sue parole non sono semplicemente dei comandi di cose da fare, ma sono piuttosto la testimonianza di una certezza, quella dell'amore di Dio nei nostri confronti. E su questo amore allora si costruisce la nostra risposta, che non è solo l'impegno di amare Dio, ma soprattutto l'impegno di amare i nostri fratelli. Perché se è vero che in quella casa ci ritroveremo con tutti i nostri fratelli, allora è importante già qua giù curare e custodire le relazioni che il Signore ci dona di vivere, quelle che incontriamo nell'ambito familiare, nell'ambito del lavoro, in quelle occasioni in cui ci è dato di incontrare persone. Dobbiamo sempre avere lo sguardo di chi dice: questo è mio fratello, lo ritroverò un giorno nella casa del Padre. E allora è bello costruire già qua giù belle relazioni, perché in questa dimensione allora si realizza il senso vero della nostra vita, che non è quello di raggiungere dei successi, di diventare famosi o che so io, di conquistare mete più o meno significative per noi, ma è custodire le relazioni. Tutto quello che costruiamo qua giù andrà perduto nel momento della nostra morte, mentre le relazioni resteranno significative perché fondate in quel rapporto con Dio che non viene mai meno. Dio, Padre premuroso, si prende cura di tutti i suoi figli non solo mentre camminano qui sulla terra, ma anche mentre muoiono e anche dopo la morte. Ed è con questa fiducia allora che noi affidiamo la nostra sorella Maria a Dio, perché porti a compimento le sue promesse di salvezza, perché le doni di incontrare le persone che ha amato e le doni di attendere il ricostruire la comunione anche con noi che restiamo qua giù, quando saremo anche noi invitati ad entrare nella casa del Padre.

0: confortati dalla parola di colui che è via, verità e vita, eleviamo con fiducia la nostra preghiera a Dio per la nostra sorella Maria, per quanti soffrono a causa di questa morte e per tutta la Chiesa pellegrina nel mondo, e diciamo: accogli, Signore, la nostra supplica.
1: Accogli, Signore, la nostra supplica per la nostra sorella Maria, che ha concluso la sua vita terrena, perché sia accolta nell'eterna dimora di luce e di pace. Preghiamo.
0: Accogli, Signore, la nostra supplica
1: per questa nostra sorella Maria, perché purificata da ogni residuo di umana fragilità, possa godere pienamente della gioia senza fine. Preghiamo.
0: Accogli, Signore, la nostra supplica
1: per quanti sono nel pianto, perché la parola del Signore sia sorgente di conforto e di speranza. Preghiamo.
0: Accogli, Signore, la nostra supplica
1: per tutti noi che siamo qui presenti e per tutta la Chiesa sparsa nel mondo, perché la fede nella vita eterna ci sostenga nel cammino quotidiano verso l'eterna patria del cielo. Preghiamo.
0: Accogli, Signore, la nostra supplica. Padre buono, il tuo amore è senza confini. Accogli la nostra sorella Maria nella tua eterna dimora, perché con Cristo risorto, con la Vergine Maria e con tutti i santi, partecipi alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, il bene nostro e di tutta la sua santa chiesa.
0: Guarda, o Signore, la nostra sorella Maria, per la quale ti offriamo questo sacrificio di riconciliazione. Se qualche macchia di peccato l'ha contaminata e qualche umana fragilità l'ha ferita, il tuo amore misericordioso la perdoni e la purifichi. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Egli è la salvezza del mondo, la vita degli uomini, la risurrezione dei morti. Per mezzo di Lui si allietano gli angeli e nell'eternità adorano la gloria del tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tuo, Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza, ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Ricordati della nostra sorella Maria, che oggi hai chiamata a te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unita alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendila partecipe della sua risurrezione, quando egli farà sorgere i morti dalla terra e trasfigurerà il nostro corpo mortale per conformarlo al suo corpo glorioso. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere della tua gloria. Quando, asciugata ogni lacrima, i nostri occhi vedranno il tuo volto e noi saremo simili a te e canteremo per sempre la tua lode in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. La volontà del Padre è che non si perda nulla di quanto ha affidato al Figlio, non si perda nella morte questa nostra sorella Maria, che Dio ha scelto come figlia nelle acque del battesimo. Diciamo, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio,
2: abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
3: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Preghiamo. Signore Dio nostro, il tuo Figlio ci ha lasciato il sacramento del suo corpo come viatico nel pellegrinaggio terreno. Concedi benigno che per la sua potenza la nostra sorella Maria giunga al convito eterno di Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il corpo della nostra sorella Maria scompare al nostro sguardo e le sue ceneri ci ricorderanno che ormai dobbiamo cercarla presso il Signore nella comunione di tutti i santi. Le sue spoglie mortali, consacrate dal battesimo e dall'unzione crismale, sono stati il luogo dell'incontro con Dio e la dimora di una vita che va oltre il tempo e lo spazio. È con questa fede che ci separiamo da lei, rinnovando la speranza di ritrovarci un giorno nella festosa ed eterna assemblea di tutti i santi.

0: Dio onnipotente, che con il soffio del tuo spirito hai dato la vita all'uomo tratto dalla polvere, tu che con la tua potenza trasformi il deserto in un fertile giardino, concedi alla nostra sorella Maria di ritrovare pienezza di vita presso di te. Il suo corpo scompare al nostro sguardo, le sue ceneri ci ricorderanno che ormai dobbiamo cercarla presso di te. E tu fa che insieme con lei anche noi possiamo lodare per sempre la tua grandezza e la tua infinita misericordia. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: L'eterno riposo donale il Signore e splenda a lei la luce perpetua. Riposi in pace.
1: Amen. La nostra sorella Maria sarà ricordata con tutti i defunti di questo mese nella Santa Messa lunedì 31 agosto alle ore 20:45 nella chiesa dell'ex conventino con ingresso dal portone di via Griana.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Magazine in Blu 2000.
1: Magazine in Blu 2000.
0: Con Daniela Lami.
2: Ma c'è anche Samira Rocchetti, ovviamente, che fa parte del team. Saremo insieme fino alle 13. Buongiorno a tutti. Buon inizio di venerdì, 21 agosto. Sono 10 e 3 minuti e 40 secondi. Grazie alla nostra redazione, ovviamente, per l'appuntamento con l'informazione che tornerà tra un'ora. Cosa ci aspetta nelle prossime 3 ore? Tanta buona musica, soprattutto un po' di curiosità. Le nostre rubriche, a iniziare dalla parola gentile del giorno, che aggiungeremo al nostro vocabolario gentile dopo la prima canzone. E poi è venerdì, andremo a disturbare nell'ultima ora Rita Monastero, quindi prenderemo nota per una ricetta da realizzare magari nel weekend. E poi la prossima settimana, 24 agosto, saranno 10 anni dal terremoto che ha sconvolto Amatrice. Ne parleremo con un ospite più là nel nostro magazine.

0: Oddio. C'è qualche cosa che forse non va.
1: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Porte aperte per crescere insieme. Raccontata da Pina Pilla, TSTV Benevento.
1: Da diversi anni a Roma esiste una realtà molto particolare, unica nel suo genere. Si chiama ProSpes ed è un'associazione di promozione sociale nata per dare una risposta alla crescente emergenza educativa e creare una nuova forma di interazione con i giovani. Tutto è nato grazie a Michele Di Bari, un ricercatore nel campo delle neuroscienze, ma anche educatore, che nel 2011 cominciò a pensare a come potesse aiutare i giovani nella loro crescita e cominciò a invitarli nella sua piccola casa dando loro le chiavi.
2: Sentivo che i ragazzi sono nati per fare cose grandi, ma come tutti gli eroi, l'eroe in realtà si vede in guerra e quando c'è una guerra l'eroe viene fuori. Ma i ragazzi come possono essere degli eroi nel loro quotidiano? La mia idea a un certo punto è stata quella di dire creiamo dei substrati, creiamo un substrato unico, un'esperienza dove il ragazzo si possa sperimentare un eroe e sperimentandosi eroe si sente uomo, quindi capace di costruire. E ho cominciato a prendere 2 o 3 ragazzi che erano i ragazzi a cui ho fatto da padrino di cresima e ho cominciato a invitarli a casa mia e gli ho detto venite tutte le domeniche e vediamo cosa succede se vi va. Piano piano ho cominciato a dare le chiavi a ciascuno perché mi sembrava bello che arrivassero senza di me anche. Cosa facciamo? Realizziamo un forno solare e c'è un gruppo di ingegneri che sta realizzando un forno solare da portare in Africa. Abbiamo una parte della casa che è dedicata allo studio. Oppure facciamo arrampicata o facciamo arrampicata con non vedenti. Oppure organizziamo partite di calcetto. Oppure facciamo anche incontri per i genitori perché nell'accompagnamento di un ragazzo occorre anche in qualche modo coinvolgere tutto l'ambiente dove lui si trova. So che ho degli strumenti e che le ho messi a punto, ho studiato anche all'università per seguire ragazzi, quindi non mi sto improvvisando in quello che faccio. Questi strumenti sono a disposizione di qualsiasi ragazzo abbia il desiderio di bussare a questa porta, alla porta della fucina, e sa che io ci abito, e è l'unica sede forse dove in genere ci si abita, e questo mi diverte, e quindi ogni ragazzo che bussa a questa porta sa che trova qualcuno che lo può amare e qualcuno che ha degli strumenti.
1: Si è passati poi a una casa più grande e i ragazzi negli anni si sono moltiplicati, così come le copie delle chiavi, perché in ProSpes si sentono accolti, amati e sostenuti nei loro sogni. Dare le chiavi, per tutti quelli di ProSpes, significa dare all'altro una nuova casa. Ed è proprio questo il senso di tutto ciò che qui si fa e la spinta di tanti a restare in questa grande famiglia. Come è successo per Claudio, Andrea, Nicolò, Claudia e tanti altri che quando hanno incontrato ProSpes erano degli adolescenti con i loro problemi e che oggi sono diventati un punto di riferimento per altri ragazzi, mossi da quel prendersi cura che hanno potuto sperimentare sulla loro pelle, come ci raccontano Claudia e Andrea.
3: Nel corso degli anni ProSpes per me ha avuto un valore sia dal punto di vista personale che professionale. Dal punto di vista personale sicuramente quello che posso dire è che questo cambiamento trasformativo in me si è espresso poi nel diventare profondamente me stessa. Inizialmente ecco con Michele ci guardavamo e ci chiedevamo che cosa potevo fare io per gli altri avendo ricevuto tanto e ci siamo confrontati sulle idee diverse che avevamo io di me e lui di me. E in questo senso per me Michele è stato il mio adulto di riferimento, no? Alcuni ragazzi non hanno necessariamente Michele come riferimento, però ecco in questo rapporto in cui per me Michele era l'adulto e io una ragazza in crescita ho potuto sperimentare anche uno sguardo diverso su di me.
4: Per me questa è stata una totale rivoluzione e tuttora me la porto dentro proprio come delle radici. Poi piano piano insomma ho fatto i miei studi, sono diventato psicologo. Ho proposto anche io delle cose un po' più personali, che mettessero insieme un po' lo spirito di Spes con quello che io intanto avevo imparato a fare. E quindi sono nati 2 laboratori, uno è finito da poco, che è sulle relazioni affettive, sentimentali, e è anche difficile da raccontare, l'ultimo giorno mi stavo quasi commuovendo perché le persone erano molto contente, insomma, hanno detto che si sono riuscite ad aprire, a trovare comunque un ascolto reciproco non solo in me ma anche negli altri compagni, quindi Sento comunque la potenza del gruppo e di poter creare un clima in cui le persone possano esprimersi.
1: Imparare ad amare e sentirsi amati sono i concetti su cui si basa l'anima e il cuore di Prospess e di tutti coloro che ne fanno parte.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Un attacco di droni russi ha colpito nella notte un villaggio nella regione di Kharkiv. Il bilancio aggiornato è di 4 morti. Il raid ha provocato incendi in una zona residenziale. Secondo l'aeronautica militare di Kiev, i russi hanno lanciato contro l'Ucraina 135 droni di vario tipo, di cui 107 sono stati distrutti o neutralizzati, mentre gli altri hanno colpito complessivamente 16 località. Nuovo SOS dal Mediterraneo centrale, a lanciarlo per un gommone in pericolo con a bordo circa 37 persone. Alarm phone, siamo in contatto con il gruppo che è fuggito dalla Libia, dice l'ONG, sono alla deriva, impossibilitati a proseguire, le persone ci hanno detto che l'acqua sta entrando e la loro imbarcazione sta affondando, riferisce ancora l'ONG Alarm phone. Forte ondata di maltempo al centro-nord, nella Bergamasca 6 paesi isolati, 35 evacuati, frane e smottamenti nel Bresciano, temporali e venti hanno provocato allagamenti in Toscana e la caduta di diversi alberi. Si contano oltre 1000 interventi dei vigili del fuoco al centro-nord. In Liguria la protezione civile riferisce che in poche ore sono caduti 25.000 fulmini. Sentiamo il colonnello dell'aeronautica militare Guido Guidi.
2: Maltempo al centro-nord in questo inizio di fine settimana, con una perturbazione piuttosto intensa in transito sulle regioni settentrionali e centrali, che porta dei temporali estesi e delle quantità di precipitazioni piuttosto significative, specie in Liguria, specie a ridosso dei monti, sulle Alpi centro-orientali, localmente anche al centro tra Toscana, Lazio, Marche e Umbria. Meglio sul meridione, dove qualche evento arriverà solo sulla Campania, e per il resto del sud continuerà a splendere il sole. Situazione che migliora però rapidamente già domani. Al di là di qualche isolato piovasco al mattino in area tirrenica, poi avremo un soleggiamento abbastanza diffuso e soprattutto non eventi intensi sul territorio, con l'aria che si sarà fatta un po' più fresca sulle regioni settentrionali e centrali. Buono il tempo anche nella giornata di domenica, sole diffuso su gran parte del paese, temperature che tornano ad aumentare.
1: Una donna di 57 anni di Tito, in provincia di Potenza, è morta nell'appartamento in cui abitava. I sanitari, chiamati dal marito e dal figlio che erano con lei, hanno tentato invano di rianimare la vittima, che presentava un gravissimo trauma facciale. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica di quanto accaduto e al momento non si esclude alcuna ipotesi. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Caro Gesù, insieme ai bambini. Le parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle. Un programma di Monica Mondo a cura di Antonella Becciu. Caro Gesù.
1: Sant'Agostino dice che il suono delle nostre parole percuote le orecchie, ma il vero maestro sta dentro. E poi aggiunge: quelli che lo Spirito non istruisce internamente se ne vanno via senza aver nulla appreso. Ci ricorda così che è un errore pensare che per insegnare bastino belle parole o buone aule scolastiche, laboratori e biblioteche. Questi sono solo mezzi e spazi fisici, certamente utili, ma il maestro è dentro. La verità non circola attraverso suoni, muri e corridoi, ma nell'incontro profondo delle persone, senza il quale qualsiasi proposta educativa è destinata a fallire.
2: Ciao ragazzi e bentrovati a Caro Gesù. Avete sentito di che cosa ci parla oggi Papa Leone? Ci parla di un tema che vi sta molto a cuore, e cioè la scuola, insegnanti, maestri. E io sono qui con i nostri splendidi amici Livia, Beatrice, Leonardo, Giulia e Giulia. Bentrovati! Come state?
3: Bene.
2: Siete pronti?
3: Sì.
2: Allora, oggi facciamo un viaggio un po' particolare in un mondo che conoscete benissimo, e cioè il mondo della scuola, degli insegnanti, dei maestri. Allora, che si fa a scuola? Vabbè.
3: Si impara.
2: Si impara, E ci sono dei maestri o delle maestre che sono i vostri preferiti?
3: Sì.
2: Sì, senza fare nomi, sennò chissà che succede.
3: Sì.
2: Ma dici un po' perché.
3: Perché insegnano bene, materie che mi piacciono.
2: E che vuol dire insegnano bene? Cioè,
3: spiegano bene le questioni di cui devono parlare.
2: Quindi hanno passione nello spiegare e le spiegano bene.
3: Anch'io sì. Perché mi piace la materia, anche per me mi spiegano bene, insegnano bene.
2: E senti, ma ci sono invece dei maestri che non vi piacciono per niente, degli insegnanti che...
3: Sì.
2: Sempre senza fare nomi, eh?
4: Sì,
2: sì.
4: Ci sono.
2: Ci sono.
4: Perché delle volte sono un po' troppo severi e danno troppi compiti.
2: Quindi non ti piace quando qualcuno è severo?
3: Io invece no. Non è in sé la maestra. Non è né in sé la materia. Cioè, non è in sé come spiega, ma è la materia.
2: E sentite, ma cosa vi piace della scuola? Se c'è qualcosa che vi piace,
3: sì.
2: Ma spero di sì.
3: Sì.
2: Vai.
3: Stare in classe? I compagni, divertirsi. Poi, ecco, certe maestre sono pure divertenti, ti fanno...
2: Sì, sono divertenti, quindi si sta bene con loro. Beh, allora, oggi Papa Leone ci parla di un maestro eccezionale. Un maestro molto particolare che troviamo dentro di noi. Un maestro con la M maiuscola. E sapete chi è? Lo Spirito Santo. È un maestro particolare perché non è un maestro severo, come dici tu. Non è un maestro che rimprovera, che dà ordini, ma ci suggerisce, ci dà dei consigli. E diciamo, i maestri... I vostri insegnanti cosa insegnano? Cosa vi...
4: Delle materie.
2: E questo maestro interiore, che è lo Spirito Santo, cosa ci insegna?
3: Quelle piccole cose o anche grandi che non sappiamo su Dio e sulle informazioni di quello
2: ma
3: che
2: ci... Ma non solo, aspetta, tu dici ci insegnano delle cose su Dio, ma forse ci insegna anche qualcosa di più lo Spirito Santo dentro.
4: La fede.
2: La fede? Cos'altro?
3: Ci insegna, tipo, è il nostro istinto.
2: È il nostro istinto? Beh, diciamo che per scoprire lo Spirito Santo dentro di noi ci vuole un po' di intuito. Ma diciamo così, i maestri ci insegnano come funzionano le cose della vita. Lo Spirito Santo ci insegna come funziona il nostro cuore, come amare, come perdonare, come stare con gli altri. E non scrive sulla lavagna, ma scrive...
3: Nel nostro cuore.
2: Però sapete, non è facile scoprire, avere a che fare con lo Spirito Santo. E bisogna un po' sintonizzarsi. Guardate, io qui ho un oggetto, Lo conoscete questo oggetto?
3: Sì,
2: cos'è?
3: Sì, è una radio.
2: È una radio. Come funziona la radio?
3: Che tu premi un pulsante, giri un pulsante e o delle notizie o puoi sentirci la musica.
2: Esatto, ci sono delle frequenze, delle onde che viaggiano e poi c'è un'antenna, vedete, che riesce a captare queste, a prendere queste onde e la radio funziona. Vogliamo provare? Vediamo se funziona?
3: Sì.
2: La accendo, vediamo un po'. Provo a girare. Vedete, bisogna prendere la stazione giusta, sintonizzarsi. Vediamo se ci riusciamo. Ah, abbiamo trovato la stazione giusta?
3: Sì. Bah,
2: tra l'altro con una musica bellissima, direi quasi celestiale. Vi piace questa musica?
3: Sì.
2: Beh, guardate, diciamo la verità, anche il nostro cuore funziona un po' come una radio, ha delle antenne. E se riusciamo a sintonizzarci con la stazione giusta, riusciamo a scoprire, a conoscere questo, lo Spirito Santo che parla dentro di noi, che parla dentro il nostro cuore. Sapete, è come se noi avessimo una piccola stanzetta in cui parla solo Dio. Perché noi come siamo fatti? Come è fatto un essere umano? La prima cosa che vedi in una persona qual è?
3: Il corpo.
2: Il suo corpo, certamente. Però non siamo solo corpo, perché abbiamo anche delle emozioni, dei sentimenti. Dove stanno?
3: Dentro il nostro cervello.
2: Dentro il nostro cervello, dentro la nostra mente. Quindi siamo fatti di corpo, di anima, ma non solo, c'è anche una terza cosa.
3: Di spirito.
2: Di spirito, bravissima. Dentro di noi, che è quella cosa che chiamiamo il cuore, cioè la parte più profonda di noi. E nello spirito chi parla?
3: Lo Spirito Santo.
2: Bravissima, se si chiama spirito, parla lo Spirito Santo. E che ci dice?
3: Ci insegna certe cose, tipo, ad esempio, tu tratti male una persona, no? Mm. Dopo ti senti in colpa, lo Spirito Santo ti dà un consiglio, se vuol dire così.
2: Sì, e te lo dà sempre in maniera gentile. Lo Spirito Santo è molto rispettoso di noi. E dentro di noi sapete che cosa ripete in continuazione? Una parola, la parola papà, perché ci dice che Dio è nostro padre, che ci vuole tanto bene. Adesso direi che è il momento di presentare i nostri amici Banzai. Vediamo un po' cosa ci propongono oggi. Pronti a ballare?
5: Sì.
2: Ero in bottega, lo conoscete? C'è tutta una preparazione,
6: Ero in bottega tipica a rubacchiare tipica senza pensare tipica alla prigione tipica.
2: Ma bravissime.
6: La polizia tipica mi portò via tipica da casa mia tipica.
2: Ma direi bravissime. E allora vediamo i nostri amici Banzai e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ragazzi.
7: C'era una volta.
8: Vi racconterò una storia che è già stata scritta tanti anni fa. È tratta dalla Bibbia, un libro tra i più importanti dell'umanità. Tra patriarchi, uomini e profeti arriveremo fino a Gesù. Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu. Padre Abramo era già vecchio, ma voleva per suo figlio ancor di più una moglie valorosa che appartenesse alla sua tribù. Chiese al servo di tornare là in quella terra che un dì lasciò. Lì era sicuro ci sarebbe stato.

Isacco e Rebecca. Quella che vi racconterò oggi è la storia di Isacco, il figlio di Abramo e Sara, e della donna che è stata scelta per essere sua moglie, Rebecca. Sapete che cosa vuol dire Rebecca? Che avvince per la sua bellezza. Vediamo allora di conoscerla. Abramo era ormai vecchio e il Signore lo aveva benedetto in ogni cosa. Così un giorno disse al suo servo, il più anziano della sua casa e che aveva potere su tutti i suoi beni, dammi la tua mano e ti farò giurare per il Signore, Dio del cielo e Dio della terra, che non prenderai per mio figlio Isacco una moglie tra le figlie della terra di Canaan, dove io abito adesso, ma che andrai al mio paese, nella mia patria, a scegliere una moglie per lui. Il servo gli rispose, e se la donna non vorrà raggiungermi, porterò Isacco lì, nel paese che voi avete lasciato, per vivere qui? Gli rispose Abramo, no, non dovrai assolutamente farlo, perché il Signore mi ha promesso che la mia discendenza apparterrà a questo paese e che avrebbe mandato il suo angelo davanti a te perché tu possa prendere una moglie per Isacco della mia terra natia. Se la donna non vorrà seguirti, allora sarai libero dal giuramento a me fatto, ma non devi ricondurre là il mio figlio. Il servo giurò davanti ad Abramo, poi prese 10 cammelli e molti oggetti preziosi del suo padrone e si mise in viaggio verso il paese dei due fiumi, in Mesopotamia. Al tramonto fece inginocchiare i cammelli fuori della città, presso un pozzo dove andavano le donne ad attingere l'acqua, e disse, «Signore, Dio del mio padrone Abramo, fa che oggi possa fare un incontro fortunato. La ragazza alla quale dirò, abbassa l'anfora e lasciami bere, e che risponderà, bevi e darò da bere anche ai tuoi cammelli, quella sarà la donna che tu hai destinato al tuo servo Isacco. Da questo la riconoscerò e capirò la tua volontà». Non aveva ancora finito di parlare quando ecco Rebecca uscì con l'anfora sulla spalla. La ragazza era molto bella e non era ancora sposata. Due occhi neri incantavano chi la guardava. Scese alla sorgente, riempì l'anfora e risalì. Il servo allora le corse incontro e disse «Fammi bere un po' d'acqua dalla tua anfora». Rebecca subito inclinò l'anfora e disse «Bevi, bevi mio signore». E aggiunse, darò da bere anche a tutti i tuoi cammelli. In fretta vuotò l'anfora nell'abbeveratoio, corse di nuovo ad attingere al pozzo e fece bere tutti i cammelli. Quell'uomo la contemplava in silenzio. Era lei la predestinata. Il Signore aveva dato buon esito al suo viaggio. E quando i cammelli finirono di bere, regalò a Rebecca un anello d'oro e dei braccialetti molto preziosi e disse, di chi sei figlia? C'è posto nella casa di tuo padre per trascorrere la notte? Rebecca rispose che c'era paglia e foraggio in quantità e posto sufficiente per riposare al sicuro. Quell'uomo si inginocchiò e disse, «Sia benedetto il Signore, Dio del mio padrone Abramo, che non ha smesso di mostrare il suo bene e la sua fedeltà!» Rebecca corse ad annunciare a sua madre tutto quello che era successo e suo fratello Labano, avendo visto i doni che aveva ricevuto la sorella, corse per invitare l'uomo ad entrare nella loro casa per offrirgli ospitalità e cibo. Era un buon partito, ma lui disse «Non mangerò finché non avrò detto ciò che devo dire». E così raccontò il motivo per cui era lì, poi aggiunse «Ora, se intendete rispondere all'invito del mio padrone, fatemelo sapere, o altrimenti fatemi sapere il contrario affinché io possa cercare altrove». La risposta fu immediata. «Ecco, Rebecca davanti a te, prendila e va, sia la moglie del figlio del tuo padrone come ha parlato il Signore». Quando il servo di Abramo udì le loro parole, ringraziò Dio, poi tirò fuori oggetti d'argento e d'oro e vesti e li diede a Rebecca. Riempì di doni preziosi anche il fratello e la madre di lei. Poi mangiarono, bevvero, e in quella casa lui e i suoi uomini passarono la notte. La mattina, quando erano pronti per partire, Labano e la madre di Rebecca chiesero di lasciare la ragazza ancora una decina di giorni a casa. Poi, trascorso quel tempo, sarebbe potuta andare via. «Chiediamo a Rebecca cosa preferisce fare». Ma Rebecca rispose «Andrò via adesso». La lasciarono partire, con la nutrice e qualche amica, e con il servo di Abramo e i suoi uomini. E benedicendola le dissero, «Tu, sorella nostra, possa avere figli belli e potenti, e la tua stirpe vinca su tutti i suoi nemici».
Così Rebecca e le sue ancelle si alzarono, montarono sui cammelli e seguirono quell'uomo. Qualche giorno dopo, Isacco, che era rimasto nella sua terra, all'ora del tramonto uscì così per svagarsi e alzando gli occhi vide venire i cammelli. Alzò gli occhi anche Rebecca e vide Isacco e scese subito dal cammello chiedendo al servo chi fosse quell'uomo che le veniva incontro attraverso la campagna. «È il mio padrone!» disse il servo. Rebecca allora prese il velo e si coprì. Il servo raccontò tutte le cose che erano successe a Isacco e Isacco, felice, decise che lei sarebbe stata la donna della sua vita, per sempre. Un colpo di fulmine. Parlò con suo padre, fece entrare Rebecca nella tenda che era stata di sua madre Sara e la sposò.

0: Gesù.
1: Ed eccoci tornati, cari bambini. I nostri bambini sono prontissimi su chi erano i Magi. Hanno dato tante risposte, ma sicuramente quella che più ci ha convinto è che i Magi erano veramente degli uomini sapienti e saggi. E tu, Tommasino, che mi dici sui Magi?
2: Certo, io li conosco benissimo. Allora, Romolo, Numa Pompilio,
1: no,
2: e Tullio.
1: Quelli erano i re di Roma. No. Ricominciamo. Innanzitutto, no. Partiamo dal numero. Quanti erano?
2: Tre.
1: Questo numero. Sul numero ci siamo. I nomi, dai.
2: Dottor
1: allora,
2: Pisa,
1: no. No,
2: Baldassare,
1: ok.
2: E poi
1: Gaspare
2: e Merlino, il mago, Maggio.
1: Non eri attento, Melchiorre, erano i tre re magi. Allora, raccontiamo brevemente quello che succede. Allora, queste tre figure misteriose, che non erano altro che degli scienziati che sapevano leggere il cielo, da Erode vengono mandati: andate immediatamente a Betlemme perché ho saputo che è nato un re. E questo re io voglio conoscerlo, ditemi l'esatta posizione così che vada anche io a trovarlo. Bene, loro partono, si rendono conto di quello che hanno davanti, che è il re di Israele, veramente era nato in quella piccola culla ed era un bambino. Ed è bello perché chiude il Vangelo dicendo: per un'altra strada fecero ritorno, non la stessa che avevano percorso, quasi a dire che quel passaggio, quel camminare, quel mettersi in cammino un po' da pellegrini, li aveva cambiati, gli aveva trasformato un pochino il cuore, quel cuore era diventato qualcosa di diverso. Ecco perché fecero ritorno per un'altra strada, e noi sappiamo che quel ritorno per un'altra strada cambia completamente le sorti della storia, e noi siamo felicissimi di questo. Ed i nostri bambini hanno dato tante risposte, quasi tutte esatte. Con i nomi hanno fatto un po' di confusione, ma li giustifichiamo perché hanno dei nomi un po' particolari. Però erano veramente degli uomini di fede, degli uomini santi. Sono veramente dei santi i nostri magi, e quei doni che portano, l'oro, l'incenso e la mira, sono il segno concreto di quell'amore che nutrono nei confronti del Signore, e sono un aspetto molto molto bello. Quindi i doni non sono un dettaglio. Noi facciamo un dono, perché facciamo un dono, Tommasino?
2: Perché ci vogliamo bene, io ti voglio bene e ti faccio un dono.
1: E che cosa ci insegnano fondamentalmente i nostri amici magi? A cercare, cari bambini, a cercare. Noi dobbiamo cercare come coloro che cercano in continuazione, e dobbiamo trovare, diceva Sant'Agostino, come coloro che vogliono cercare ancora. È bello il senso della ricerca eterna. Noi dobbiamo partire proprio da questo. Allora, essere dei buoni pellegrini, attenti come i magi, Tommasino, che qualche volta decidono di fare ritorno per una strada diversa. Sei pronto a percorrere questa strada, Tommasino?
2: Io sono pronto, ma
1: e
2: se fossi stato
1: bambini,
2: un maggio, avrei portato anche delle noccioline, oltre all'oro, l'incenso e la mirra.
1: Non mancano mai le noccioline con Tommasino. E voi, bambini, siete pronti a percorrere la stessa strada? Bene, allora, con Dondino e Tommasino, ogni settimana ci ritroviamo qui per entrare nel Vangelo e assaporarne la bellezza. Ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao, bambini!
2: Ciao!
0: Caro Gesù, insieme ai bambini, le parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle. Le musiche della sigla sono di Mario Incudine. Caro Gesù.

0: grado.
1: Io non so mai chi sono io, sono per la gente. Coscienza iconoclasta, volgare, irriverente, ma questo è solo un corpo, il riflesso grossolano di donna o forse uomo comune.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Un attacco di droni russi ha colpito nella notte un villaggio nella regione di Kharkiv. 4 le persone che sono rimaste uccise. Secondo l'aeronautica militare ucraina, i russi hanno lanciato contro il paese 135 droni di vario tipo, di cui 107 sono stati distrutti o neutralizzati, mentre gli altri hanno colpito complessivamente 16 località. Kiev sospende il valico di frontiera con la Moldavia dopo l'attacco russo della notte. È dall'umanità delle donne e degli uomini che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, la passività, l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero, per educare alla pace, lo afferma il presidente della Repubblica Mattarella in un messaggio inviato al presidente della Fondazione Meeting per l'amicizia fra i popoli, Bernhard Scholz, in occasione dell'apertura oggi della Kermesse di Comunione e Liberazione, che quest'anno vedrà la partecipazione straordinaria di Papa Leone, che domani visiterà i padiglioni della fiera.
2: È soprattutto un'attesa a segnare l'apertura dell'edizione 2026 del meeting di Rimini, quella per Leone XIV che domani arriverà in fiera, a 44 anni dalla storica visita di Giovanni Paolo II nel 1982. Il Papa attraverserà i padiglioni, incontrerà i bambini e le famiglie del villaggio ragazzi, poi parlerà in auditorium. Sentiamo il presidente della Fondazione Meeting, Bernhard Scholz.
3: C'è una grande attesa, un'attesa gioiosa, un'attesa piena di gratitudine.
2: In questo clima si apre la 47esima edizione del meeting per l'amicizia fra i popoli, 6 giorni di incontri, mostre, spettacoli e testimonianze che quest'anno ruotano attorno all'ultimo verso della Divina Commedia. Sentiamo ancora Scholz.
3: L'amor che muove il sole e le altre stelle. È un titolo volutamente provocatorio e in un momento segnato da guerre, da conflitti, da gravi contrapposizioni e polarizzazioni. Perché vogliamo rendere presente che il principio all'origine dell'universo e anche all'origine della vita di uno di noi è un principio positivo, costruttivo, un principio di amore.
2: Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Si unisce anche l'Olanda e i paesi che hanno annunciato di voler rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sono dunque 6 le nazioni, dopo Finlandia, Svezia, Germania, Svizzera e Austria, a voler spedire i dublinanti in Italia. Francia e Spagna invece per ora non si uniscono al fronte pro trasferimenti. Dopo il caldo arriva una violenta ondata di maltempo al centro-nord. 6 comuni bergamaschi sono isolati per via delle piogge. Circa 350 persone sono state evacuate, di cui 200 da un campeggio. Nella notte temporali e violente tempeste di fulmini su Liguria e Toscana, Grosseto, una tromba d'aria ha scoperchiato il tetto di un edificio. In Friuli, Venezia Giulia, 135 richieste di intervento al numero delle emergenze. In totale sono 3.000 le richieste di intervento ai vigili del fuoco al centro-nord. È tutto, grazie per l'ascolto.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Tutti giunga un cordiale saluto e l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Eccoci di nuovo insieme per dare inizio a un nuovo giorno. Al centro della puntata odierna, il tema della santità. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

I santi non sono superuomini, né sono nati perfetti. Sono come noi, come ognuno di noi. Sono persone che prima di raggiungere la gloria del cielo hanno vissuto una vita normale, con gioie e dolori, fatiche e speranze.

0: E come anticipato, oggi parleremo di santità. E lo faremo in compagnia di un grande amico della Radio Vaticana, Don Tullio Proserpio, cappellano dell'Istituto Tumori di Milano. Don Tullio, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Iniziamo la nostra chiacchierata.
1: Sì.
0: I santi non invecchiano mai, praticamente mai, non cadono mai in prescrizione. Essi restano continuamente i testimoni della giovinezza della Chiesa. Essi non diventano mai personaggi del passato, uomini e donne di ieri. Al contrario, essi sono sempre gli uomini dell'avvenire evangelico dell'uomo e della Chiesa, i testimoni del mondo futuro. Don Tullio, possiamo affermare che i santi sono dei cristiani nel senso più pieno della parola?
1: Sì, sicuramente sì. Siamo tutti chiamati appunto a vivere la santità, quindi a testimoniare come siamo capaci, come riusciamo questa unione particolare con Dio, quale risposta alla chiamata profondamente evangelica. Insomma, non sono i santi figure distanti da noi. Beh, di per sé siamo chiamati tutti alla santità, evidentemente, e proprio nel momento in cui siamo capaci di creare questa relazione particolare con Dio attraverso la preghiera, attraverso l'incontro con i fratelli, noi auspichiamo, lo chiediamo, che si possa rivelare qualche cosa rispetto al messaggio buono, appunto, del Vangelo.
0: Ecco, ma la Chiesa oggi è ancora capace di indicare la santità come una meta desiderabile, Don Tullio?
1: Ma la Chiesa ha il dovere, mi sento di dire, ed è quello che insomma fanno i papi continuamente, ha il dovere di ricordare che la meta grande, diciamo così, l'obiettivo grande del cristiano è di vivere con questa tensione. Non vuol dire che ci si riesce, però certamente con il desiderio grande di gustare la bellezza del messaggio evangelico, nel momento in cui diventa per me un'esperienza, una testimonianza per me buona, inevitabilmente auspichiamo la testimonianza nei confronti degli altri. È un po' questo, io credo, questo legame che nasce tra me e il Signore, e i papi, diciamo il magistero ce lo ricorda continuamente, perché in un mondo di persone con gran rispetto disperate, che non riescono più a capire qual è il senso della vita, i vari modelli che ci vengono proposti, veicolati, sono incapaci di soddisfare pienamente il desiderio vero del cuore. La Chiesa mi dice, mi ricorda: guarda, questo è l'ideale che io ti propongo, vale la pena? E la Chiesa, il Vangelo, dice: sì, guarda che vale la pena, anche se sembra contraddire, certamente contraddice, quei modelli, quegli ideali che la società in senso più ampio, insomma, ci propone, ci trasmette.

0: Con il suo documento Gaudete et Exultate, Papa Francesco rinnova la chiamata universale alla santità, un tema questo molto presente anche in San Giovanni Paolo II. Perché, secondo lei, questi due papi lo sottolineano così fortemente?
1: Ma io credo proprio per richiamare, sottolineare che la santità non è un'attenzione, una possibilità per pochi, ma è una chiamata per tutti, è la chiamata universale alla santità. Universale vuol dire chiunque, tutte le persone che si riconoscono nella fede cristiana, tutti i battezzati siamo chiamati alla santità. E questo cioè non è un privilegio per pochi, mi sento di dire, ed è interessante nel documento di Papa Francesco, appunto, lui parla della santità della porta accanto, cioè non più quei santi per certi versi irraggiungibili, però mi piace appunto ricordare quanto sottolinea il Papa, le persone che vivono vicino a noi. Io credo tutti abbiamo questa devozione nei confronti dei nostri genitori, innanzitutto particolarmente la mamma e le mamme, però le molte persone con cui viviamo, posso raccontare la mia esperienza in ospedale ad esempio, però ciascuno può raccontare di sé e cogliere quei segni, appunto, in grado di rivelare un qualche messaggio rispetto al Vangelo. E la Chiesa è chiamata, io credo che sia anche un po' un dovere, di ricordare, guarda, che la meta e l'obiettivo grande è quello della santità. Non pensare chissà quali grandi cose devi fare, che dobbiamo fare, ma nel nostro vissuto ordinario quotidiano, ciascuno nel proprio ambito lavorativo o nel proprio ambito familiare.
0: Ecco, come diceva lei, la santità è certamente straordinaria, ma si costruisce nell'ordinario, nella vita quotidiana, e non si diventa mai santi da soli.
1: Credo che sarebbe un controsenso. Insomma, io sono santo e divento santo proprio nella relazione con l'altro, con gli altri. E questo è anche bello in una società fortemente ripiegata su se stessa, o comunque laddove l'ideale che viene proposto è quello della autoglorificazione, quindi l'ideale narcisistico, no? Si dice, siamo una società profondamente narcisistica. No, il messaggio del Vangelo, quindi la santità, mi dice: guarda, che diventi santo nel momento in cui vivi profondamente la relazione con l'altro, che richiama la relazione profonda, personale, che sono chiamato a vivere con Dio stesso. E come dicevo, allora sono capace, riusciamo a cogliere nel vissuto ordinario, non so, posso raccontare la mia esperienza, nel modo con il quale l'infermiere si prende cura della persona ammalata, il modo con cui lo lava, è attento, il modo con cui il medico entra in dialogo con il paziente, il modo con il quale il familiare si prende cura del malato. Ecco, per me diventano richiami, segni che dicono la verità del Vangelo. Io la leggo così, l'altro la leggerà in altro modo, ciascuno la legge un po' come meglio crede. Per me è rasserenante ed è anche confortante cogliere questi molteplici segni. Allora diventa vera per me la parola del Vangelo quando Gesù dice: guardate i campi che biondeggiano per la mietitura. E questo è vero. Cioè, noi, la mia sensazione è che talvolta siamo troppo orientati a vendere le cose negative che non funzionano, che le vediamo tutte. Il cristiano non è uno stolto che non vede la realtà, la vede come la vede chiunque altro, ma nei frangenti, negli angoli anche oscuri particolari, però intuisce e coglie quel segno che richiama la parola del Vangelo. Mi piace anche ricordare il cardinale Martini, che è stato cardinale di Milano evidentemente, quando diceva che lo Spirito Santo, perché ovviamente la santità richiama inevitabilmente l'azione dello Spirito Santo, diceva che lo Spirito Santo è molto più preoccupato di noi, e lo Spirito Santo opera, agisce prima di noi e meglio di noi. Ed è vero, arriva prima di noi stessi, del nostro agire, del nostro operare. E questo diventa ulteriormente consolante, perché so che nel momento in cui sono chiamato a vivere mio servizio in quanto cappellano eccetera eccetera, so che lo Spirito Santo sta già operando prima di me, come non lo so, però nei segni che colgo dico: guarda, è vero che lo Spirito Santo sta operando e agendo in questa persona, in questa relazione, e a me è dato di cogliere questa verità.

0: La manifestazione della santità della vita quotidiana non va cercata nell'estasi o nei fenomeni straordinari che talvolta si associano ad essa, ma in coloro che fanno delle beatitudini la loro carta di identità.
1: Sì, credo che sia proprio vero, anche se quando parliamo di beatitudini, un po' il manifesto della vita stessa di Gesù, diciamo che arriva a un livello profondamente umano e quindi profondamente, se vogliamo, elevato. Nel momento in cui intuisco e riconosco un aspetto particolare della beatitudine testimoniata da Gesù, ancora una volta arrivo a intuire e riconoscere che si sta rivelando la parola buona del Vangelo. E per noi, credo per tutti, insomma, diventa consolante quando sappiamo cogliere anche nei santi che abbiamo conosciuto, nei santi recenti, insomma, le persone che abbiamo incontrato e quant'altro, sappiamo intuire e riconoscere la parola buona in quella particolare beatitudine. Allora diventa bello gustare la parola buona del Vangelo.
0: Don Tullio, finisce qui la nostra chiacchierata, è sempre una gioia ascoltare.

E termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Ancora grazie a Don Tullio Proserpio, cappellano dell'Istituto Tumori di Milano, e grazie a voi, amici in ascolto, per la cortese attenzione. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di giornata.

0: Buongiorno da Antonella Mitole. In Ucraina e Russia si moltiplicano gli attacchi reciproci con droni e missili. Almeno 4 i morti segnalati dopo un attacco russo con droni nell'area di Kharkiv, mentre il presidente ucraino Zelensky annuncia: abbiamo colpito una raffineria russa di petrolio a Perm'. Sentiamo Andrea Domaschio.
1: Mentre si stringe i familiari delle vittime dell'ultimo attacco aereo russo nella notte sul villaggio di Lezbiaze, Zelensky scrive su X: ieri sera i nostri attacchi in profondità hanno colpito una raffineria di petrolio a Perm, a più di 1600 km dal confine, e anche la base aerea russa di Marinka, nella regione di Volgograd. E mentre oggi la Finlandia denuncia lo sconfinamento nei propri cieli di un ricognitore russo, lunedì prossimo la vice segretaria generale della NATO, Radmila Shekarinska, parteciperà da remoto alla riunione della coalizione dei volenterosi, copresieduta dal premier britannico Barnum e dal presidente francese Macron. C'è attesa infine per la missione a Mosca martedì prossimo del capo della diplomazia vaticana, l'arcivescovo britannico Paul Gallagher, che dovrebbe essere ricevuto dal ministro degli esteri russo Sergei Lavrov. Andrea Domaschio, linea allo studio.
0: E in Medio Oriente arriva il D-Day economico di Trump contro Teheran. Intanto sale la tensione fra Israele e Turchia. Clara Iatosti.
2: Stiamo andando molto bene con l'Iran. Il presidente americano Donald Trump ostenta sicurezza come sempre nelle interviste che concede. Li abbiamo annientati militarmente, aggiunge l'inquilino della Casa Bianca, pur ammettendo che Teheran possiede ancora missili e droni. Nelle sue parole avrebbe il controllo sostanziale dello stretto di Hormuz e presto anche quello pieno. Trump rivendica che avrebbe preso la stessa decisione 100 volte per evitare che la Repubblica Islamica abbia un'arma nucleare. E lancia una guerra economica senza precedenti, con sanzioni a chi li aiuta. Gelido il commento di Teheran: sarà un altro flop. E cresce la tensione tra Israele e Turchia dopo i raid contro la base aerea siriana di Abu al-Dur per impedirne la riattivazione militare da parte di Ankara. L'Europa insiste che Tel Aviv revochi i piani di espansione in Cisgiordania, mentre la Mezzaluna Rossa denuncia gli ostacoli posti alle ambulanze per raggiungere i palestinesi feriti dai coloni. Clara Iatosti, linea allo studio.
0: Con Donald Trump ho creduto che le cose sarebbero state più facili, considerata la nostra convergenza su immigrazione e sulla cultura woke. Le cose sono andate in maniera diversa, lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un'intervista al New York Times. Alla domanda se ci sarà una conversazione con Trump dopo la pausa estiva, la Meloni risponde: vedremo. Dopo la morte per difterite a Palermo di una bimba di 4 anni, si moltiplicano gli appelli degli infettivologi a vaccinare i bambini contro malattie che si ritenevano debellate da tempo. Lucia Scione.
3: Difterite è una malattia infettiva altamente contagiosa. Il contagio avviene tramite le cosiddette goccioline di flugo, ovvero piccole goccioline di saliva che tutti noi emettiamo quando parliamo, tossiamo, starnutiamo.
4: L'infettivologo Antonio Cascio dell'Università di Palermo chiarisce la pericolosità della difterite, malattia che si riteneva debellata e che avrebbe invece causato la morte proprio a Palermo di una bimba di 4 anni. La procura ha aperto un'inchiesta per accertare eventuali responsabilità dei medici nella tragica vicenda. La piccola non vaccinata contro la difterite era stata inizialmente dimessa dopo una prima visita. Intanto si fa sempre più forte l'appello a vaccinare. Ancora il professor Antonio Cascio.
3: Esiste un vaccino che è altamente efficace e assolutamente sicuro. Il vaccino è obbligatorio dal 1939.
4: Lucia Ascione, linea allo studio.
0: La forte ondata di maltempo al centro-nord, ce ne parla Erika Calvani.
5: Intensi temporali, grandine e vento hanno causato danni e disagi a macchia di leopardo su tutto il centro-nord e oggi resta allerta arancione, secondo la Protezione Civile, in 4 regioni, in alcune zone del Friuli Venezia Giulia, della Lombardia, della Toscana e in Liguria. Sono molti i danni già segnalati nella notte. In Lombardia i vigili del fuoco hanno compiuto oltre 200 interventi a causa di alberi caduti e danni agli edifici. Nel Bergamasco sono stati evacuati 250 ospiti di un campeggio a Isola di Fondra, minacciati da un movimento franoso e dall'innalzamento del livello di un torrente vicino. La Liguria ha registrato oltre 15 mm di pioggia in 5 minuti a Levanto, poco dopo le 8 di questa mattina. Il Tigullio e la città di Genova restano le zone più colpite dalla bomba d'acqua e registrano numerose strade e sottopassi allagati. Inoltre questa mattina, a causa del violento nubifragio, sono stati allontanati diversi lavoratori di Fincantieri. 23.000 i fulmini caduti ieri in Toscana. In provincia di Grosseto, vento forte e fulmini hanno impegnato i vigili del fuoco in 50

0: 7 interventi, tra cui l'operazione di spegnimento di un incendio all'interno della cucina di un appartamento. Erika Calvani, linea allo studio.
1: E sulla situazione del meteo sentiamo Guido Guidi, colonnello dell'Aeronautica Militare.
2: Maltempo al centro-nord in questo inizio di fine settimana, con una perturbazione piuttosto intensa in transito sulle regioni settentrionali e centrali, che porta dei temporali estesi e delle quantità di precipitazioni piuttosto significative, specie in Liguria, specie a ridosso dei monti, sulle Alpi centro-orientali, localmente anche al centro tra Toscana, Lazio, Marche e Umbria. Meglio sul meridione, dove qualche evento arriverà solo sulla Campania, e per il resto del sud continuerà a splendere il sole. Situazione che migliora però rapidamente già domani. Al di là di qualche isolato piovasco al mattino in area tirrenica, poi avremo un soleggiamento abbastanza diffuso e soprattutto non eventi intensi sul territorio, con l'aria che si sarà fatta un po' più fresca sulle regioni settentrionali e centrali. Buono il tempo anche nella giornata di domenica, sole diffuso su gran parte del paese, temperature che tornano ad aumentare.
1: Fra pochi giorni il 10° anniversario del violento sisma che devastò il centro Italia. In 10 anni il lavoro svolto dal CNR con gli altri enti di ricerca ha prodotto risultati concreti sulla conoscenza delle faglie attive. Sentiamo Massimiliano Moscatelli del Centro Nazionale di Ricerca.
3: Il terremoto di Amatrice ha segnato un passaggio importante anche per l'osservazione della Terra da satellite. Le immagini radar hanno infatti permesso di misurare rapidamente le deformazioni al suolo, con abbassamenti fino a 20 cm nell'area di accumuli. Da allora le tecniche sviluppate dall'Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell'Ambiente del Consiglio Nazionale delle Ricerche si sono evolute fino a sistemi permanenti di monitoraggio, oggi utilizzati nelle principali zone di dissesto, sia in Italia sia all'estero. A 10 anni dal terremoto di Amatrice, una delle più importanti eredità è la conoscenza molto più dettagliata dell'Appennino centrale. Il lavoro svolto sul terreno dal Consiglio Nazionale delle Ricerche ha permesso infatti di ricostruire meglio la geometria delle faglie attive e il loro rapporto con il territorio, in particolare i cosiddetti effetti di sito, ossia come gli effetti del terremoto possono cambiare da zona a zona in base alle caratteristiche geologiche locali.
1: La cronaca: una donna di 57 anni di Tito in provincia di Potenza è morta nell'appartamento in cui abitava. I sanitari, chiamati dal marito e dal figlio che erano con lei, hanno tentato invano di rianimare la vittima, che presentava un gravissimo trauma facciale. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica e non si esclude alcuna ipotesi. Viviamo in un tempo in cui si combattono guerre scellerate. Dall'umanità delle donne e degli uomini che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, la passività, l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero, per educare alla pace. Così il presidente della Repubblica Mattarella, nel messaggio inviato al presidente della Fondazione del Meeting per l'Amicizia dei Popoli in occasione dell'apertura oggi della Kermesse di Comunione e Liberazione, che domani vedrà la partecipazione straordinaria di Papa Leone. Sentiamo Raffaella Frullone.
4: È soprattutto un'attesa a segnare l'apertura dell'edizione 2026 del meeting di Rimini, quella per Leone XIV, che domani arriverà in fiera, a 44 anni dalla storica visita di Giovanni Paolo II nel 1982. Il Papa attraverserà i padiglioni, incontrerà i bambini e le famiglie del villaggio ragazzi, poi parlerà in auditorium. Sentiamo il presidente della Fondazione Meeting, Bernard Scholz.
5: C'è una grande attesa, un'attesa gioiosa, un'attesa piena di gratitudine.
4: In questo clima si apre la 47esima edizione del Meeting per l'Amicizia fra i Popoli, 6 giorni di incontri, mostre, spettacoli e testimonianze che quest'anno ruotano attorno all'ultimo verso della Divina Commedia. Sentiamo ancora Scholz.
5: L'amor che muove il sole e le altre stelle. È un titolo volutamente provocatorio e in un momento segnato da guerre, da conflitti, da gravi contrapposizioni e polarizzazioni. Perché vogliamo rendere presente che il principio all'origine dell'universo e anche all'origine della vita di uno di noi è un principio positivo, costruttivo, un principio di amore.
4: Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: È tutto, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Davide Dede in regia, da Antonella Mitolo una buona giornata.
6: Bentrovati a tutti con una nuova puntata di Torrazzo con Vista. Oggi ci affacciamo su un tema particolare di cui non abbiamo mai parlato in modo approfondito. Parleremo di fotografia, anche perché alla data di uscita di questa puntata avremo già sarà già stata aperta Mapuche, la mostra di fotografia etica presso il Museo Diocesano, quindi parleremo proprio di questo tema e lo faremo come al solito con noi, con i nostri tre ospiti. Abbiamo con noi Paolo Mazzini, fotografo e grafico.
7: Ciao a tutti.
6: Che ha già esposto al Museo Diocesano nel 2024 con Tratti.
7: Esatto, bravo. La mostra fotografica è la prima e unica fino adesso.
6: Fino adesso, però.
7: Vabbè, però non diciamo
6: qualche
7: più,
6: mese, direi che possiamo ritenerci soddisfatti. Walter Borghisani, critico, organizzatore di eventi e mostre legati sempre al mondo della fotografia e fotografo anche. Per ora nel tempo libero, abbiamo detto. Sì. Abbiamo mantenuto.
8: Ciao, grazie.
6: Grazie a te. E infine Laura Covelli, curatrice mostre e responsabile attività educational del Festival della Fotografia Etica.
9: Quindi, grazie molte per avermi invitato.
6: Ma ci fa molto piacere, anzi, che tu abbia accettato l'invito. Quindi abbiamo tutti gli ingredienti, abbiamo note di colore sul nostro tavolo, abbiamo degli artisti oggi, quindi abbiamo colorato tutto e c'è tutto, quindi non ci resta che iniziare con il nostro solito rito. Ci affacciamo? Ci affacciamo! Allora, apriamo il nostro primo tema di oggi, che è legato al significato della fotografia. E Laura, partirei da te. Si parla di fotografia etica, ti chiederei di raccontarci un pochino che cosa vuol dire parlare di etica nella fotografia, quando ha senso farlo, quali sono i criteri etici che si applicano al mondo della fotografia?
9: Allora, il Festival della Fotografia Etica nasce 15 anni fa e diciamo che i festival comunque già nel panorama italiano erano sicuramente tanti, quindi quando gli organizzatori hanno cercato di trovare, diciamo, un nuovo modo di narrare le vicende del mondo, si sono appoggiati al lavoro delle organizzazioni umanitarie. E quindi da loro sono partiti per provare a raccontare delle storie che spesso non sono rappresentate dai media internazionali e le storie che normalmente arrivano appunto attraverso il lavoro di fotografi che collaborano con organizzazioni umanitarie. Quindi da lì sono partiti nel provare a raccontare appunto una fotografia sociale, una fotografia che potesse arrivare al cuore delle persone affinché queste vicende poi potessero essere narrate comunque con uno strumento molto diretto che può essere capito comunque da tutti, un linguaggio che non ha bisogno di traduzioni, come appunto quello delle immagini. Fare una fotografia etica significa effettivamente mettere in campo tutta una serie di elementi fondamentali, come per esempio il rispetto dei soggetti che vengono fotografati e che vengono raccontati all'interno di queste storie, provare a coinvolgere ovviamente le persone, far sì che decidano di essere rappresentate quando effettivamente si sentono a proprio agio, e questo avviene quando si crea un rapporto di fiducia fra il fotografo e le persone che devono essere raccontate. Noi al Festival di Fotografia Etica ci occupiamo di storie spesso dimenticate o comunque di comunità che non sono rappresentate e spesso lo facciamo anche raccontando delle storie scomode o comunque delle storie difficili dove le persone in primis si devono mettere appunto a nudo e quando decidono di farlo perché comprendono che la loro storia può essere utile anche per altre persone. Spesso pensiamo al fotografo come a qualcuno che arriva in un luogo e comincia a fotografare e poi torna a casa. Raccontare qualcosa significa passare molto tempo in un luogo, significa conoscere molto bene quel luogo, significa entrare in empatia con le persone e provare a convincerle che appunto la loro storia può essere una storia di grande impatto e che può aiutare altre persone a migliorare la situazione e soprattutto a far conoscere delle tematiche che spesso sono lasciate indietro.
6: Walter, da critico, curatore di mostre, come ti poni davanti a questa funzione sociale un pochino che ci ha raccontato Laura?
8: Intendi dire dall'etica?
6: No, solo della funzione sociale della fotografia in generale.
8: Sì, allora io sono assolutamente d'accordo con questa cosa. Io penso che parlando di fotografia e parlando di etica, passando per il fotogiornalismo, l'onestà intellettuale sia fondamentale per arrivare alla verità, amore per la verità, quindi amore per la vita, e da qui nel bene e nel male si arriva all'etica.
6: Cosa vuol dire organizzare, curare una mostra che faccia passare queste tematiche che hai detto tu, cioè l'amore per la verità?
8: Allora, è molto molto difficile secondo me, infatti io applaudo a quello, all'attività degli ultimi anni di fotografia etica, che secondo me ha avuto un momento di flessione, qualche anno dietro poi si è ripresa. Perché secondo me è molto facile fare sensazione e da un certo punto di vista anche business, tralasciando, confondendo l'etica con la sofferenza. È molto facile. Facendolo invece in modo, lasciami dire, che abbia una base etica, sociale e filosofica, è molto molto difficile, perché ovviamente poi più i festival si ingrandiscono, più il business si ingrandisce, più le variabili aumentano e quindi è più difficile gestirle.
6: Quindi c'è una sorta di confine tra la fotografia di o che racconta storie di sofferenza e quella che invece è proposta.
8: Sì.
6: Delicato da mantenere.
8: È un confine molto molto delicato ed è molto molto difficile farlo passare, anche perché a maggior ragione con, e poi mi posso anche ricollegare alla questione analogica se vuoi, con l'avvento del digitale, con la facilità di scattare in modo qualitativamente migliore di come non fosse una volta e con più possibilità di scatto, ha reso molto molto semplice arrivare su uno scenario di guerra, come fanno molti fotogiornalisti, stare lì qualche ora, fare una serie di raffiche di fotografie e poi spacciarle per ricerco, per fotogiornalismo. Secondo me non è quello, perché il fotogiornalismo storicamente è di chi vive proprio la situazione, di chi vive il popolo in cui si trova, e quindi appunto ci ricolleghiamo alla questione etica.
6: Hai introdotto la questione analogico-digitale.
8: Sì.
6: Adesso se l'hai introdotta ti tocca.
8: Cosa vuoi sapere? Io sono un analogico.
6: Tu scatti in analogico?
8: Fotografia, sì, ma non ho nulla contro chi scatta in digitale, ci mancherebbe che altro. Non ho nulla contro il progresso, non ho nulla contro il progresso, contro la tecnologia. Io ho bisogno di imprimere me stesso in quello che faccio e penso che sia un valore aggiunto il dover dialogare con variabili che in fotografia digitale non ci sono, e soprattutto nel voler entrare in un processo. Perché la fotografia analogica è fatta di un processo molto più laborioso, cioè che ha bisogno di tempo e quindi ha bisogno di conoscere la tecnica, ha bisogno di studiare quello che vuoi fare, ha bisogno di prefigurarselo, ha bisogno di cercarselo, e quindi tu hai bisogno di tecnica ma anche di stimolare la tua sensibilità, e il fatto di poter disporre di una quantità limitata di scatti, perché parliamo di 36 scatti al massimo per un 135 fino a 2 scatti per un grande formato, ti aiuta ulteriormente a, diciamo, sensibilizzarti. E quindi io arrivo e alla fine io sono molto più soddisfatto di quei pochi scatti che faccio che non di quei 100 scatti che magari avrei fatto con delle raffiche o sulla fotografia digitale. Questo è quanto.
6: Paolo, tu ti collochi un po' a metà, sì. Nel senso che da un lato...
8: Scusa, mi interrompo, che lui magari fa advertising, fa commerciale o fa magari fotografia sportiva, no, adesso estremizzo, e quindi è ovvio che la fotografia digitale è utile in questo senso. Però poi dopo, se devi vendere una notizia, se devi vendere una fotografia, voglio dire, adesso il paragone non è bello perché a me non piace la caccia, però è come apprezzare un cacciatore che mi va a cacciare il cervo con un fucile che contiene un solo proiettile, piuttosto che uno che arriva con un fucile mitragliatore che ha 1000 colpi e ne spara 3 al secondo. È proprio un valore diverso, secondo me.
7: Io non caccio cervi. Possiamo subito dirlo.
6: No, tu ti collochi un po' a metà tra questi due mondi. Cioè, da un lato c'è la fotografia fatta per passione, per interesse personale, come un'attività che coltivi, e dall'altra l'esigenza di farlo per lavoro, di raccontare dei momenti particolari, perché insomma, collaborando con l'ufficio comunicazione della diocesi, ti trovi a avere momenti che vengono raccontati con delle notizie. Nel tuo modo di vedere, vedi la fotografia più come un'espressione artistica, poetica, oppure che svolge tanto la funzione di cronaca?
7: Ma per la mia esperienza personale, ovviamente la prima, quindi più la parte più emozionale, più di racconto. Poi chiaro, mi trovo per esigenze lavorative a dover fare anche l'altro, quindi lo faccio.
6: Come però... cerchi di coniugare i due mondi?
7: No, non li coniugo.
6: Ok.
7: Cioè, la parte lavorativa va avanti per la sua strada, la parte invece più personale ne prende un'altra. Non è mai capitato che le due si incrociassero, ma probabilmente per il tipo di lavoro che faccio. Lavorando in diocesi mi trovo a contatto con situazioni istituzionali sostanzialmente, quindi diventa
6: più difficile.
7: Sì, e poi essendo fotografie che accompagnano articoli, resoconti, serve anche un punto di vista un po' più freddo, diciamo certo. Così.
6: Visto che sono uscite alcune tematiche, aprirei subito la nostra bifora e scoprirete qualcosa che non vi ho spiegato prima, quindi questa la, tranne per Paolo, la conosce già.
7: Apriamo purtroppo la bifora anche per il freddo, nonostante il freddo.
6: Nonostante il freddo, okay. Un colpo d'aria. Sigla! Bifora, un giro di domande, tre a testa, in cui vi chiedo di affacciarvi solo a una delle due aperture di una bifora, quindi risposta secca. Partiamo da Paolo.
7: Ecco.
6: Paolo,
7: no, va bene.
6: Sei grafico o fotografo?
7: Urca, no, fotografo.
6: Fotografo, giusto. Lo testimonio a tutte le grafiche fatte.
7: Però facciamo anche le foto, non oggi, anche, però,
6: non oggi.
7: Perché ovviamente.
8: Torrazzo con foto.
6: Non ci crederete, ma oggi Paolo non sta facendo le foto per Torrazzo con vista. Scatto in verticale o in orizzontale?
7: No, orizzontale, cioè, ma forse anche per abitudine. E poi credo, vabbè, non devo rispondere in realtà, motivando, è solo una risposta secca.
6: Fai tutto tu, quindi, puoi anche condurre.
7: No, grazie.
6: Possiamo passare il test, però io non faccio le foto, te lo dico subito. Ritratto o dettaglio?
7: Dettaglio.
6: Me l'aspettavo, per un attimo ho temuto rispondessi ritratto.
7: No, mi piace molto il ritratto, però la dettaglio.
6: Walter. Curare una mostra o esporre?
8: Curare.
6: Zoom o fisso?
8: Fisso.
6: Questa è una domanda suggerita da Paolo, devo dire.
8: Io non ho Zoom. Io non ho Zoom.
6: Perché me l'hai detto.
7: Perché la faccio.
8: Solo obiettivi fissi.
6: Incredibile.
8: Infine, il fotografo che si muove.
7: Questa anche fisso. Non facciamo pubblicità.
6: No, assolutamente non diciamo niente. Esponi una tua foto su carta o sui social?
8: Su carta.
6: Assolutamente su carta. Infine, Laura, questa, se potessi sentire la risposta, il commento di Filippo che è dietro la telecamera, direbbe: questa è proprio una bifora da te. Fotografia nell'etica o etica nella fotografia?
9: Etica nella fotografia.
6: Reportage o narrazione?
9: Beh, qui possiamo stare quanti minuti abbiamo.
6: Ancora 12.
9: Reportage.
6: Educazione o formazione?
9: Educazione, assolutamente.
6: Allora, chiudiamo la nostra bifora perché la temperatura
7: comincia già.
6: E ci spostiamo però ad aprire un'altra tematica e lo facciamo con la nostra rubrica. Non so se lo sapete, ma nel Torrazzo di Cremona c'è un osservatorio, quindi ci spostiamo in osservatorio. Ultimamente ha fatto molto parlare la decisione di Meta, quindi Facebook, Instagram, di togliere i filtri bellezza alle proprie piattaforme. In realtà i filtri bellezza esterni, ma quelli integrati, insomma, rimangono. Però, al di là di tutti questi tecnicismi, il tema della finzione resta. Cioè, per tanti anni e tuttora si porterà avanti questa linea che ha fatto molto discutere. Cosa ne pensate voi? Partiamo da chi lavora con i social direttamente.
7: Beh, già il mondo social in parte è finzione, quindi perché aggiungere ulteriore finzione alla finzione? Io sono d'accordo con questa cosa, a parte che io filtri bellezza non ho mai usati, ma neanche filtri bruttezza, cioè, boh, vabbè.
6: Allora, la domanda successiva è, cosa c'è di secondo te che non funziona nel cercare di sembrare perfetti o meglio di quanto...
7: Ma no, secondo me si va oltre il discorso fotografico, cioè si arriva un po' più nel campo del mostrare una persona che non sei, cioè tutto un discorso un po' più psicologico.
8: Creare delle identità fittizie.
7: Che alla fine non sono utili a nessuno, se non per creare magari marketing o prodotti di questo tipo. Sono fini a se stessi, finita l'ondata, poi chi si è?
6: Ah, visto che hai detto già il mondo dei social è un mondo della finzione, però è anche un mondo...
7: No, però cioè, finzione nel senso che...
6: l'hai detto, però non è che poi...
7: Sì, no, capito, però finzione nel senso che racconti quello che vuoi raccontare, che vuoi far vedere, perché comunque è un mondo chiuso in se stesso.
6: Vale anche a livello comunicativo o ne parli solo a livello, diciamo, di singoli utenti che si raccontano sui social?
7: Beh, tutte e due.
6: Ok. Allora, a questo proposito, è anche il canale di diffusione delle immagini, notizie, fotonotizie, tanto viene raccontato attraverso i social, c'è chi si informa, tanti giovani, ragazzi, la metà anche più giovani, si informano attraverso le fotostorie che vengono pubblicate sui social. Però il contro di questa situazione? Laura, ti vedo annuire.
9: Beh, sì, sì, questo è un tema che a noi ovviamente è molto caro, perché di fatto poi tutto quello che arriva spesso, soprattutto alle nuove generazioni, arriva attraverso i social, e adesso con l'avvento anche dell'intelligenza artificiale, ovviamente la manipolazione delle immagini che va avanti da molto tempo ormai, può creare ovviamente disagio nel pubblico che va ad informarsi. La fotografia è ancora uno strumento che effettivamente ci permette di conoscere delle realtà nel momento in cui la fotografia viene realizzata appunto in modo etico, quando la fotografia aderisce ad alcuni principi fondamentali. La maggior parte delle immagini che vengono comunque diffuse attraverso i social, attraverso i canali anche dei grandi media internazionali e nazionali, sono delle immagini che tendenzialmente, quando ci sono le risorse, vengono controllate. Il processo di fact checking è un processo importante che fanno anche molte piattaforme internazionali, proprio con l'obiettivo di andare a controllare la veridicità di quello che noi vediamo, perché la fotografia è anche responsabilità. Un fotografo che si reca in un luogo, diceva poco fa appunto Walter, deve cercare di raccontare quello che avviene, perché la sua responsabilità è quella di informare delle persone che in quel luogo non ci possono stare.
6: Qualche strumento per l'utente che deve cercare di tutelarsi da questo possibile inganno?
9: Allora, sicuramente negli ultimi tempi, negli ultimi sei mesi, l'intelligenza artificiale ha fatto dei passi da gigante, quindi spesso si vedono delle costruzioni anche di notizie che sono veramente molto ben fatte. Il primo consiglio che sicuramente si può dare è quello di provare a verificare che quella fonte arrivi da un media magari autorevole, vedere se è stata pubblicata anche all'estero, se si riguarda una notizia ovviamente internazionale. Le immagini che vengono comunque falsificate si possono riconoscere, perché magari hanno dei piccoli difettucci, controllandole bene. Il problema è ovviamente la velocità con cui noi andiamo a fruire dell'informazione in questo momento.
6: E a condividerla.
9: E a condividerla, purtroppo, senza avere la certezza che quell'informazione sia ovviamente un'informazione verificata. Quello è importante ed è qualcosa che anche noi comunque come cittadini dovremmo provare a chiedere, andandoci ad orientare su quei media che effettivamente fanno questo tipo di processo, perché siamo anche noi che scegliamo che cosa cliccare quando andiamo sui siti, o comunque quando mettiamo un like quando ci troviamo sui social.
6: Walter, sono curioso di sentire la tua
8: cioè lei ha detto fruizione delle informazioni e quindi anche delle immagini. Cioè noi oggi, cioè noi o comunque l'utente medio, attraverso i social networks fruisce di informazioni e di immagini, dico immagini, non di fotografia, con uno swipe, ed è, cioè, ti fa capire di come appunto la differenza tra immagine e fotografia sia diventata preponderante, come l'immagine sia diventata un prodotto di consumo e come la nostra memoria abbia perso di densità.
6: Ci dai una lettura della differenza sostanziale tra immagine e fotografia?
8: L'immagine è un qualcosa che non rappresenta nulla di progettuale o di etico alla sua base.
6: Fotografia è il contrario, immagino.
8: No, sì, esatto. La fotografia è uno strumento oggettivo di rappresentazione soggettiva della realtà. Ti va bene così un po'?
6: Mi piace assolutamente.
8: Un po' più formale.
6: Intelligenza artificiale, come la vedi?
8: Io sono contrario. Allora, io non sono contrario al progresso e non sono contrario quindi nemmeno all'utilizzo fondamentalmente dell'intelligenza artificiale, cioè deve esserci un qualcosa alla base che deve essere per l'appunto etico, che però non c'è. Cioè, dopo 20 anni di social networks mi sembra evidente che l'uso che se ne è fatto non è stato corretto. Il social networks è un mezzo magnifico.
6: Cioè, finisce con un ma
8: per l'appunto viene utilizzato fondamentalmente per creare delle identità fittizie, quindi delle ipocrisie e del business su questo tipo di diciamo lacune, che è ovvio che può, dal mio punto di vista, soltanto peggiorare la nostra vita.
6: Paolo?
7: Sì, assolutamente.
8: Cioè, perdita
7: di
8: valori,
7: che dicevo prima, no? Alla fine filtri di bellezza, che cosa sono? Intelligenza artificiale,
8: quello cioè, è proprio un principio, il filtro di bellezza, che tu dici, ma sì, ma stupidata, lo faccio per rendermi bello, ma non lo è in fondo, cioè nel profondo.
6: Mi piace pensare al fatto che, avete detto, sui social c'è una fruizione enorme di immagini, ben diversa da quella che c'è in una mostra.
9: Certo,
6: cioè, non c'è uno swipe, ecco, nella mostra. Allora, Walter, partirei da te. Come si costruisce una mostra che funzioni, che trasmetta quei messaggi di cui parlavi prima, ma che anche sia accattivante per il pubblico?
8: Beh, tutte queste cose le fai sulla base di un'idea di progetto, cioè da questo punto di vista il curatore è fondamentale, perché è un po' il regista della mostra, nel senso un fotografo fa un determinato lavoro, magari già con la sua impronta, però il curatore cerca di capire come far lavorare le immagini, come disporle in modo scenografico o meno, ma soprattutto come considerarle partendo dall'utente medio che poi ne fruirà. Perché se io gestisco una galleria nel centro di New York o in un quartiere hype di New York, è ovvio che magari ti strutturo la mostra in un certo modo, o magari preferisco un autore piuttosto che un altro. Se invece lo faccio a Fotografia Etica in centro Cremona, una galleria di Cremona, è ovvio che le esigenze saranno altre, perché è ovvio che comunque la mostra in un museo o anche in una galleria parte dal presupposto di essere venduta, di vendere le opere o comunque di vendere la partecipazione alla mostra.
6: Paolo, tu da fotografo, com'è la relazione con il curatore?
7: Ma allora, io ho avuto solo un'esperienza della mostra che citavi prima, Tratti, che è stata al Museo Diocesano la scorsa estate. E quindi per me era veramente la prima volta che mi trovo in una situazione del genere, ed è stato da una parte complesso, dall'altra in realtà l'aiuto di Valeria Loddo, che era la curatrice, è stato fondamentale. Probabilmente anche perché un occhio esterno, lei non è di Cremona, ci ha consentito di costruire un percorso che poteva essere, che poteva avere un filo, esatto. Probabilmente noi, era una mostra di dettagli, forme, geometrie, prese da luoghi della città, questo un po' in generale. Noi che siamo abituati a vedere questi luoghi, questi spazi, probabilmente associamo anche un fattore emotivo, no? E quindi abbiniamo due foto, tre foto, perché mi ricordo.
8: Fai le mostre. La connotazione emotiva deve essere assolutamente eliminata.
7: E quindi in questo senso l'intervento di Valeria è stato molto utile, fondamentale.
6: Esatto. E concludiamo con nella costruzione di Mapuche?
9: Allora, questo è un lavoro che ha girato il mondo, perché questo fotografo argentino, Pablo Ernesto Piovano, lo ha visto riconosciuto in ultimo dal concorso internazionale del World Press Photo, e quindi a seconda di dove viene proposto un lavoro su una popolazione, una comunità dell'America Latina, di uno spazio molto specifico, che ha una sua propria cultura, una sua propria lingua, un suo modo di seguire i riti, c'è necessità di immergersi in tutta questa realtà, provare a capire, provare ad entrare in queste comunità e vedere quello che si può proporre ad un pubblico che magari non è così vicino a questa cultura, e provare a far capire quella che è l'essenza, il perché queste popolazioni hanno resistito all'invasione inca, all'invasione della corona spagnola, e ancora dopo millenni sono qui a reclamare comunque il loro essere un popolo ancestrale legato alla terra. Mapuche significa proprio questo, gente della terra. E proporre una mostra di questo tipo in un luogo dove magari, insomma, non tutti sono avvezzi, no, a questa cultura, soprattutto in un museo diocesano, per me è stato necessario fare uno sforzo di costruzione della mostra che fosse incentrato un pochino meno, per esempio, sulle lotte che queste popolazioni portano avanti, ma più sulla spiritualità, sul fatto che queste persone siano custodi del sapere, ci siano delle figure, dei leader, come per esempio la Maci, questo leader spirituale a capo di queste comunità, che utilizza ancora le erbe officinali per cercare di curare le malattie, per esempio, quindi provare ad avvicinare comunque le persone a insomma dei concetti che magari sono per noi un pochino estranei, ma che di fatto poi ci accomunano comunque nell'essere parte di una comunità, ognuno di noi a titolo diverso.
6: Abbiamo aperto migliaia di temi che meriterebbero di essere approfonditi in tanti modi diversi. Questo per dire quanto un argomento che poteva sembrare semplice, parlare di fotografia, invece ci dia la possibilità di spaziare. Purtroppo il tempo non ci aiuta, quindi dobbiamo concludere, arrivare ai saluti, ma il confronto che si è aperto secondo me può essere sviluppato ulteriormente, e questa è la cosa che ci piace anche del nostro podcast. Quindi grazie davvero a Paolo Mazzini.
7: Grazie a voi.
6: Grazie per essere stato con noi tutta la mattina di registrazione a fare foto prima e come ospite poi. A Walter Borghisani e a Laura Covelli,
9: grazie
6: di essere stati con noi. Un grazie ovviamente al Torrazzo di Cremona che ci ospita in questa location sensazionale, anche per le foto, a parte oggi, una tipica giornata cremonese, ma in altre situazioni è stato meraviglioso. E grazie a tutti voi che ci seguite. Non perdetevi le altre puntate su YouTube, Spotify, la domenica alle 12.30 su Cremona 1, perché noi continueremo ad affacciarci. Ciao a tutti!

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Nasi rossi in corsia. Raccontata da Pina Pilla, TSTV Benevento.
1: Se si cura una malattia si vince o si perde, ma se si cura una persona si vince sempre, qualunque sia l'esito della terapia. Diceva così Patch Adams, uno dei fondatori della clown terapia. Un sorriso per la vita è il nome dell'associazione nata nel 2012 a Cesinali, in provincia di Avellino, ma attiva da qualche anno anche a Benevento. Questa realtà nasce dall'esperienza vissuta in una corsia d'ospedale da Silvana Piccinini, che ce la racconta.
2: Nasco come clown per un'esperienza ben precisa. Ho avuto un'esperienza un po' negativa con mia mamma per 3 mesi in un noto ospedale napoletano. Lei era malata del famoso paura del cancro. E quindi mi tocca un po' raccontare questa storia perché la sofferenza che c'è in questi reparti è immensa e ancora oggi la sento proprio sulla mia pelle. E diciamo che periodicamente venivano delle persone, dei volontari, alcuni ragazzi con un nasino rosso come questo che ho tra le mani. Allora mamma, quando vedeva questi qua che arrivavano con questi nasino rosso così, mia madre scherzava dicendo ma che si sono messi sul naso, pomarola. E da lì, da quella battuta di mamma, si rideva un po' e si cercava proprio di dimenticare la sofferenza che si vedeva negli occhi di queste persone. Ed è stato questo nasino rosso che mi ha dato proprio la forza di capire che mondo ci fosse dietro a questo.
1: La clown terapia influisce sullo stato psicologico delle persone rafforzando la capacità di affrontare la malattia e la solitudine. Ogni incontro è così un incontro unico dove si mescolano realtà e gioco, leggerezza e profondità. L'associazione ad oggi conta tantissimi membri chiamati a svolgere diverse attività. Ce lo spiega Bernardina Aiello, vicepresidente dell'associazione.
3: L'incontro risale a 10 anni fa circa, mese più, mese meno, con Silvana. Tramite un amico in comune, grazie a lui, nasce una sinergia unica, speciale. L'una va incontro all'altra, a volte anche con un sorriso, tanto per rimanere in tema con l'associazione, un sorriso per la vita. Da lì nascono progetti, idee e tante cose, tanta voglia di fare. Non ci limitiamo più soltanto alle corsie di ospedali per portare un sorriso, una carezza ai piccoli pazienti e anche ai genitori. Nelle RSA, dai nonnini che hanno una generazione da raccontare, una storia immensa, è tutto da imparare da loro. Ci siamo guardate e abbiamo deciso così di fare tanto di più, quindi portare lì dove necessita questo sorriso. E allora abbiamo deciso di intraprendere e abbracciare la messa dei bambini con Padre Maurizio a Parco Verde a Caivano. Abbiamo deciso di sposare progetti quale il pantalone magico, quale un cinema per regalare spensieratezza nelle corsie di ospedale.
1: Dietro il naso rosso ci sono delle persone con le loro storie. Ogni clown ha la sua. Ognuno è spinto da una motivazione differente e sceglie di donarsi all'altro con la sua semplicità, aprendo il suo cuore. Particolare è la storia di Gioia, una nonna speciale che ci racconta perché ha scelto di chiamarsi Clown Perla.
4: Perché ho scelto questo nome in onore e in memoria della mia nipotina. Noi abbiamo avuto la fortuna di conoscere mia nipote, appunto Perla, per 9 mesi. Dopo 9 mesi è volata in cielo dal Signore, in quanto era una bambina con tante problematiche. È nata con la sindrome di Down e noi l'abbiamo accolta come un dono. Poi ha avuto delle complicazioni a livello cardiaco, per cui dopo 9 mesi di ospedale, di dolore, la bimba è venuta a mancare. Quindi lei mi ha illuminata dicendo di fare qualcosa in suo onore, in sua memoria, e avendo conosciuto e toccato con mano il dolore tra le corsie proprio di questo ospedale di Bergamo, mi sono resa conto che il mio sorriso poteva dare un po' di serenità alle persone che vivevano questa sofferenza, perché tante famiglie avevano questa problematica, diciamo, come la nostra.
0: Si sente la Chiesa delle persone.

0: in Blu 2000 News.
1: Edizione delle 14, buonasera da Franco Rossi al microfono. Parliamo del maltempo, soprattutto sul nord Italia. 6 comuni nella Bergamasca sono isolati, 350 persone sono state fatte evacuare. Forti piogge hanno causato in Trentino una colata di fango e detriti alta 2 metri che si è riversata sulla strada della Val Genova. Oltre 200 interventi nella notte per i vigili del fuoco lombardi, in particolare a Milano e in Interland, in Val Camonica per frane ed esondazioni. Nelle ore scorse scolpite anche il Comasco, un campeggio è stato evacuato nella Bergamasca. In Ucraina e Russia si moltiplicano gli attacchi reciproci con droni e missili, almeno 4 i morti segnalati dopo un attacco russo con droni nell'area di Kharkiv.
2: Mentre si stringe i familiari delle vittime dell'ultimo attacco aereo russo nella notte,

0: riunione della coalizione dei volenterosi, copresieduta dal premier britannico Barnum e dal presidente francese Macron. C'è attesa infine per la missione a Mosca martedì prossimo del capo della diplomazia vaticana, l'arcivescovo britannico Paul Gallagher, che dovrebbe essere ricevuto dal ministro degli esteri russo Sergei Lavrov. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: E si allarga la platea di cancellerie che annunciano l'intenzione di trasferire o l'avvenuto trasferimento dei cosiddetti duplinanti verso l'Italia. Dopo Germania, Svizzera, Austria, anche Finlandia, Svezia e Paesi Bassi hanno confermato all'agenzia italiana ANSA di voler applicare le norme come previsto dal nuovo patto europeo su asilo e migrazione, entrato in vigore il 12 giugno, e di aspettarsi che tutti i membri adempiano ai propri obblighi. In un'intervista al New York Times la premier Meloni dice: pensavo sarebbe stato più facile con Donald Trump, viste le nostre posizioni convergenti su immigrazione e cultura woke, ma le cose sono andate diversamente. La premier ha ammesso di non parlare con il presidente americano da varie settimane. Golfo Persico, Trump rivendica il pieno controllo di Hormuz, inizia la guerra economica contro il regime della Repubblica Islamica, Teheran risponde, è il solito flop, intanto cresce la tensione tra Israele e Turchia. Infine è stata aperta un'inchiesta sul caso della bimba di 4 anni morta per sospetta difterite a Palermo. Intanto sono aumentate le vaccinazioni esavalenti nei centri vaccinali, la notizia trapiela da ambienti sanitari. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: Salvete, amici! Per estatem optimas anime latine missiones iterum vobis offerimus. Felix sit vobis auditio!
1: Anima Latina. Radio colloquia de lingua ecclesia.
2: Anima Latina, nunc etiam in undis, hic est Fabius, Cola Grande, ex frequensis stationis, radiofonice Vaticane. Salvete, ben ritrovati all'ascolto della puntata 239 del nostro Vademecum radiofonico per latinisti, un programma sui generis e tante litteram dedicato a tutti coloro che amano la civiltà classica, amano la lingua latina e amano anche la lingua greca. Quante volte al giorno parliamo latino senza accorgercene, dal linguaggio del diritto a quello della medicina, dai motti sulle facciate dei palazzi alle espressioni che usiamo ogni giorno, il latino continua a camminare accanto a noi. A guidarci in questa esplorazione oggi ci saranno la collega, giornalista e archeologa Maria Milvia Morciano. Ben ritrovata, Maria.
3: Ben ritrovato Fabio, salvete omnes.
2: E Don Davide Piras, scriptor dell'Ufficio Lettere Latine della Segreteria di Stato Vaticana. Ben trovato, Don Davide.

0: Carissimi auditores, salvete, Pergamus odie per Latine lingue thesauros.
1: Ben trovato Don Davide, un saluto a lei e estendiamo il saluto a tutti i suoi colleghi scriptores dell'ufficio Lettere Latine che ci aiutano anche a realizzare il nostro notiziario in lingua latina Hebdomada Pape che è appena andato in onda. Ma cominciamo subito, no, con la prima rubrica, come sempre traducendo dal latino all'italiano uno dei post di Papa Leone XIV che appaiono sul suo account X, chiocciola pontifex trattino basso LN, appunto uno dei 9 account del Papa, questo è in lingua latina ed è seguitissimo, più di 1 milione di sectatores, e con Maria abbiamo scelto di tradurre insieme a lei, Don Davide, un post del 15 giugno 2026.
2: Hoc tempore tam graviter bello et sociale violentia affecto multiquerunt que sint futura mundi in quo ne potes orum crescent. Vos exhortamur, carissimi avi et senes, ut mecum instanter oretis, ut pax quam primum per universum terrarum orbem effundatur.
1: E questo è un post di Papa Leone, ce l'ho appena letto in lingua latina Maria, che il Papa ha pubblicato il 15 giugno scorso in occasione della presentazione del messaggio per la 6ª giornata mondiale dei nonni e degli anziani che si celebra il 26 luglio. E dunque affrontiamo un tema che, diciamo, a chiunque è caro, i propri nonni, i propri anziani. Don Davide, c'è stato un vero e proprio magistero in questo senso anche del predecessore di Papa Leone, Papa Francesco, e Leone si inserisce in questa scia ricordandoci quanto siano importanti i nonni nella nostra famiglia, nella nostra società, e in questo caso incoraggiava i nonni a non temere la fragilità e ha chiesto ai giovani di riprendere la bella abitudine di far loro visita.
0: E questo è stato proprio un fiore all'occhiello del pontificato di Papa Francesco, che ha voluto proprio la giornata per i nonni, è stato lui a desiderarla così tanto. Però guardando questo post, anzitutto dobbiamo far attenzione all'esordio. Abbiamo un ablativo assoluto, hoc tempore affecto, che conferisce al testo una particolare densità storica. Perché?
1: Perché tempo così
0: non
1: segnato.
0: Non viene semplicemente indicato il tempo presente, ma una condizione dell'umanità segnata dalla guerra, dalla violenza sociale, ci dice Papa Leone. Dal punto di vista della sintassi possiamo osservare l'interrogativa indiretta «Quis int futura mundi?». Il neutro plurale «futura» richiama una locuzione ben attestata nella latinità classica e cristiana, dove designa gli eventi che attendono il corso della storia.
1: Cioè, quale sarà il futuro del mondo?
0: Non si domanda soltanto quale sarà il futuro, ma quali realtà il mondo si troverà ad affrontare. E, in questo senso, particolarmente significativo è il verbo conclusivo, effundatur. Nella Bibbia Vulgata, quella di Girolamo, esso appartiene al lessico dell'azione divina, cioè è Dio che effonde il suo spirito. Dio effonde lo spirito, la misericordia, i suoi doni, e quindi la pace viene evocata non soltanto come una costruzione politica da Papa Leone, ma grazie a questo verbo come una realtà che procede da Dio e che si comunica agli uomini.
2: Tornando a hoc tempore affecto, questo ablativo assoluto è abbastanza insolito, perché in un latino più classico forse avrebbe scritto cum hoc tempus afficiatur. Sbaglio?
0: Così sarebbe più classico.
2: Esatto.
0: Invece il nostro è un latino più vicino, diciamo, al parlato, se così vogliamo dire. Però ecco, Fabio, un'ultima attenzione è quella che il Papa riserva agli anziani nel tweet. La menzione nel tweet degli anziani e dei nipoti introduce un tema fondamentale nella tradizione biblica e nella tradizione cristiana, cioè la trasmissione. E nella scrittura la memoria delle opere di Dio viene affidata alle generazioni, il passaggio vivente della fede da una generazione all'altra. Ed è in questo senso che gli anziani non sono soltanto i destinatari di questo tweet del Papa, ma sono i custodi di una speranza da consegnare al futuro.
1: Avi et senes, dunque, i nonni e gli anziani. E andiamo alla rubrica successiva, dedicata come sempre ai neologismi. Questa volta Maria ci riporta sui campi sportivi, ma non per parlare del calcio, che soprattutto in queste settimane di mondiali occupa molte delle nostre giornate, ma di uno sport che molti definiscono più nobile forse del calcio, che si gioca con una palla però ovale, il rugby. Ma se fossi un latinista che gioca a rugby, come dovrei chiamare il mio sport?
2: Ludus follis ovatis.
1: Ludus follis ovatis. Don Davide, va bene questa traduzione?
0: Ma sì, certo, perché l'espressione costituisce un buon esempio dei criteri seguiti dal latino contemporaneo nel denominare delle realtà moderne. Ludus indica il gioco, la competizione, lo sport. Follis designava originariamente un otre oppure una sacca gonfiata d'aria.
1: Quindi non ha nulla a che fare con la follia, con la pazzia.
0: Assolutamente no, no, nulla. E già nell'antichità passò ad indicare una palla, Invece l'aggettivo ovatus ne descrive la caratteristica forma ellittica. Anzitutto, dal punto di vista filologico, è interessante osservare come si preferisca una traduzione descrittiva ad una semplice trascrizione del termine inglese. Vi è inoltre una suggestione antropologica che non possiamo trascurare.
1: Cioè,
0: nel rugby il progresso della squadra dipende spesso da un gesto apparentemente paradossale, cioè il passaggio indietro della palla. L'avanzamento collettivo nasce dalla collaborazione e spesso dalla rinuncia al protagonismo individuale.
1: Tra l'altro, sì, questo che dici Don Davide mi fa molto pensare, perché ultimamente ho visto una partita di rugby della nazionale italiana e notavo proprio come, mentre nel calcio alcune azioni da gol si realizzano con un gioco di squadra, ci può essere anche l'impresa del solista, mentre invece nel rugby, non vorrei dire una sciocchezza, penso sia più difficile che sia l'atleta da solo a realizzare una meta.
2: E Follis è particolare perché indica una sacca anche di cuoio e, per traslato, una moneta molto importante viene introdotta da Diocleziano e poi subisce nel tempo svalutazioni, continue rivalutazioni, perché evidentemente era un numero tot di monete dentro un follis, dentro una sacca.
1: E passiamo al gergo ecclesiale. Maria ha scelto una parola spagnola questa volta in omaggio al recente viaggio di Papa Leone, appunto, nel paese iberico, e si è soffermata su un momento. A Madrid, l'8 giugno 2026, il Papa si è recato nella cattedrale di Santa Maria la Real de la Almudena per pregare e rendere omaggio alla Vergine, e nel braccio destro del transetto di questa cattedrale c'è un altare dove c'è appunto la Vergine dell'Almudena con un retablo.
2: Il retablo?
1: Bellissimo. Che cos'è un retablo?
2: Cos'è? Dal latino, retro tabulum altaris.
1: Ah, c'è sempre il latino dietro.
2: È sempre una sorta di architettura, soprattutto in legno, che fa da protezione e da fondo all'immagine. Il retablo è interessante, è spagnolo, però si trova anche in moltissimi altri luoghi, viene anche nell'Europa del Nord, ma in Sardegna in modo particolare.
1: Ci sono dei retabli?
2: Ce ne sono tanti.
0: Perché? Perché noi abbiamo avuto la dominazione spagnola,
2: esatto,
0: per quasi 4 secoli.
1: In questo caso parlano i sarti della trasmissione, sì, io ascolto.
2: Ce ne sono tanti, Madonna di Loreto a Zieri, il retablo di San Giorgio a Perfugas.
0: Uno stupendo, forse il più bello di tutta la Sardegna, a Tuili.
2: Tuili, molto
0: sì,
2: bello.
0: Sì, la cosa più importante da ricordare è che la sua funzione non era semplicemente decorativa. Gregorio Magno affermava che l'immagine offre agli illetterati ciò che la scrittura offre a chi sa leggere, e diceva: quod legentibus scriptura, ciò che la scrittura è per coloro che sanno leggere, hoc idiotis prestat pictura cernentibus. E allora in questa prospettiva il retablo diviene una vera catechesi visiva.
1: E chiudiamo con l'espressione proverbi e modi di dire, e qui è una espressione richiamata da San Girolamo nelle sue epistole:
2: nec aures me credo abere nec tango,
1: che sembra quasi spagnolo questa frase latina, sarà la suggestione, ma mi sembra di non avere orecchie e di non poter toccare.
0: È l'accostamento, Fabio, tra udito e tatto. Nec aures nec tango. Nella tradizione filosofica antica la conoscenza prende avvio dalla esperienza sensibile, cioè i sensi costituiscono la prima via di accesso alla realtà, e la tradizione biblica attribuisce un ruolo privilegiato all'ascolto, le orecchie. Proprio per questo la mancanza di udito non riguarda solo un limite fisico, non poter sentire, ma una chiusura interiore. E allora l'immagine si avvicina al frequente rimprovero che viene rivolto dai profeti a coloro che possiedono occhi e non vedono, hanno orecchi e non odono. Cioè, il problema non è nei sensi, come dice Girolamo nella sua lettera, bensì nella chiusura o nella disponibilità del cuore ad accogliere la realtà, cioè la verità.
2: Infatti, poi viene anche accostato a non video, non audio, non loquor.
0: Le tre scimmie!
2: Sì. E poi una forma che si trova anche nel Rinascimento e così via, proprio anche per indicare, poi diventa omertà. No?
1: Certo, certo. Grazie per queste spiegazioni, grazie a Don Davide Piras dell'Ufficio Lettere Latine.
0: Grazie Svobis!

0: Amici di Anima Latina, ben ritrovati. Nella seconda parte del programma di oggi abbiamo il piacere di ospitare nuovamente, ma questa volta in studio, Daniele Michienzi.
1: Grazie dell'ospitalità, è un piacere.
0: Ricordo, docente di italiano e latino al liceo classico Tito Livio di Milano, dove vive, è da sempre innamorato della storia delle lingue e del loro funzionamento. Nel 2024 ha ideato su Instagram, sul social network Instagram, la pagina divulgativa Loquendum, nella quale mette continuamente in relazione gli autori classici e la cultura pop. Ha attirato l'attenzione dei mass media, addirittura traducendo in latino alcune canzoni del Festival di Sanremo. Ricordo bene, Daniele?
1: Sì, è stato un gioco che abbiamo fatto con i miei studenti inizialmente e poi è diventato quasi per me un passatempo. E anche nel mio libro ho tradotto alcune canzoni in latino.
0: Hai anticipato il motivo per cui sei con noi in studio, perché sei arrivato per parlarci del tuo ultimo libro, Latin Lover, come una lingua di 2000 anni può migliorare la tua vita nel XXI secolo, Blacky Edizioni 2026, un libro, lo diciamo subito, non per latinisti ma per tutti.
1: Assolutamente, è un libro che serve proprio affinché il latino arrivi a tutte le persone, anche alle persone che magari non hanno mai studiato il latino, che magari hanno litigato anni fa con il latino. Insomma, è una dichiarazione d'amore da parte mia per la lingua latina e la letteratura latina, e spero, insomma, che chi lo leggerà senta, insomma, questa mia passione, possa condividerla.
0: Come un po' la nostra trasmissione, lo scopo del tuo volume, della tua attività anche sui social, è dimostrare che la conoscenza del latino e della civiltà classica ci aiutano a vivere oggi, nel presente. Quando hai capito che il latino non era soltanto una disciplina da studiare, ma forse uno strumento che abbiamo in più per interpretare il presente?
1: Sicuramente sono arrivato a questa consapevolezza insegnando il latino, perché mi sono...
0: Da quando insegni?
1: Insegno ormai sarà una decina d'anni. Diciamo che il latino, se lo si presenta agli studenti non come una lingua palestra di logica o qualcosa di insomma polveroso, può davvero veicolare anche dei messaggi importanti e degli insegnamenti che possono servire anche per la modernità. Pensiamo allo stesso concetto di humanitas, che insomma viene proprio dall'antica Roma. È un concetto rimaneggiato dalla Grecia, no? Siamo nel secondo secolo avanti Cristo, il circolo degli Scipioni, questi romani un po' rozzi, un po' provenienti da una civiltà agropastorale, si erano, grazie appunto alla conquista della Grecia, avvicinati a un modo diverso di vedere la vita, la filosofia, il teatro, eccetera. E quindi i romani hanno il merito di aver portato ideali della filantropia e della paideia a Roma, e quindi poi diffonderli nel tempo in tutto l'impero, e poi ovviamente fino ai giorni nostri, no? Attraverso anche l'attività della Chiesa nel Medioevo e nei secoli successivi.
0: Ecco, uno dei fili conduttori del tuo libro è il continuo confronto tra Roma antica e la comunicazione contemporanea, dalla propaganda politica agli slogan. Che cosa hanno capito i romani, che cosa avevano capito i romani del linguaggio pubblico che noi nell'epoca dei social media rischiamo di aver dimenticato?
1: Allora, sicuramente i romani sono maestri di propaganda, se pensiamo alla propaganda augustea, no? Con l'imperatore Ottaviano, che già ad esempio quando ce l'aveva con Marco Antonio diceva, appunto per screditarlo, che voleva trasformare Roma sotto l'influsso di Cleopatra in una sorta di dominio orientale. Cicerone è stato un grande padrone, no, del mezzo della parola, anche ovviamente a fini politici, no? Pensiamo a come ha fatto una cosiddetta character assassination nei confronti di personaggi come, insomma, Catilina o Clodia. L'uso della parola come strumento politico viene fondamentalmente dai romani. Hanno imparato molto dai greci, ma sono i romani che hanno, diciamo, sistematizzato scritto tutto questo. E poi i romani erano persone come noi ce li immaginiamo come una sorta di statue in avorio bianco in pose eroiche, ma fondamentalmente anche la società dell'antica Roma aveva i problemi che abbiamo anche noi oggi. Me ne viene in mente uno, per esempio il caro affitti. Diciamo, i proletari vivevano in queste insule a 6 piani fatte con materiali di scarto, quindi abbastanza fatiscenti. C'era il problema del rumore delle strade durante gli orari notturni. Andavano anche a mangiare fuori casa, no? Proprio perché in queste case non c'era spazio per cucinare, quindi andavano nei termopolia, ad esempio come quelli che abbiamo trovato a Pompei, no? Dove ci sono questi pozzetti dove mettevano i cibi da vendere, e si arrabbiavano anche, si innamoravano. I graffiti di Pompei sono una dimostrazione meravigliosa, no? Della vita quotidiana dell'epoca. Quindi secondo me dobbiamo capire che i romani erano umani come noi, e quindi questo ce li può rendere anche più simpatici, più vicini.
0: Ecco, nel libro, con una provocazione intelligente, tu accosti l'intelligenza artificiale di cui tanto oggi si parla alla Sibilla Cumana. Perché?
1: Perché in fondo gli antichi, quando avevano bisogno di un parere esterno, si rivolgevano a volte agli oracoli, no? Alla Sibilla Cumana, per esempio, proprio come l'intelligenza artificiale, no? Le si dava un prompt, che erano queste indicazioni che lei poi rielaborava, spesso magari dicendo anche cose un po' a caso, che venivano ispirate, si diceva, dalle divinità, ma poi fondamentalmente a volte erano un po' casuali. Mi ha ricordato molto l'uso che facciamo a volte dell'intelligenza artificiale, almeno l'uso inconsapevole che ne facciamo, ecco.
0: Tra l'altro, al termine di ogni capitolo c'è un excursus con un approfondimento su un tema e poi un colloquium molto divertente, perché diciamo lo stile di Daniele Michienzi è abbastanza irriverente, no? Ami un po' giocare tra il contenuto profondo e la forma, che è abbastanza non solo divulgativa ma appunto spesso scherzosa, e ci sono questi colloquia che sono davvero imperdibili, ve li consigliamo. Chiudiamo parlando al professor Daniele Michienzi, all'insegnante. Ecco, se tu dovessi convincere oggi i giovani studenti che magari devono scegliere il liceo a scegliere il classico, e quindi a studiare il latino e il greco, cosa diresti in pochi secondi?
1: Direi che il latino e il greco sono delle chiavi che aprono delle porte, che aprono a mondi straordinari, il mondo non solo della mitologia, della letteratura, della storia, in definitiva la cultura vera e propria, quella che non è utile nell'immediato ma è utile per farti crescere, per farti diventare una persona migliore, un vero humanus, come direbbero i romani.
0: E allora vi consigliamo di andare su Instagram e cercare Daniele Michienzi, il profilo Loquendum, e vi consigliamo anche il suo volume Latin Lover. Tra l'altro, Daniele, ti racconto che tanti anni fa c'era qui sulla Radio Vaticana una trasmissione che si chiamava Latin Lovers.
1: Ah, che bello.
0: Che era proprio tenuta da padre Reginald Foster, che era uno dei latinisti della nostra emittente. Quindi ti auguriamo buona fortuna con questo libro, Latin.
1: Grazie.
0: Lover, come una lingua di 2000 anni fa può migliorare la tua vita nel XXI secolo, Blackie Edizioni, e alla prossima. Grazie per essere venuto a trovarci qui a Roma.
1: Grazie a voi tantissimo.

0: Grazie a Sagimus a Daniele Michienzi, insegnante divulgatore seguitissimo sui social con la sua pagina Loquendum, per essere stato ospite della seconda parte del programma di oggi, e non meno grazie a Sagimus a Don Davide Piras dell'ufficio Lettere Latine, docente di patristica dell'arcidiocesi di Cagliari, per averci fatto compagnia nella prima. Sed Ixermo noster finem abet, Anima Latina numero 239 si ferma qui.
1: Come sempre potete riascoltarci in podcast su Vatican News e Spotify.
0: E a questo punto da
1: Fabio Colagrande
0: e da Maria Milvia Murciano un grazie ai nostri auditores clarissimi, et ultimo locus ed maximo merito al nostro tecnico Gabriel Di Domenico, custode del suono e del silenzio.
1: Pace omnium dictum sit.
0: Ad proximam hebdomadam.
1: Valete!
2: Anima Latina. Radio colloquia de lingua ecclesia.

0: Well, Poppy, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: Etur Jesus Christus.
2: L'informazione della Radio Vaticana delle 14, i titoli. Il Papa e i legislatori cattolici, il mondo non ha bisogno di un'intelligenza artificiale che sminuisca l'umanità. Al via a Rimini il meeting dell'amicizia dei popoli, Papa Leone visiterà domani pomeriggio la kermesse, poi la messa al porto della città romagnola. L'Olanda rimanderà in Italia i richiedenti asilo, il sesto paese ad applicare il nuovo patto UE. Bentrovati all'ascolto da Marco Guerra. Attenzione al rischio di un'innovazione che diventi strumento di colonialismo ideologico e economico, una forma sottile di dominio che rischia di far dipendere le nazioni più povere da quelle più ricche. È una delle raccomandazioni di Papa Leone nell'incontro di oggi con i partecipanti all'incontro dell'International Catholic Legislator Networks in programma a Roma fino a domenica. Il Papa rilancia poi la famiglia come scuola di umanità e invita a promuovere politiche per rafforzarla. Benedetta Capelli.
3: La tentazione di costruire una nuova torre di Babele dove il potere, l'efficienza e il controllo oscurano il volto della persona umana. È uno dei rischi che Papa Leone evidenzia, sottolineando che l'innovazione tecnologica apre orizzonti nuovi, ma che deve essere a servizio dello sviluppo integrale della persona. Leone mette in luce la necessità di una legislazione che salvaguardi i diritti e le libertà dell'uomo, vigilando sul rischio di un dominio sottile delle nazioni più ricche, e ripropone come strada da percorrere la dottrina sociale della Chiesa.
4: The world does not need...
3: Il mondo non ha bisogno di un'intelligenza artificiale che sminuisca l'umanità, piuttosto ha bisogno di un'intelligenza umana illuminata dalla saggezza, di autorità politica guidata dalla coscienza e di innovazione tecnologica guidata dalla carità. Solo allora l'intelligenza artificiale diventerà non un rivale dell'umanità, ma un servitore del bene comune. Centrale il ruolo della famiglia, la prima scuola di umanità. Vi incoraggio, dice il Papa, a promuovere politiche che rafforzino il matrimonio e le famiglie, sostengano i genitori nella loro missione educativa e consentano ai giovani di guardare al futuro con fiducia.
2: Si è aperta oggi a Rimini ed è in programma fino al 26 agosto la 47esima edizione del meeting dell'amicizia dei popoli. Papa Leone parteciperà domani all'evento, dove animerà un incontro pubblico alle 16. Seguirà la messa alle 18.30 al porto della città romagnola. Questa è la seconda tappa della visita pastorale che avrà inizio la mattina di sabato con l'arrivo del Papa alle ore 9 nella Repubblica di San Marino. Qui Leone si affaccerà dal balcone centrale di Palazzo Pubblico per un saluto e la benedizione ai fedeli in piazza. Al microfono di Luca Collodi, Monsignor Domenico Beneventi, vescovo di San Marino Montefeltro.
5: Dal balcone del Palazzo Pubblico c'è questo affaccio sul mondo con gli occhi di uno Stato, con gli occhi di una comunità dove l'integrazione, l'accoglienza, la solidarietà sono i valori fondanti ispirati a San Marino, e vogliamo con questi occhi guardare a tutto quello che succede nel mondo. Quindi aprire una finestra sul mondo per noi significa, insieme al Papa, far incontrare questa antica vocazione della terra di San Marino come terra della comunità, terra dell'asilo e della libertà, con le grandi sfide della contemporaneità.
6: La visita di Papa Leone coincide con il centenario dei rapporti diplomatici tra la Santa Sede e la Repubblica di San Marino.
5: La visita non è soltanto un'intesa formale diplomatica, ma è veramente il sigillo, ma anche la condivisione di una collaborazione viva. Le istituzioni civili, come anche le istituzioni ecclesiali, dialogano costantemente, proprio come piccoli stati, per promuovere la pace, la coesione sociale, la tutela dei diritti fondamentali.
2: Passiamo alla cronaca internazionale. Dopo Germania, Svizzera, Austria, Svezia e Finlandia, anche l'Olanda si unisce al gruppo dei paesi che rimanderanno in Italia i cosiddetti dublinanti, in base a quanto stabilito dal nuovo patto e migrazione e asilo. Sentiamo Silvia Giovarrosa.
1: Dal 12 giugno è entrato in vigore il patto su asilo e migrazione. Ciò significa che a partire da tale data tutti gli stati membri sono tenuti a rispettarne le disposizioni. In una dichiarazione rilasciata alla DN Kronos, il portavoce del Ministero della Giustizia e della Sicurezza olandese ha reso noto che le persone migranti arrivate in Europa dopo il 12 giugno, ancora in attesa di asilo, saranno rimandate nei paesi di primo approdo. E dunque, ha proseguito il portavoce, si sta procedendo a prendere accordi anche con l'Italia per organizzare questi trasferimenti. Chi ha fatto il suo ingresso in Olanda prima di quella data non rientrerà nella misura, lo riportano i media locali. L'intesa Olanda-Italia non riguarda però soltanto i trasferimenti. Nell'ambito del patto UE, i due paesi hanno inoltre concordato una collaborazione per la realizzazione di hub per i rimpatri e una cooperazione al fine di proteggere le frontiere esterne e impedire le partenze irregolari. Rimangono ancora fuori dai meccanismi dei rimpatri per i dublinanti Francia e Spagna. In particolare Madrid, anch'esso paese di primo approdo, rispetterà i principi di solidarietà definiti dallo stesso patto.
2: Abbiamo spazzato via l'Iran militarmente, quanto afferma Trump dopo aver annunciato ieri una guerra economica senza precedenti contro Teheran. L'inquilino della Casa Bianca ha promesso conseguenze economiche tremende anche per i paesi che aiuteranno la Repubblica Islamica. Sarà un altro flop dell'amministrazione USA, ha commentato il governo iraniano. Francesco De Remigis se ne ha parlato con l'americanista dell'ISPI Gianluca Pastori.
4: Dobbiamo anche tenere conto che questa guerra chiaramente non ha una soluzione militare. Lo strumento militare si è dimostrato uno strumento spuntato e quindi ricorrere a qualcos'altro è da un certo punto di vista una scelta obbligata. Però non dimentichiamo anche che Trump deve vendere, diciamo così, all'opinione pubblica il fatto di avere la situazione sotto controllo, e questo sicuramente si lega all'ultimo annuncio.
7: È l'inizio di una nuova potenziale guerra commerciale?
4: Decisamente sì. Se una misura di questo tipo venisse implementata, i principali partner commerciali dell'Iran in questo momento sono la Russia e la Cina, quindi significherebbe per gli Stati Uniti porre in atto delle misure contro questi paesi che ovviamente, almeno nel caso della Cina, reagiranno in maniera pesante. L'abbiamo già visto in passato in diverse occasioni e quindi ce lo possiamo aspettare anche oggi. È una mossa molto rischiosa e credo che contenga anche proprio per questo una componente di bluff molto forte.
2: Anche questa notte si sono verificati attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Due persone sono morte nella regione ucraina di Kharkiv. Intanto, secondo indiscrezioni, Trump avrebbe respinto la richiesta di Zelensky di estendere il sistema Starlink per colpire la Russia in profondità. Entrano nel vivo i 20esimi giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 stasera nello stadio Iacovone, la cerimonia di inaugurazione alla presenza di capi di Stato e di Governo. Sino al 3 settembre circa 4.000 atleti di 26 paesi si confronteranno su oltre 30 sport. Partecipa anche la polisportiva della Santa Sede, Atletica Vaticana. Sull'attesa il servizio il nostro inviato a Taranto, Giancarlo Lavella.
8: All'auspicio del Papa che questi di Taranto siano giochi d'amicizia, di fraternità, di dialogo tra culture e popoli e che aprano a un futuro d'accoglienza, di solidarietà e di pace, si unisce il saluto del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella. Anche il Capo dello Stato, rifacendosi al motto dei giochi, esprime la speranza che il Mediterraneo, che Taranto, abbraccino il futuro. Un futuro di comprensione, di pacifica convivenza e di soluzione dei tanti problemi sociali che affliggono la città pugliese. Sarà proprio Mattarella stasera a dare inizio ufficiale ai giochi del Mediterraneo 2026 nella serata spettacolo che vedrà sfilare le 26 nazioni partecipanti. La sfida è mettere tutto questo in evidenza attraverso lo sport, che più di una volta ci ha insegnato come proprio giocando si possano affrontare e perché no risolvere emergenze più gravi.
2: Chiudiamo con la cultura. Assegnato alla Santa Sede il 48esimo premio nazionale Garitta quest'anno sul tema Bene e Male. A ritirare simbolicamente il riconoscimento questa sera durante la cerimonia da Cireale sarà presente con un videomessaggio il cardinale Pietro Parolin. Lorenzo De Cesaris ne ha parlato con il direttore creativo Antonello Musmeci.
9: Ci sembrava doverosamente dare un premio in questo periodo difficile per l'umanità ad una Santa Sede particolarmente attiva nella propagazione del principio del bene a tutti i costi. Inevitabilmente è un lavoro che va a Papa Francesco, a Papa Leone, al Cardinale Parolin per la sua nobile diplomazia.
10: Quest'ultima edizione del premio è intitolata Il male e il bene. Perché proprio questo tema e quale significato assume nel contesto storico e sociale attuale?
9: È la dicotomia perfetta di quello che è l'uomo nella sua natura fino dalla sua genesi. Le sopraffazioni dell'uomo sull'uomo hanno caratterizzato la nostra umanità. Oggi siamo ritornati ad una regressione, diciamo, del principio del bene, e invece c'è una grande forza dirompente del male. Mai come oggi ci sentiamo più fragili, ci sentiamo più figli del male e meno considerati dal bene.
11: Laudetur Jesus Christus.
2: Per questa edizione è tutto, il prossimo appuntamento all'informazione è alle ore 15.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 16, buonasera da Franco Rossi al microfono. Apriamo questa edizione con una notizia che giunge dalla Svezia. Diverse persone sono rimaste ferite in un attacco sferrato da un assalitore armato di una spada in una scuola superiore nel centro del paese, lo confermano le autorità. Il giornale Aftonbladet scrive che agenti di polizia hanno aperto il fuoco contro una persona armata di macete, neutralizzandolo. Si allarga la platea di cancellerie che annunciano l'intenzione di trasferire dei cosiddetti duplinanti verso l'Italia. Dopo Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia, anche i Paesi Bassi hanno confermato di voler applicare le norme, come previsto dal nuovo patto europeo su asilo e migrazione. È entrato in vigore il 12 giugno e di aspettarsi che tutti i Paesi membri adempiano ai propri obblighi. Intanto il governo ungherese ribadisce il suo no all'immigrazione clandestina. Lo riferisce il ministro degli esteri degli interni, scusate, ungherese, sottolineando la politica del governo di tolleranza zero. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier Netanyahu per il caso della flottiglia, la spedizione di volontari che portava aiuti umanitari a Gaza. Lo ha annunciato il governo di Ankara. Il procedimento riguarda complessivamente 35 imputati, tra cui Netanyahu. Secondo le autorità turche, gli imputati, in relazione alle azioni di abbordaggio e respingimento della flottiglia, sono accusati di genocidio e crimini contro l'umanità. Passiamo al prossimo servizio. A Palermo, dove è morta la piccola Anna Rosa, 4 anni, per una sospetta difterite, è ora corsa alla vaccinazione. In aumento le immunizzazioni con il siero esavalente nei principali centri cittadini.
2: Vaccinarsi ed effettuare i necessari richiami è l'appello degli infettivologi dopo la morte della piccola Anna Rosa, 4 anni, all'ospedale dei bambini di Palermo per sospetta difterite. Sulla vicenda indaga la procura palermitana, che ha disposto l'autopsia. La piccola, dopo una prima visita in pronto soccorso, sarebbe stata rimandata a casa. 2 giorni dopo è stata ricoverata all'ospedale del capoluogo siciliano, dove poi si è spenta. Intanto, in un post su Facebook, la mamma di Anna Rosa

Giuseppina, Oreni Pasquale, Griego Anna. Si ricorda che dal 18 settembre inizierà il corso di preparazione al matrimonio e le iscrizioni si prendono in segreteria parrocchiale. Inoltre, nel periodo estivo, l'oratorio osserva questi orari di apertura, 16.30, 19 e 21.23. Inoltre, la parrocchia propone un viaggio a Roma dal 5 al 9 di ottobre. Le informazioni e l'iscrizione in segreteria parrocchiale. Vi posso dire che lunedì 5, ottobre 6, Caravaggio Assisi. Arrivo ad Assisi, visita la città e alle varie parti della città. Invece martedì 6 ottobre, Assisi Roma e Catacombe di San Callisto e visita il Caravaggio. Mercoledì 7 ottobre a Roma, udienza del Papa e visita al Palazzo del Quirinale. Giovedì 8 ottobre, escursione Castel Gandolfo, Ariccia, Grotta Ferrata. Venerdì 9 ottobre invece ci sarà la visita sul Colle Esquilino con la Basilica di Santa Maria Maggiore e poi la partenza per il rientro a Caravaggio, con l'arrivo previsto in tarda serata. La quota di partecipazione individuale per almeno 45 partecipanti è di 900 euro. Supplemento camera singola 140 e l'assicurazione all'usamento facoltativa da richiedere all'iscrizione 30 euro. Il viaggio, la quota comprende il viaggio in pullman, la sistemazione negli hotel, trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell'ultimo giorno, bevande ai pasti nella misura di mezza minerale e un quarto di vino, gli auricolari, servizi guida locale come da programma, assicurazione medico bagaglio. La quota non comprende gli ingressi, tassa di soggiorno, ma anche facchinaggio extra e spese personali in genere. Tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende. E le prenotazioni e le iscrizioni, ecco, casa parrocchiale con versamento a conto di euro 300 entro il 20 agosto, quindi entro ieri, fino ad esaurimento posti. E adesso vi passo a leggervi il santo di oggi, che è anche abbastanza lungo, però magari mi fermo e vi faccio ascoltare della buona musica. Adesso vediamo. Il santo di oggi è San Pio X Papa. Giuseppe Sarto nacque a Riese, presso Treviso, il 2 giugno 1835, da Giovanni Battista Sarto e da Margherita Sansan, poveri ma ottimi coniugi, cari a tutti per il loro spirito di carità. Era il primogenito di 10 figli. Ricevette i primi insegnamenti religiosi in seno alla famiglia, dove la virtù era tradizionale. All'età di 9 anni, Bepi fa alla mamma una cara confidenza. Vuole essere prete. L'inaspettata rivelazione è accolta con un sussulto di gioia e una pena a stento dissimulata. Troppo onore per la famiglia Sarto. Ma e i mezzi? Occorre confidare, pensa l'ottima madre. Se Dio lo vuole sacerdote, ci fornirà i mezzi necessari. Nel novembre del 1850 entrò nel seminario di Padova e il 18 settembre del 1858 fu ordinato sacerdote a Castelfranco Veneto e il giorno seguente celebrò la prima messa solenne nella nativa Riese, dove era stato battezzato e aveva ricevuto la prima comunione.
Fu cappellano a Tombolo, parroco a Salzano e poi canonico e cancelliere della curia.

di Treviso, ma tanto fu lo zelo e la competenza dimostrata nell'esplicare le mansioni affidatogli che Leone XIII lo elesse il 24 novembre 1884 vescovo di Mantova, quindi vescovo di Sant'Apollinare di Roma e in seguito cardinale patriarca di Venezia. Lo Spirito Santo lo voleva però capo supremo di tutta la Chiesa. Morto infatti Leone XIII, il 4 agosto 1903, il cardinale Sarto veniva eletto papa con nome di Pio X. Sulla cattedra di Pietro Pio X fece delle riforme che rimarranno indelebili nella storia del pontificato, dalla riforma della musica sacra alla codificazione del diritto canonico, ad encicliche sul catechismo, sull'Immacolata Concezione, contro la massoneria, alla riorganizzazione dell'azione cattolica. La riforma più importante fu quella di portare ai 7 anni l'età della prima comunione, che fino ad allora si faceva in età molto più avanzata. Decreto quam singulari Christus amore sulla comunione ai fanciulli. I giannennisti superstiti inorridirono, i modernisti mormorarono, ma Pio X era sicuro di non sbagliare e non cedette. A mezzo secolo di distanza, l'eresia modernista che funestò in quel tempo la Chiesa non è ormai che un ricordo. I suoi fautori pretendevano di adeguare la Chiesa ai tempi moderni e riuscirono a fare molti adepti anche tra le file del clero. L'enciclica Pascendi Dominicos fece l'effetto di una bomba che schiantò definitivamente l'eresia modernista. Pio X fu sensibile a molti altri gravi problemi sociali, politici ed economici del suo tempo, tra cui il socialismo, problema aperto della non expedit di Pio IX, la separazione francese fra Stato e Chiesa, i problemi sindacali esistenti in alcuni Stati europei, l'avvicinarsi della guerra mondiale o, come egli diceva, il guerrone. Gemeva, implorava la pace, ma la voragine si aprì inesorabilmente. Poveri figli miei, sospirava nell'agonia. Offro la mia vita, milioni di uomini che muoiono. Io avrei voluto evitare, ma non ho potuto. Egli può considerarsi la prima e più illustre vittima della guerra mondiale. Siate forti, non si deve cedere, si deve combattere, non con mezzi termini, ma con coraggio, non di nascosto, ma in pubblico, non a porte chiuse, ma a cielo aperto. Vi faccio una breve pausa e vi faccio ascoltare un canto del Genverde tratto dalla coperta del mondo e poi riprendo la vita di Pio X perché è un pochino lunghina.

Bene, continuo a leggervi dalla vita di Pio X. Nelle prime ore del 20 agosto 1914 si sparse nel mondo la ferale notizia. Sua Santità Pio X si era spento serenamente in Cristo all'1:15 di quella notte, in seguito a broncopolmonite. Il mondo cristiano, quantunque aspettasse di momento in momento il triste annunzio, fu colto da doloroso stupore. Anzi, parve sprofondare in un abisso di tenebre più dense, quando lo spegnersi dell'unico faro di luce che irradiava dal Vaticano, dal Colle Vaticano, allontanò sempre più la speranza della pace. Pio X fu un grande santo, oltre che per le virtù proprie del suo sacerdozio, per aver fatto risplendere attorno a sé le virtù strettamente evangeliche della povertà e della carità. Evidentemente queste due virtù sono assai care a Dio e ottengono molti favori se il postulatore della causa di Pio X si trovò imbarazzato nello scegliere tra i tanti miracoli attribuiti a lui i due richiesti dai canoni per la finale glorificazione. Il 29 maggio 1954, anno mariano, a meno di 40 anni dalla sua morte, Pio X fu solennemente elevato alla gloria degli altari da Pio XII. Il suo motto, che egli attirò scrupolosamente in tutto il suo pontificato, fu instaurare omnia in Cristo, cioè rinnovare ogni cosa in Cristo. San Pio X riposa, come molti papi, all'interno della Basilica di San Pietro in Vaticano e collocata nella navata sinistra all'interno della Cappella della Presentazione, subito accanto al monumento commemorativo del Pontefice, realizzato da Florestano di Fausto e Pier Enrico Astorri nel 1923. Vi faccio ascoltare ancora un brano del Gen Verde e poi passo a leggervi gli ultimi giorni di vita di San Carlo Acutis, perché siamo arrivati alla fine, quasi alla fine del libro.

Bene, e adesso inizio a leggervi la parte finale della vita di Carlo Acutis. Eravamo rimasti che era entrato in ospedale perché non stava bene. E leggiamo, ecco, siamo proprio le ultime pagine di questo libro, non riesco a finirlo oggi, però siamo quasi alla fine di quando le campane suonano a festa, la vita controcorrente di San Carlo Acutis. Piccola ostia, si intitola questo capitoletto. La capacità che Carlo ha di sopportare il dolore senza lamentarsi, soffrendo in silenzio e offrendo tutte le sue sofferenze, ricorda molto un'altra piccola ostia, Santa Giacinta Marto, la veggente di Fatima. Anche la pastorella che insieme al fratello Francesco e alla cugina Lucia fu interlocutrice privilegiata della Vergine Maria, infatti si distinse per la sua capacità di soffrire in silenzio, senza lamentarsi, e per aver offerto le sue sofferenze per il Papa. La piccola Giacinta, a causa della sua malattia, aveva contratto il virus della spagnola, venne ricoverata nell'ospedale di Lisbona e morì in solitudine a soli 10 anni, lontana dall'affetto dei suoi cari come vittima d'amore per i peccatori. Era tipico di Carlo pensare agli altri invece che a se stesso, anche nelle situazioni più critiche. Sue sono le parole, non io, ma Dio, non l'amor proprio, ma la gloria di Dio. La tristezza è lo sguardo rivolto verso se stessi, la felicità è lo sguardo rivolto verso Dio. Come debbono essergli risuonate dentro quelle parole in quei momenti. La nonna racconta ancora: quella notte dormimmo e verso le 2 del pomeriggio Carlo disse a me e a sua mamma: ho un pochino di mal di testa, e indicò la fronte. Era in atto l'emorragia cerebrale, ma non si vedeva ancora. Io chiamai l'infermiera, ma quando arrivò, Carlo sorrideva con gli occhi chiusi. Pensai che si fosse addormentato e dissi all'infermiera di lasciarlo tranquillo perché era così sereno e sorridente. In realtà era entrato in coma in pochi minuti. Accorsero i medici che avevano visto negli apparecchi che cosa era successo. Lo portarono in terapia intensiva e ci dissero che non c'era più nulla da fare. Fecero entrare sua mamma, suo padre e me, uno alla volta per salutarlo. Verso le 5 del pomeriggio dell'11 ottobre fu dichiarata la morte cerebrale. Ma ci dissero che avrebbero atteso che si fermasse il cuore, cosa che avvenne nella mattina del 12 ottobre. Erano le 6:45 di quel giorno, vigilia dell'ultima apparizione della Madonna di Fatima. I genitori ottengono il permesso di portare a casa la salma del figlio, che viene ricomposta nella sua camera da letto. La nonna ricorda: portammo a casa Carlo e tutti quelli che venivano a visitarlo rimanevano colpiti dalla serenità del volto. Era sul suo letto, vestito con il suo golf, come amava vestirsi. Quello che mi colpì è che faceva molto caldo in quei giorni. Io stessa portavo solo la maglietta a mezze maniche, eppure non si udiva cattivo odore, ma solo un intenso profumo di gigli. Non sappiamo da dove venisse questo profumo, perché non c'erano in casa che delle rose, ma chiunque venisse a visitarlo ci diceva che sentiva profumo di gigli. Alcuni vennero a chiedermi che trattamento avessimo fatto al corpo, perché non mostrava segni di decomposizione e anzi profumava di gigli. Durante i funerali comparve un numero enorme di persone che non ci saremmo mai aspettati, e i portinai e i poveri che vennero a salutarlo, perché lui salutava tutti.
Il clima che si respirava il giorno del saluto a Carlo non è quello di un funerale. Nel dolore si percepisce una pace profonda, segno non di una fine ma di una festa eterna. A conclusione della messa, mentre il sacerdote congeda i fedeli, le campane suonano a festa. Sembra quasi una musica celeste che accompagna Carlo fra le braccia del padre. 4 anni dopo la morte di Carlo, il Signore, che dona gioia in abbondanza, torna a far gioire mamma Antonia e papà Andrea, parlando ancora di vita. Tutta la famiglia si raccoglie di nuovo intorno a loro per accogliere la nascita di 2 gemellini, Francesca e Michele, e far festa insieme. Non possiamo non pensare che Carlo, in qualche modo, anche questa volta, abbia fatto il possibile per donare felicità al suo prossimo e che vegli sui suoi fratelli con un amore speciale, anche perché la data prevista per la nascita è proprio il 12 ottobre, giorno della nascita in cielo di Carlo. E adesso leggo come al solito la bussola, che è il pezzetto di Vangelo che c'è alla fine di ogni capitoletto. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Bezzaida di Galilea, e gli domandarono: «Signore, vogliamo vedere Gesù?» Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: «È venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. In verità io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita la perde, e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua. E dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso l'anima mia è turbata. Che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora? Ma proprio per questo sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Venne allora una voce dal cielo: l'ho glorificato e lo glorificherò ancora. Verso la gloria degli altari. Sono personalmente certo che Carlo possa essere presto condotto agli altari, diventando così un punto di riferimento molto prezioso per tutti noi e soprattutto per i nostri ragazzi. Parole dette dal cardinale Angelo Scola. In occasione della celebrazione delle esequie di Carlo il 14 ottobre 2006 si percepiva chiaramente la sensazione che un'anima straordinaria avesse lasciato l'esilio terreno. Inizialmente il corpo di Carlo viene sepolto nella tomba di famiglia a Ternengo, Biella. Nel 2007, per rispettare la volontà del ragazzo, i genitori trasferiscono la salma ad Assisi, in un luogo che Carlo amava tanto. Già da subito si diffonde velocemente la sua fama di santità, a dimostrazione del fatto che quella presenza straordinaria ai suoi funerali non era un'ondata emotiva, ma un segno chiarissimo della sua santità. Ai genitori di Carlo iniziano a giungere richieste di materiale informativo da parte di sacerdoti, parrocchie, gruppi giovanili e di preghiera, con la convinzione che tale materiale sarebbe servito ad arricchire la spiritualità dei fedeli. Il messaggio della sua vita è, infatti, un messaggio di gioia piena, è il compimento dell'amore dato e ricevuto, nella preghiera costante, nell'affidamento a Dio e infine in una morte santa e serena. La sua tomba diventa subito meta di pellegrinaggi da parte di gente proveniente da tutto il mondo. Dal 2007 al 2017 sulla tomba di Carlo, al cimitero comunale di Assisi,
vengono lasciati migliaia di messaggi contenenti preghiere spontanee, ringraziamenti, richieste, attestazioni di grazie ricevute per sua intercessione, rendimenti di grazie al Signore per averlo donato alla Chiesa e al mondo. Tantissime mail e messaggi giunti alla famiglia testimoniano come la storia di Carlo abbia coinvolto mamme, papà, sacerdoti, giovanissimi e anziani che, pur non avendolo incontrato, hanno raccolto vita da lui, lo hanno sentito fratello, amico e compagno di viaggio in Cristo. Nel corso degli anni la sua storia e le sue parole hanno fatto il giro del mondo. Alcune parrocchie hanno dedicato a lui giornate di ritiro e riflessione. Gruppi di giovani hanno letto la sua biografia e riflettuto sul legame che aveva con il Signore. Gli sono state intitolate alcune scuole, tra cui un liceo in Francia e degli oratori. Numerosi gruppi di preghiera giovanili sono stati creati in ricordo di Carlo per seguirne la spiritualità. E mi fermo qui. Vi faccio ascoltare ancora un brano musicale del Gen Verde e poi passo a leggervi alcuni servizi dal giornale di Treviglio.

Ed eccoci arrivati al momento in cui io vi leggo alcuni articoli del giornale di Treviglio, non tutto l'articolo perché non c'è tutto questo tempo. In prima pagina troviamo Treviglio, ingiurie e vandalismi sulla tomba dell'ex sindaco Ermanno Riganti. A fare l'amara scoperta lo scorso 14 agosto sono stati familiari che hanno subito presentato denuncia al commissariato cittadino. E sempre a Treviglio la cooperativa Famiglie e Lavoratori in profondo rosso chiuderà. Invece a Brignano malore mentre giochi in oratorio 35enne grave. Pontirolo, Don Alessandro se ne va, non basta la protesta. E invece sempre a Treviglio, nello sport, Nembrini vincitore a Montecampione. La ciclistica trevigliese concede il bis. E a Caravaggio, Vidalengo, i residenti di via Doninzetti contro la nuova logistica a Pagazzano. Un aumento del traffico pesante, non oltre un centinaio di camion in più su via Doninzetti. Non è più sostenibile. A Vidalengo i residenti sono sul piede di guerra contro la futura realizzazione di un magazzino logistico previsto in via Treviglio, alle spalle del caseificio Arrigoni, in territorio di Pagazzano. Invece a Verdellino, rissa colpi di mazze da cricket. Dopo la guerriglia in strada le minoranze hanno chiesto il tavolo in prefettura. Una scena da Far West a Verdellino. Due le risse scoppiate a poco tempo di distanza uno dall'altra, che hanno visto protagonisti due gruppi di uomini di nazionalità pakistana e indiana, alcuni finiti in ospedale con ferite fortunatamente non gravi. La causa sarebbe un alterco scoppiato per un abbandono di rifiuti domestici nel cestino pubblico posto in strada. Esasperati i residenti. Caravaggio cede il tetto, servono 200.000 euro per salvare la casa parrocchiale. La parrocchia dei Santi Fermo e Rustico ha lanciato un appello alla comunità per raccogliere donazioni. La Conferenza Episcopale Italiana ha già stanziato un importante contributo di 300.000 euro, ma non è sufficiente a risolvere le criticità dell'immobile che ospita anche l'archivio. E poi ancora in primo piano emergenza siccità, la bassa sede a sete e i campi pagano il fio. L'acqua non basta più e nelle campagne il problema non è più stagionale. I dati descrivono una situazione delicata. Il deficit idrico regionale ha raggiunto il 50,8 rispetto alla media, un valore che riporta l'estate 2022, una delle peggiori degli ultimi anni. E entrando all'interno del giornale, infatti, troviamo la grande sete dei campi, sia a Bergamo che a Brescia, si fanno i conti con la siccità, e l'agricoltura paga dazio. Mai si erano raggiunti questi picchi di caldo. Crisi idrica, serio e olio allo stremo, i fiumi della pianura in secca. Le portate d'acqua sono ridotte ai minimi storici. Le piogge attese potrebbero provocare piene improvvise e non risolvere l'emergenza. Il Brembo è un fiumiciattolo. I rifugi sono a secco, nei corsi d'acqua morie di pesci, turbine placcate bloccate al passo di Dordona e al Brunone, alla baita Cassinelli non si può più pernottare. Resistono a fatica i grandi serbatoi delle città, mentre la Morla è in condizioni pietose, servirebbero invasi artificiali, ma finora solo parole. Uniacque chiede ai comuni di fermare gli sprechi. Le disposizioni indicate agli amministratori per risparmiare acqua e preservare le riserve. Forse noi non ci rendiamo conto, ma fra un po' di acqua non ne avremo più.
E allora sarebbe utile imparare a dosare anche l'acqua che abbiamo in casa e non sprecarla, perché noi ne sprechiamo veramente tanta. E forse capiremo il valore dell'acqua quando un giorno apriremo i nostri rubinetti e l'acqua non ne scenderà, oppure dovremo aprirli solo nelle ore indicate. Nel frattempo però possiamo tutti impegnarci e fare qualcosa contro gli sprechi, ognuno in casa propria. Orio al serio. Orio verso il nuovo record di voli e di rumore. Nei primi 6 mesi 240.000 passeggeri in più rispetto allo stesso periodo del 2024, anno d'oro, vicina alla quota di 18 milioni. ATS tranquillizza sui rischi per la salute, ma i comitati vogliono vederci chiaro e chiedono la pubblicazione integrale dello studio epidemiologico. Invece, tragedia a Fiorano, neve in Cassera. La tragedia di un comico di talento se n'è andato a 39 anni dopo aver vinto i premi più ambiti.

Era arrivato in Val Seriana a soli 9 mesi, adottato da una famiglia bergamasca. Comico e cabarettista. E per una sofferenza troppo grande, il 13 agosto, in una notte piena di stelle, lo ha portato a togliersi la vita, lasciando tutti increduli. E un'altra triste notizia è di Matteo Tiraboschi, malore durante le vacanze in Val d'Aosta. Manager muore in bici davanti al figlio. E invece a Bergamo, addio Gianni, una vita intera a tirare il gruppo. Somma Riva, il grande vecchio del ciclismo bergamasco, è morto nella notte del 14 agosto. Direttore sportivo e indomito organizzatore di gare. Fu presidente nazionale della federazione, inventò la settimana bergamasca e arrivò a un passo dal portare a Bergamo il mondiale professionisti. Sempre a Treviglio, invece, doppia operazione della polizia locale che ha portato al ritrovamento di un'auto rubata. Ma tra i rifiuti abbandonati in campagna spunta anche un panetto di droga. E sempre a Treviglio, alcol ai minori al bar, licenza sospesa. Il provvedimento di 7 giorni, firmato dal questore di Bergamo, ha colpito un locale in piazza Garibaldi. E sempre a Treviglio, dal 1 al 4 settembre, il sovrappasso che collega via Carlo Porta e via Caravaggio resterà chiuso nelle ore diurne. Olmi e Robini e Malati, taglionetto sul ponte. La decisione del comune alla luce di 2 perizie che hanno descritto una situazione ad alto rischio, soprattutto in caso di forti temporali. Il sindaco Imeri, siamo chiamati ad amministrare con responsabilità. Siamo certi che i trevigliesi comprenderanno la necessità di questa scelta. E poi arriviamo invece a Caravaggio. Allora, Caravaggio, Vidalengo contro la logistica di Pagazzano che minaccia via Donizetti e il Brancaleone. E a Vidalengo nuove asfaltature in arrivo anche per via Donizetti e per il Cavalcavia dopo l'estate. E sempre a Caravaggio invece, più moderno e inclusivo, riapre il bocciodromo. I lavori finanziati dal Comune e dalla Regione si sono conclusi nelle scorse settimane. E per ultimo, allora vi lascio questo avviso, Caravaggio, il summit di pace della CRI, appuntamento sabato 5 settembre al Teatro San Carlo per la 27ª edizione del Convegno di diritto internazionale umanitario organizzato dalla Croce Rossa Italiana. E lascio con questo appello a Caravaggio, il tetto cede, servono 200.000 euro per salvare la casa parrocchiale. La Conferenza Episcopale Italiana CEI ha già stanziato un importante contributo di 300.000 euro, ma non basta. Per questo la parrocchia Santissimi Fermo e Rustico ha deciso di lanciare un appello alla comunità per raccogliere donazioni che possono essere detratti comunque, possono essere detratti dal fisco, nel senso che chi dona poi li può ricevere. Io sono arrivata alla fine della mia ora, vi auguro una buona serata e un buon fine settimana e un buon inizio di settimana prossima. Chiedo come al solito a tutti una preghiera per tutte le persone malate che conosciamo, che non conosciamo, che sono a caso negli ospedali, e una preghiera per la pace, perché di queste guerre non se ne può più. Però noi sappiamo che la pace è nel cuore di ogni persona e dobbiamo imparare a coltivarla, questa pace. Prima in noi, poi con i nostri rapporti con gli altri, nelle nostre case, poi fuori casa. Non è facile, però bisogna farlo. E per coltivare la pace bisogna richiedere la grazia a Gesù. Niente, buon fine settimana a tutti e per chi vuole ci risentiamo venerdì prossimo.
Ciao ciao a tutti, adesso vi metto in contatto con RCN Cittanova in blu.

0: in Blu 2000 News.
1: Edizione delle 17, buonasera da Franco Rossi al microfono. Si allarga la platea delle cancellerie che annunciano l'intenzione di trasferire i cosiddetti dublinanti verso l'Italia. Dopo Germania, Svizzera, Austria, anche Finlandia, Svezia e Paesi Bassi hanno confermato di voler applicare le norme come previsto dal nuovo patto europeo su asilo e migrazione. È entrato in vigore il 12 giugno ed aspettarsi che tutti i membri e tutti i paesi membri adempiano ai propri obblighi. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Netanyahu per il caso della flottiglia, la spedizione di volontari che portava aiuti umanitari a Gaza. Il procedimento riguarda complessivamente 35 imputati. Secondo le autorità turche, in relazione alle azioni di abbordaggio e respingimento della flottiglia, gli imputati sono accusati di genocidio e crimini contro l'umanità. Maltempo sul nord Italia. La situazione più critica si è registrata in Lombardia, dove sono stati effettuati oltre 400 interventi di soccorso. Nel Bergamasco, a Isola di Fondra, 250 ospiti di un campeggio sono stati fatti evacuare. Sulla situazione del tempo sentiamo Guido Guidi, colonnello dell'Aeronautica Militare.
2: Maltempo al centro-nord in questo inizio di fine settimana, con una perturbazione piuttosto intensa in transito sulle regioni settentrionali e centrali, che porta dei temporali estesi e delle quantità di precipitazioni piuttosto significative, specie in Liguria, specie a ridosso dei monti, sulle Alpi centro-orientali, localmente anche al centro tra Toscana, Lazio, Marche e Umbria. Meglio sul meridione, dove qualche evento arriverà solo sulla Campania, e per il resto del sud continuerà a splendere il sole. Situazione che migliora però rapidamente già domani. Al di là di qualche isolato piovasco al mattino in area tirrenica, poi avremo un soleggiamento abbastanza diffuso e soprattutto non eventi intensi sul territorio, con l'aria che si sarà fatta un po' più fresca sulle regioni settentrionali e centrali. Buono il tempo anche nella giornata di domenica, sole diffuso su gran parte del paese, temperature che tornano ad aumentare.
1: A Palermo, dove è morta la piccola Anna Rosa, 4 anni, per una sospetta di ferita, e ora è corsa alle vaccinazioni. In aumento infatti le immunizzazioni con il siero esavalente nei principali centri cittadini. La procura ha disposto l'autopsia sulla piccola. Diverse persone sono rimaste ferite in un attacco sferrato da un assalitore armato di spade in una scuola superiore nel centro della Svezia, lo confermano le autorità. Agenti di polizia hanno immobilizzato l'uomo armato di macete. Ultima notizia, Sinner non partecipa agli US Open, ultimo torneo stagionale del Grande Slam in programma a partire da domenica 30 agosto. La decisione, pochi giorni dopo aver festeggiato il suo 25esimo compleanno, ha preferito rinunciare a New York, visto che i problemi al ginocchio destro continuano a preoccuparlo. È tutto, grazie per l'ascolto.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Suor Emanuela Prisco.
1: Buon pomeriggio, bentrovati cari amici, sono le 15.05 in questo 20 agosto 2026. Un caro saluto a tutti voi da Suor Emanuela. Oggi voglio portarvi a Taranto in Puglia, dove stanno per accendersi i riflettori sulla 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, e per noi c'è un inviato speciale che è il nostro caro Giancarlo Lavella. Giancarlo, sei connesso con noi?
2: Grazie, sì, grazie del caro, che con contraccambio senz'altro di cuore, così come cari sono i nostri ascoltatori che ci stanno ascoltando sulle nostre frequenze.
1: Giancarlo, qual è l'atmosfera? Raccontaci un po' cosa si respira a Taranto in questi giorni.
2: Ma sì, i giochi stanno per iniziare, ma di fatto già c'è stata una toccante anteprima ieri con la Santa Messa celebrata nella cattedrale di San Cataldo dall'arcivescovo della città Miniero, messa che, durante la quale è stata accolta a questi giochi del Mediterraneo la croce degli sportivi che segue i grandi eventi dello sport sin dalle Olimpiadi di Londra 2012. C'è un clima chiaramente di festa, perché tutta la città è sembrata improvvisamente diventare sportiva in tutti i sensi, perché ci sono piazze che sono diventate campi di padel, campi dei ring per le lotte giapponesi, le discipline orientali e quant'altro. Volendo si può fare sport proprio in piazza, e tra l'altro il clima, nonostante il caldo, lo consente in questo periodo.
1: E al di là della competizione e delle medaglie, qual è il messaggio che la Chiesa vuole affidare a questi giochi e agli atleti che stanno arrivando da tanti paesi del Mediterraneo?
2: Ma sì, l'abbrivio l'ha dato Papa Leone XIV all'Angelus del 16 agosto. Siano veramente un momento questi giochi di speranza, un momento di fratellanza, un momento da cui possa scaturire una pace vera. Insomma, questo è il significato delle parole nel saluto del Papa dell'Angelus domenicale, in un contesto geografico che si vede uniti da sempre tanti paesi che commerciano tra di loro, che hanno la stessa cultura, ma che negli ultimi anni, e non solo negli ultimi anni, è diventato ha visto insomma delle realtà drammatiche di immigrazione. Molti lo hanno chiamato, più che Mare Nostrum, Mare Morto, oppure Mare Monstrum addirittura, per tante persone che purtroppo vi hanno trovato una tomba. E poi anche perché sulle coste sud del Mar Mediterraneo sono in corso conflitti dolorosi, e l'augurio è quello che attraverso lo sport, che è dialogo innanzitutto e confronto sulla base di

0: inglese, e quindi sarà la croce per tutta la durata dei giochi, quindi da ieri è arrivata fino al 3 settembre, che sarà l'ultimo giorno della manifestazione. Chiaramente porte aperte nella cattedrale per quanti vorranno andare e pregare anche davanti a questo simbolo così importante legato al mondo dello sport.
1: Tu ieri hai intervistato l'arcivescovo miniero, appunto, no? L'arcivescovo, esatto, di Taranto.
0: Allora... è l'arcivescovo di Taranto che ha messo in evidenza, ma questo non solo lui, un po' tutti stanno vivendo questa realtà, che i giochi per la prima volta ci coinvolgono a 360 gradi, non si parla solo di sport, non si parla solo di agonismo, non si tratta solo dei campioni che arriveranno a gareggiare, ma si tratta di quello che significano per la città ospitante. Taranto ha una problematica sociale, ha vissuto, l'abbiamo seguita, problemi del lavoro, problemi di carattere ecosociale, dicevamo, tutto questo, ecco, il presule lo ha messo in evidenza in questa intervista.
1: E allora ascoltiamocela e poi torniamo insieme, ci salutiamo.
2: La città di Taranto si appresta ad accogliere questo evento che vuole rilanciare a tutto il mondo, non solo al Mediterraneo, un messaggio forte di pace e di dialogo attraverso lo sport.
3: Beh, lo sport da sempre è stato un elemento, una realtà che ha richiamato tutti ai valori della libertà, dell'unità, della pace. Ricordiamo le antiche Olimpiadi e tutti gli sport che si praticavano nell'antica Grecia, a Roma, chiedevano anche un tempo di pace, un tempo di convivenza tranquilla. Oggi più che mai questo valore è importante per tutti noi, perché vedere tanti stati, squadre che provengono da tante realtà dove non è semplice vivere rapporti di vicinanza, di pace, giocare insieme, questo diventa per noi un monito. È possibile stare insieme, è possibile accogliersi reciprocamente, proprio come si sta facendo in queste ore qui a Taranto, dove tutta la città e tutti coloro che sono addetti all'accoglienza e alla cura delle persone, degli atleti che stanno in campo, sono a disposizione perché tutto possa procedere per il meglio. Ma gli stessi atleti che giocano gomito a gomito per poter ottenere un premio, come ci ricorda l'Apostolo Paolo, lo fanno evidentemente per poter non solo dimostrare la propria bravura, ma anche per mettere in campo e quindi giocare la vita, potremmo dire.
2: Lei ha parlato di accoglienza degli atleti che in queste ore stanno arrivando numerosi a Taranto, ma questi giochi possono essere un messaggio rivolto all'accoglienza di chi il Mediterraneo lo attraversa alla ricerca di una vita migliore, di una speranza di vita.
3: Certamente, certamente, questo e lo sport ci indica una via possibile. L'accoglienza, l'attenzione all'altro sono valori che non possiamo dimenticare. E lo sport ci dice proprio questo, che stando insieme si può camminare verso un mondo migliore.
2: E lo sport poi è anche gioia, agonismo, quindi tutto questo, ecco, deve rimanere anche in evidenza, no? La competizione secondo le regole, secondo lealtà.
3: Sì, sono tutti elementi che richiamano la nostra vita, quindi l'esercizio fisico, il sacrificio, il seguire delle regole, sono tutti elementi che ci permettono di guardare la nostra vita come un campo di azione dove ognuno può fare quello che deve, quello che è suo compito per poter vivere con gli altri.
2: Taranto, com'è la sua città?
3: È stupenda perché è una città accogliente, è una città baciata dal sole come tutta la Puglia, è una città dove il mare fa da...

0: signora, potremmo dire, da padrona, e dove certo non mancano le difficoltà che stanno sotto gli occhi di tutti, ma nello stesso tempo c'è anche un cuore che palpita, e in questi giorni certamente lo mostrerà a pieno.
1: Problemi sociali a cui lei ha fatto riferimento, che ci si augura possano anche attraverso questa iniziativa essere rimessi in agenda, in evidenza, nell'agenda di chi ci governa per risolvere e per ridare lavoro a tante persone.
0: Certamente, i problemi non possono essere messi da parte e non devono essere messi da parte, ma devono trovare una risposta nell'impegno di ciascuno.
1: Veramente, per finire, Taranto, come le ha detto, città dell'accoglienza, non a caso è una città detta dei due mari e che ha un ponte girevole che mette in comunicazione tutti, quindi la città dei ponti, quei ponti che servono proprio per dialogare e per conoscersi.
0: Quei ponti che da sempre sono stato segno di civiltà.
2: Io sono un campione, questo lo so, è solo questione di punti di vista. In questo posto dove io sto mi chiamano Marco il ciclista.
3: Giancarlo, allora grazie.
4: Vai, consentimi di ringraziare te, perché io di solito non riascolto mai le mie interviste. Riascoltare questa intervista a Monsignor Miniero mi ha fatto scoprire tante particolarità interessanti. Grazie per avermela fatta, la riascolteremo tra l'altro in giornata. Quindi,
3: ecco, grazie perché ci hai accompagnato in questo viaggio, no? Ci hai fatto anche vivere più da vicino questa 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, e soprattutto per averci portato la testimonianza dell'Arcivescovo.
4: Grazie a te.
3: Buon lavoro allora, buon proseguimento.
4: Buon lavoro.
3: E adesso proseguiamo con questa musica che parla proprio di sport, che è degli stadio, e mi alzo sui pedali.

0: Ci sono luoghi che non sono semplicemente destinazioni da raggiungere, ma sono tappe di un cammino interiore, luoghi nei quali la storia, la tradizione e la fede si incontrano e ci aiutano a riscoprire domande profonde sulla nostra vita. E oggi, in questa seconda parte della nostra trasmissione, vogliamo dedicare un piccolo spazio agli itinerari spirituali e metterci in viaggio tra l'Italia e la Spagna sulle tracce di due figure particolarmente care alla tradizione cristiana. Si tratta degli arcangeli Michele e Raffaele. Partiamo dal Gargano in Puglia, dove da secoli i pellegrini arrivano alla grotta dedicata a San Michele, l'arcangelo che ci ricorda la centralità di Dio e la realtà della lotta spirituale. E poi attraverseremo il Mediterraneo e arriviamo a Cordoba in Spagna, dove incontreremo San Raffaele, l'arcangelo compagno di viaggio, colui che nella storia di Tobia si fa presenza, guida e custodisce il suo cammino. Due arcangeli, due luoghi, due esperienze di fede, ma un'unica domanda: che cosa significa davvero lasciarsi accompagnare da Dio nel viaggio della nostra vita? Ed oggi vogliamo fare questo cammino e farci guidare in questi itinerari spirituali ancora una volta da Sara Alessandrini, che ci accompagnerà alla scoperta di questi due itinerari. Benvenuta Sara, anzi bentornata.
1: Grazie Sora Emanuela, grazie a te.
0: Sara, partiamo subito dal tuo progetto di questi itinerari che hai creato con San Michele Arcangelo e con San Raffaele Arcangelo. Cosa significa oggi mettersi in cammino verso questi luoghi legati alla fede, ma soprattutto verso questi luoghi legati a questi due arcangeli? Cosa lega San Michele Arcangelo soprattutto al famoso Monte Gargano che abbiamo qui in Puglia?
1: Sì. Allora, ecco, io diciamo quest'estate ho avuto l'opportunità di percorrere questi due bellissimi itinerari. Sono stata prima in Spagna, a Cordova, dove ci sono state delle apparizioni riconosciute di San Raffaele Arcangelo, e successivamente sono stata in Puglia, sul Gargano, a Monte Sant'Angelo, in questo meraviglioso santuario dedicato a San Michele. Mettersi in cammino verso un luogo di fede oggi significa, diciamo, un po' rallentare, nel senso che non è solo un momento di vacanza, ma anche un momento in cui ci fermiamo e magari cerchiamo di trovare quella pace interiore che durante la quotidianità spesso si perde. Quindi ecco, per me compiere un pellegrinaggio non è un semplice spostamento, ma è anche un viaggio che compio all'interno della mia anima, quindi per questo il pellegrinaggio diventa proprio un itinerario interiore, diciamo così. E poi la cosa bella è che quando ci si mette in viaggio, quando si torna a casa non si torna mai come quando si è partiti, quindi c'è sempre un miglioramento, un qualcosa, un cambiamento che il luogo sacro ci può lasciare.
0: San Michele è conosciuto, come dicevo anche prima, come l'arcangelo che ci difende, che combatte contro il mare, contro il male. Come possiamo comprendere oggi questa dimensione della sua figura senza ridurla soprattutto a una superstizione, o senza ridurla anche ad un'immagine, all'immagine del combattimento?
1: Ma ecco, l'immagine di San Michele è molto forte nella mia vita, devo dire la verità, anche perché io ho una grande devozione, mi sono sposata nel giorno della festa, quindi il 29 settembre, e veramente per me visitare i luoghi in cui ci sono state delle apparizioni di San Michele è un regalo grandissimo del Signore, anche la possibilità solo di andare lì. Nella vita quotidiana, diciamo, questa presenza dell'arcangelo nella mia vita io la traduco nelle piccole scelte che compio ogni giorno, cioè nel confermare la mia fede ogni giorno, no? È una lotta fatta spesso di lotta con noi stessi, lotta con gli altri, con il mondo esterno che ci viene contro, quindi la figura di San Michele mi ricorda questo, che non devo smettere di combattere, non devo smettere di avere fede anche quando, anche davanti alle difficoltà, ecco.
0: Chi è come Dio? È la celebre frase che la tradizione attribuisce a San Michele. Quanto è importante questa domanda per la tua vita spirituale, e soprattutto in un'epoca nella quale oggi si rischia di mettere noi stessi al centro di tutto?
1: Già. Il nome stesso di Michele in ebraico significa Michael, no? Come hai ricordato, letteralmente chi è come Dio, quindi è una domanda, non un'affermazione, ed è proprio questo che la rende così potente, no? Il bisogno di rimettere Dio al centro e non noi stessi. Quindi, come ricordavi, in un'epoca in cui tutto è basato sul successo, sull'io, no? Quindi questa domanda diventa un po' quasi terapeutica per noi e ci riporta all'umiltà. Quindi non a caso la tradizione lega questa frase alla ribellione degli angeli, nata proprio dall'orgoglio di volersi mettere al posto di Dio. Quindi ripetersi chi è come Dio ogni giorno significa rimettere proprio ordine nella propria vita e rimettere Dio al centro.
0: Dal Gargano ci spostiamo in Spagna, dove hai detto che sei stata a Cordoba per incontrare San Raffaele Arcangelo. Cosa rende questa città, Cordoba, un luogo particolarmente significativo per la devozione a San Raffaele?
1: Perché ecco appunto in questa città ci sono state delle apparizioni di San Raffaele riconosciute dalla Chiesa, quindi l'importanza è proprio questa, ci sono state apparizioni già nel 1278 a un frate mercedario, Simon de Susa, e poi successivamente le più importanti sono quelle del 500 a un altro sacerdote, padre Andrés de la Roleas. E queste apparizioni sono state delle apparizioni in cui San Raffaele diceva: io sono il custode di questa città. Infatti poi la città ha realizzato all'interno del perimetro della parte vecchia alcuni trionfi a San Raffaele, quindi sono queste colonne monumentali sparse tra le vie e le piazze, e la più celebre si trova proprio accanto alla meschita, al ponte romano. E camminare per Cordova significa in un certo senso fare un itinerario a cielo aperto dedicato proprio all'Arcangelo Raffaele.
0: San Raffaele molte volte è associato al viaggio, alla guarigione, come dicevo prima, alla protezione. Che cosa può dire oggi questa figura a chi attraversa un momento di fragilità o sta cercando una nuova direzione nella propria vita?
1: Ecco, io ho riscoperto un po' la devozione a San Raffaele Arcangelo in questo viaggio, devo dire la verità, perché spesso non è che l'ho molto considerato nella mia vita, e mi sono resa conto di uno degli aspetti più belli di San Raffaele che viene spesso diciamo sottovalutato, che è l'aspetto della protezione del matrimonio, perché cioè, nella Bibbia si parla di Tobia e Sara e lui li aiuta nel loro percorso, no? Sara viene liberata da questo demone e c'è proprio San Raffaele dietro tutto questo, ovviamente mandato da Dio. E quindi io ho riscoperto un po' questa devozione e questa diciamo questa peculiarità di San Raffaele che non avevo effettivamente compreso, no? Perché spesso viene un po' sottovalutata questa cosa del culto anche agli arcangeli, ed è stato molto bello scoprire tutto ciò.
0: Due santi, due arcangeli che ci indicano in qualche modo due dimensioni del cammino. San Michele ci ricorda la lotta spirituale, mentre San Raffaele l'accompagnamento, la guarigione, la vicinanza. Possiamo dire che queste due figure si completano?
1: Sì, assolutamente. Sono diciamo due aspetti importanti nella vita di ogni credente, in quanto Michele per me rappresenta proprio la capacità di riconoscere e affrontare il male, di avere un discernimento nella vita e un aiuto e un sostegno forte. E San Raffaele invece è proprio quella cura, l'accompagnamento, quindi sono un po' due aspetti della nostra fede che dovremmo spesso coltivare, ecco.
0: Ci dicevi prima che quando fai un viaggio non è mai un semplice viaggio, ma è soprattutto un pellegrinaggio. Come si può aiutare un pellegrino a guardare una grotta, una basilica, una città, una destinazione turistica o un santuario non semplicemente come un monumento, ma come uno spazio capace di parlare alla fede e quindi di metterti in contatto con Dio?
1: Non è facile questo, però ecco, io nei miei itinerari cerco sempre di dare a chi mi segue delle chiavi di lettura prima ancora che informazioni turistiche vere e proprie. Quindi un santuario, una grotta, una città non parlano da soli ovviamente, ma bisogna conoscerne la storia, bisogna conoscere i miracoli, i santi che sono stati lì. Quindi ecco, quando un pellegrino sa che in una grotta, per esempio sul Gargano, c'è un vescovo che ha sprecato per 3 giorni, oppure come è successo a Cordova, un'intera città ha atteso la fine della peste, ecco, guardi magari questi luoghi con occhi diversi. E diciamo, quello che mi propongo io è un po' questo, cercare di aiutare le persone a non fermarsi alle sole immagini, ma a lasciarsi interrogare da quello che i luoghi custodiscono.
0: Mentre parlavi mi venivano il viaggio esteriore, molte volte può diventare anche un viaggio interiore dentro noi stessi, dentro la nostra anima, per aiutarci a scoprire quello che di bello c'è in noi, che a ricordarci anche che in noi abita questo Dio che è lo Spirito Santo, che riempie tutto il nostro essere. Cosa può scoprire una persona di sé mettendosi concretamente in cammino in un luogo spirituale, diciamo, in un itinerario spirituale?
1: Ecco, allora, mettersi concretamente in cammino spesso ci mette di fronte ai nostri limiti. Per esempio, io penso a un cammino anche già in spalla, quindi magari c'è la fatica del cammino, la voglia di fermarsi, e questa fatica, diciamo, apre spesso una nuova strada, no? Ci fa scoprire e ci mette alla prova, quindi mette alla prova la nostra pazienza, la capacità anche di trovare dei momenti di silenzio con noi stessi, quindi anche il bisogno di staccarsi dalle cose superflue. E parlando anche nei miei cammini con molti pellegrini, spesso mi viene detto che si sono accorti che non si cerca tanto un luogo, no? Ma in quanto una presenza, un momento di pace, un momento di staccarsi dalle cose, dai pesi, dai dolori, dalle sofferenze. E forse è questa la scoperta più grande, che alla fine il viaggio esteriore diventa un viaggio interiore che ci porta sempre poi all'incontro con Dio.
0: E volevo concludere questo momento con una domanda molto semplice: se oggi un ascoltatore sentisse il bisogno di affidarsi a un arcangelo, magari per chi attraversa una difficoltà, quale preghiera o quale atteggiamento tu consigli per portare questa persona a guardare verso San Michele o verso San Raffaele?
1: Allora, sicuramente la corona angelica, che è una bellissima pratica, che è stata consigliata proprio da San Michele durante una delle sue apparizioni. È una preghiera breve, ma che ci permette appunto di sia lodare Dio, ma anche, ecco, di fare delle preghiere e chiedere una forza e un sostegno agli arcangeli, perché si pregano tutti e tre gli arcangeli, San Michele, San Raffaele e San Gabriele. Quindi questa è, tra l'altro, è diventata la mia preghiera preferita dopo questi viaggi nei santuari, e spesso durante la giornata prego la corona angelica. Inoltre voglio ricordare che siamo nel periodo della Quaresima di San Michele, è una pratica che faceva San Francesco d'Assisi, che dal 16 agosto fino al 29 settembre si fa questa Quaresima dedicata appunto all'arcangelo, in cui si fanno le rinunce normali della Quaresima che facciamo ogni anno durante il periodo, diciamo, pasquale, e poi si recita appunto questa corona angelica, che è molto bella.
0: Una domanda più personale per concludere questo momento insieme: dopo aver incontrato questi luoghi, queste figure della fede, qual è il messaggio che tu personalmente ti porti a casa dal viaggio tra il Gargano e Cordova e dall'incontro con questi due arcangeli?
1: Diciamo che, ecco, allora, una domanda molto complessa, però io sicuramente sono tornata cambiata da questi pellegrinaggi, in modo particolare dal pellegrinaggio sul Gargano. Io sono stata 5 giorni lì, ho avuto la possibilità, insomma, di alloggiare alla casa del pellegrino, ho partecipato alle preghiere dei padri Michaeliti, e questo è quello che consiglio a tutti, perché io sono tornata proprio cambiata nell'anima, e mi ha lasciato una forza per la fede, un vigore diverso, e diciamo, ecco, sono cambiata sicuramente, sono arrivata lì con tanti pesi, tante sofferenze, che ho potuto proprio lasciare in chiesa davanti al Santissimo.
0: Grazie Sara ancora una volta, perché ci fai immergere veramente e camminare con te in questi itinerari, e ci auguriamo che molte persone possano incuriosire dalla tua testimonianza e dalla tua anche... Dalla tua spiegazione possano fare anche loro questo viaggio, questo pellegrinaggio, la scoperta di questi due santi arcangeli che accompagnano la nostra vita.
1: Grazie Suora Emanuela, grazie mille, un saluto a tutti gli ascoltatori.

0: Ed anche oggi, carissimi, la nostra trasmissione volge al termine. Abbiamo fatto veramente un viaggio tra Puglia con i giochi del Mediterraneo e poi siamo stati con Sara Alessandrini sul Gargano e in Spagna alla scoperta di questi due luoghi turistici spirituali dove incontriamo San Michele Arcangelo e San Raffaele Arcangelo. E adesso la nostra trasmissione continua in musica, così come ormai consuetudine in questo periodo estivo. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana. Buon pomeriggio.
1: Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733. In streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: in Blu 2000 News.
1: I dublinanti tornano in Italia. Paesi Bassi, Finlandia, Svezia, Austria, Svizzera, Germania annunciano di voler trasferire in Italia i migranti che hanno chiesto la prima protezione sulle nostre coste. I danni del maltempo, nelle ultime ore le piogge torrenziali hanno creato gravi problemi, soprattutto al nord. Calate le temperature. Al via Rimini il meeting di CL, domani è atteso il Papa. Mattarella scrive: è dall'umanità delle donne e degli uomini che si possono trarre le energie per rifiutare l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero e per educare alla pace. Disposta l'autopsia per la piccola Anna di 4 anni, morta per una sospetta difterite a Palermo. Non aveva fatto il vaccino esavalente. In crescita nelle ultime ore nella provincia le immunizzazioni. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Come avete sentito, Paesi Bassi, Finlandia, Svezia, Austria, Germania, Svizzera annunciano di voler trasferire in Italia i migranti che hanno chiesto la prima protezione sulle nostre coste. Ed è crisi. Elena Aquilanti.
2: Un paese europeo dopo l'altro sta decidendo di rimandare in Italia i migranti sbarcati originariamente sulle nostre coste. Lo consente la Convenzione di Dublino. Il primo stato d'ingresso resta responsabile di queste persone, i cosiddetti dublinanti. Germania, Austria, Svizzera, Finlandia, Svezia e in ultimo l'Olanda. È questa la lista dei paesi che vogliono rimandare indietro i richiedenti asilo. I Paesi Bassi hanno precisato che i trasferimenti riguarderanno solo chi è arrivato dopo il 12 giugno, data di entrata in vigore del nuovo patto di migrazione e asilo. Su questo esplode lo scontro politico. Elly Schlein attacca la Premier, definisce la situazione un boomerang e accusa il governo di trattare le persone come pacchi per cinico calcolo politico. Immediata la replica di Giorgia Meloni. Prima di fare propaganda capite di cosa si parla. Schengen e il patto di migrazione e asilo sono cose diverse. Le nuove regole ci tutelano di più. Elena Aquilanti, linea allo studio.
1: La pesante ondata di maltempo che da ieri interessa il nord e parte del centro Italia, circa 1000 interventi effettuati dai vigili del fuoco ed è di poco fa la notizia che la Lombardia chiederà lo stato di emergenza. Giorgia Bresciani.
3: La situazione più critica in Lombardia, con piogge torrenziali, allagamenti e frane. Nella Bergamasca, isola di Fronda, 250 ospiti di un campeggio sono stati evacuati e alcuni piccoli comuni sono isolati. Difficile la situazione nel Bresciano, in particolare in Val Camonica. A Rino di Sonico due frane hanno distrutto il ponte sul torrente Valarabbia, evacuate 81 persone. A Ponte di Legno un fulmine ha colpito la centralina della cabinovia Ponte Tonale, che è stata chiusa, per fortuna senza feriti. Alberi abbattuti, tetti divelti e blackout nella bassa Mantovana. Ancora pesante la situazione in Liguria. Interi quartieri di Genova sono rimasti al buio. A Cogoleto una tromba d'aria ha scoperchiato il tetto di un impianto balneare. Allerta arancione in Toscana, particolarmente colpita la Versiglia. A Calumbrone isolata una RSA, temporaneamente chiusa la statale 62 della Cisa. A Firenze migliaia di fulmini e raffiche di vento fino a 55 km orari. Giorgia Bresciani, linea lo studio.
1: Cambiamo pagina. La testimonianza di Roselyn Hamel e di Nasera Kermike, sorelle di Dolore, hanno aperto oggi la 47esima edizione del meeting di Comunione e Liberazione a Rimini. Raffaella Frullone.
4: Si apre con una storia di dolore e riconciliazione la 47esima edizione del meeting di Rimini, che domani vedrà l'atteso arrivo di Papa Leone. Sul palco oggi Roselyn Hamel e Nasera Kermike, due donne che 10 anni fa si sono trovate ai due lati opposti di una tragedia. Roselyn è la sorella di padre Jacques, il sacerdote francese ucciso nel 2016 mentre celebrava la messa in Normandia. Nasera è la madre di Adèle Kermike, uno dei due giovani jihadisti che entrarono in quella chiesa per assassinare un sacerdote che poi fu a sua volta ucciso. Una donna perse il fratello, l'altra un figlio diventato assassino. Sembravano destinate a restare separate da una ferita impossibile da sanare. Invece hanno scelto di incontrarsi, conoscersi, attraversare insieme la sofferenza e la fatica di diventare amiche. Un percorso che hanno condiviso col popolo del meeting senza nascondere le fatiche e le durezze e che oggi le ha portate a definirsi sorelle, sorelle di dolore. Da Rimini, Raffaella Frullone.
1: È dall'umanità delle donne e degli uomini che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, la passività, l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero, per educare alla pace. Lo scrive il presidente Mattarella in un messaggio inviato al presidente della Fondazione Meeting per l'amicizia tra i popoli, Bernard Scholz. E come detto, al meeting di Rimini domani è atteso Papa Leone. Stamane il pontefice in Vaticano ha incontrato i membri dell'International Catholic Legislators Network, rete nata nel 2010, l'intelligenza artificiale al centro del suo discorso in inglese. Elena Seno.
5: Il mondo non ha bisogno di un'intelligenza artificiale che sminuisca l'umanità. È il richiamo lanciato da Leone XIV nell'udienza ai partecipanti all'incontro annuale dell'International Catholic Legislators Network. Per il Papa c'è invece bisogno di un'intelligenza umana illuminata dalla sapienza, di un'autorità politica guidata dalla coscienza e di un'innovazione tecnologica orientata dalla carità. Di fronte al progresso dell'intelligenza artificiale, la famiglia umana è chiamata a scelte cruciali. Possiamo essere tentati di costruire una nuova torre di Babele, avverte Leone, dove potere, efficienza e controllo oscurano il volto della persona umana, oppure possiamo edificare una civiltà in cui la tecnologia sia al servizio dello sviluppo integrale di ogni persona. Leone XIV invita ancora a vigilare perché l'innovazione non diventi un ulteriore veicolo di colonialismo ideologico ed economico e rilancia il ruolo della famiglia, prima scuola di umanità. È in famiglia che si impara per la prima volta la fiducia prima del calcolo e l'amore prima del potere. Elena Seno, linea allo studio.
1: E domani mattina, molto presto, Papa Leone sarà nella Repubblica di San Marino. Lì per noi in diretta c'è Paolo Fucili. Buongiorno Paolo.
6: Buongiorno a tutti, ora a San Marino c'è il sole dopo la pioggia di qualche ora fa, domani atteso bel tempo per accogliere Papa Leone in visita a questa Repubblica, arriverà attorno alle 9 all'Avio Superficie di Torraccia, una visita carica di significati a questo piccolo Stato, 100 anni di relazioni diplomatiche con il Vaticano, poi ci sono le origini della storia di San Marino, c'è un santo all'origine della storia di questo paese, appunto Marino, una storia lunga 1725 anni, la storia viene fatta risalire come inizio al 301, la Repubblica di San Marino sempre ha conservato la sua indipendenza, la sua identità cristiana. La visita del Papa sarà breve, concentrata negli spazi della cittadina, sotto la vetta del Titano e le celebri tre torri simbolo dello Stato. Arrivo alle 9.45 in Piazza della Libertà, dove mi trovo sotto il Palazzo Pubblico, dove il Papa incontrerà le autorità, poi spostamento nella Basilica di San Marino per incontrare alle 11.30 il rappresentante della Chiesa locale. Ci sono 2.000 posti in tutto riservati a chi ha un accredito e poi gente lungo il percorso potrà affrontare il Papa in vettura scoperta verso il 1982, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI del 2010. Da San Marino è tutto.
1: Grazie a Paolo Fucili, noi ci scusiamo per l'audio che a volte era un po' disturbato, ma evidentemente il maltempo a Sanna nella Repubblica di San Marino è ancora in corso. Ascoltiamo ora il vescovo di San Marino Montefeltro, Monsignor Domenico Beneventi, al microfono di Paolo Fucili.
7: Di che messaggio può arrivare da San Marino?
8: Che la prossimità non guarda ai numeri, non guarda alle grandezze, in un tempo come questo di frammentazione, smarrimento, di rarefazione, l'incontro con le persone, con i volti e quindi l'incontro con il piccolo, dove tutto questo è custodito e ci viene restituito in magnifica umanità, direbbe il Papa.
7: Che cosa hanno in comune la Repubblica di San Marino e lo Stato del Vaticano, oltre alla piccolezza?
8: La fede, custodi della fede. San Marino è stato fondato da un santo e io credo che questa fondazione ci rinvia quotidianamente, anche in ambito laicale, a quelli che sono i fondamenti del Vangelo e le radici cristiane.
7: Queste radici cristiane a San Marino sono ancora vive?
8: Sono custodite dalla memoria del santo fondatore, dal riferimento che si fa sia nelle celebrazioni e sia anche in questo senso di appartenenza e di identità.
1: La pagina degli esteri, la Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Netanyahu per il caso della flottiglia, la spedizione di volontari che portava aiuti umanitari a Gaza. Secondo le autorità turche, Netanyahu e gli altri 34 imputati sono accusati di genocidio e crimini contro l'umanità. Stati Uniti e Iran, mentre il presidente Trump rivendica la nuova strategia di peggiorare la crisi economica del paese, da Teheran il presidente Pezeshkian chiede di chiudere il conflitto, mentre l'Iran è in una situazione di forza e dignità. Antonio Soviero.
9: Secondo quattro fonti commerciali citate dalla Reuters, questa settimana le offerte di petrolio iraniano ai cinesi

0: di Xi Jinping a Washington a settembre. Da Teheran intanto il presidente Pezeshkian dichiara: meglio porre fine alla guerra oggi, quando siamo in una posizione di forza e il mondo riconosce la nostra vittoria. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Altro fronte, l'Ucraina prosegue a tappeto gli attacchi russi sul territorio. Lunedì nuovo vertice dei volenterosi a Kiev nel 35esimo anniversario dell'indipendenza del paese. Intanto il governo ucraino incassa il no di Trump ad una mediazione con Elon Musk. Chiara Placenti.
2: Secondo il Financial Times, Trump avrebbe respinto la richiesta di Zelensky di farsi da mediatore con Musk per l'utilizzo della tecnologia Starlink per i droni ucraini. Intanto, di fronte a casse quasi vuote, Kiev annuncia la vendita della Sense Bank, principale istituto di credito ucraino, per finanziare le forze armate. Nella notte, droni di Mosca hanno colpito il valico di frontiera con la Moldova. La minaccia a droni russi sarà sul tavolo della coalizione dei volenterosi, che si riunirà a Kiev il 24 agosto, giorno dell'indipendenza ucraina. Sul fronte russo, intanto, si aggrava la scarsità di carburante. A mancare non è certo il petrolio, ma la possibilità di raffinarlo per i danni provocati dagli attacchi ucraini. E arriva una svolta nelle indagini sul sabotaggio al Nord Stream. È stato arrestato in Croazia il subucraino Vladimir Zuravlev. Secondo le autorità tedesche, avrebbe partecipato 4 anni fa all'operazione contro il gasdotto nel Mar Baltico in qualità di sommozzatore esperto. L'uomo stava facendo da consulente al film Snake Island, proprio sul sabotaggio del 2022. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Ed ora la cronaca a Palermo, dove è morta la piccola Anna Rosa, 4 anni, per una sospetta difterite. Ora è corsa alla vaccinazione. Lucia Ascione.
3: Vaccinarsi ed effettuare i necessari richiami è l'appello degli infettivologi dopo la morte della piccola Anna Rosa, 4 anni, all'ospedale dei bambini di Palermo per sospetta difterite. Sulla vicenda indaga la procura palermitana, che ha disposto l'autopsia. La piccola, dopo una prima visita in pronto soccorso, sarebbe stata rimandata a casa. 2 giorni dopo è stata ricoverata all'ospedale del capoluogo siciliano, dove poi si è spenta. Intanto, in un post su Facebook, la mamma di Anna Rosa dà voce al proprio dolore. Durissime le parole indirizzate ai sanitari ed anche ai media, accusati, scrive la donna, di aver detto alcune cose solo per far like sul caso della bimba. Le autorità sanitarie locali stanno provvedendo al tracciamento di tutti i contatti che la piccola, che non era stata vaccinata, e la sua famiglia hanno avuto con l'esterno. Sfiora il 10% l'aumento di richieste di immunizzazione con il siero esavalente nei centri cittadini. Resta ricoverato con sintomi ma in condizioni non gravi il cuginetto di Anna Rosa. Da quanto si è appreso, il piccolo era stato immunizzato. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Abbiamo concluso. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Buona serata.
4: In blu l'estate, con tante radio dentro.

0: l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il sommo pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Ancora un buongiorno.
2: According to the Houthi run.
3: Le pape qui a proyé.
4: Pantheon in
5: semblance do
6: santo. La maniera restita.
7: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Le 16:05 in diretta da Palazzo Pio, una nuova puntata del Mondo alla Radio. Bentrovati da Francesco De Remigis al microfono. Un ringraziamento e un saluto vi giunge anche da Damiano Caprio dall'altra parte del vetro in regia oggi. Cari amici che ci seguite sulle frequenze della Radio Vaticana o anche attraverso il sito vaticanews.va, basta cliccare sull'icona del microfono in alto. Sapete, lo sapete già, lo ricordo. Potete inviarci i vostri messaggi, le vostre domande al 335-1243-722. Oggi, cari amici, una giornata particolare, dunque una puntata particolare. Ci sono già i nostri inviati in viaggio in quel di Rimini per il meeting dell'amicizia in procinto di iniziare alla fiera di Rimini. Abbiamo già ricordato nelle edizioni

0: edizioni del Radio Giornale, un evento particolare che ci sarà sabato. Se infatti domani prende il via la 47esima edizione del meeting per l'amicizia fra i popoli, proprio alla fiera di Rimini, nella diocesi sta crescendo anche l'attesa per la visita di Papa Leone, che sabato al porto della cittadina celebrerà la messa, 44 anni dopo la storica visita tenuta da Giovanni Paolo II nello stesso luogo nel 1982. Se a Rimini i nostri inviati stanno già intercettando i primi umori, e qualcuno lo avete già ascoltato nelle nostre dirette, oggi al Mondo alla Radio apriamo una finestra su Taranto, dove c'è un altro dei nostri inviati, Giancarlo Lavella, che è lì per noi per seguire i giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Caro Giancarlo, ben trovato al Mondo alla Radio.
1: Grazie, ancora un buon pomeriggio a tutti i nostri amici che ci ascoltano e ci stanno seguendo da stamattina, perché questo è l'ennesimo collegamento qui dalla città pugliese che ospita i 20esimi giochi del Mediterraneo, e vuole essere un po' un ulteriore collegamento per parlare non solo dei temi forti, ma anche delle curiosità di questi giochi che, come le Olimpiadi, vengono disputati ogni 4 anni, ma solo tra quei paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Ma non è proprio così, perché ce ne sono alcuni che non affacciano, ma fanno parte lo stesso del novero delle 26 nazioni che partecipano ai giochi, perché essere un paese mediterraneo vuol dire anche condividere una cultura, vuol dire condividere usanze, e quindi a tutti gli effetti paesi come la Macedonia del Nord, il Kosovo, la Serbia sono contenuti in questo gruppo di paesi.
0: Giancarlo, oltre che condividere i campi sportivi e comunque le aree dove si terranno i vari incontri, gli atleti condividono anche la posizione dove si riposa, si soggiorna. Soggiornano, se non sbaglio, su 2 navi ancorate nel porto militare. Tu dove ti trovi in questo momento? Le vedi? C'è questa aria di festa e anche di curiosità attorno a questa scelta particolare di far soggiornare gli attori a bordo di navi?
1: Sì, guarda, le ho viste.
0: Gli atleti, ho detto gli attori, Giancarlo. Gli atleti. Vabbè, magari qualcuno è anche attore, qualche atleta del passato lo è diventato, prego.
1: Perché no? Qualcuno è anche attore, ma ecco, le ho viste ieri, perché appunto sono, come tu hai detto, nel porto, ancorate nel porto militare. Ed è stata una scelta intelligente, importante da parte del comitato organizzatore. Perché? Perché altrimenti ospitare 4.000 atleti in una realtà come quella tarantina, in cui non c'erano comunque strutture se non alberghi isolati e separati, voleva dire costruire un villaggio con costi sicuramente esorbitanti. La scelta della nave è quasi una sorta di simbolo, no, di questi giochi.
0: Giancarlo, ti abbiamo forse perso, ci sei ancora?
1: Eccoci.
0: Eccoci, dicevi.
1: Dicevo, è una sorta, la scelta delle navi sono una sorta di simbolo di questi giochi, sono i giochi appunto, tra l'altro per 4.000 atleti, vivere sicuramente a turno in base alle proprie date dei propri sport a stretto contatto come in una nave, sicuramente favorisce il dialogo, favorisce l'incontro.
0: Giancarlo, al 335-1243-722 sono già arrivati diversi messaggi. Ne leggo uno di un'ascoltatrice, che è la nostra amica Filomena. Buon pomeriggio al Mondo alla Radio, Francesco, Giancarlo da Taranto. La cultura sportiva, scrive Filomena, avvicina i popoli, bellissima idea di alloggiare gli sportivi a bordo delle navi, così ci scrive la nostra amica ascoltatrice. Prima di ascoltare alcune delle interviste che hai già realizzato a Taranto, Giancarlo, ci fai anche una panoramica, una sorta di mini storia di questi giochi che sono nati ormai da parecchio tempo, ma dicevi 20esima edizione, ma sono nati prima o sbaglio?
1: Eh sì, sono nati nel 51, anzi lasciami prima commentare quello che dicevi, che appunto lo sport, quello che diceva Filomena, che lo sport consente, è una sorta di lingua comune, un po' come la musica, no? Quando c'è musica, quando c'è sport, si guardano le cose dallo stesso punto di vista. Per quanto riguarda invece la storia dei giochi, nascono sulle ceneri della Seconda Guerra Mondiale, praticamente un'Europa devastata, gran parte del mondo sicuramente alla ricerca di un recupero sociale, di un recupero economico, e quindi le prime edizioni vennero, fu deciso di farle in Egitto nel 1951. E da lì chiaramente poi il novero delle squadre si è ampliato pian piano fino ad arrivare ai nostri giorni. Le squadre sono le nazioni rappresentate, i comitati olimpici rappresentati sono 26, e la particolarità è che quest'anno c'è anche Atletica Vaticana, la polisportiva voluta da Papa Francesco, che partecipa come associazione ed è stata ammessa grazie al voto unitario, al plenum, del plenum dei paesi che partecipano ai giochi del Mediterraneo. Insomma, questo è un punto d'orgoglio ed è anche un valore in più, perché c'è stato il messaggio del Papa in cui si guarda a questi giochi non solo come un aspetto agonistico, ma come motivo di speranza di pace in un'area che purtroppo di pace ne sta vedendo sempre meno.
0: E tra poco ascolteremo anche dalla viva voce dell'arcivescovo Ciro Miniero, che hai avuto modo di incontrare, il suo punto di vista. Però Giancarlo, visto che hai appaiato, citato la musica come sorella dello sport quanto ad abbracci anche virtuali, ma molto spesso anche fisici, di fratellanza, ti chiederei un attimo di pazienza per entrare ancora meglio in questo spirito dei giochi del Mediterraneo, ascoltando assieme ai nostri amici che ci stanno scrivendo al consueto numero 335-1243-722 un brano di Mango, Mediterraneo, e poi torniamo a parlare dei giochi che si stanno tenendo a Taranto tra un giorno.

0: E sulle note ancora in sottofondo di Mango Mediterraneo torniamo a dare nuovamente il bentrovato a Giancarlo Lavella, che ci parla da Taranto, proprio su uno degli affacci più belli del Mediterraneo. Giancarlo, continuano ad arrivarci messaggi, uno in particolare rivolto ad Atletica Vaticana, di cui ti farà in qualche modo portavoce, anche se noi da qui e anche da lì salutiamo il presidente Giampaolo, che sicuramente ci starà ascoltando. Atletica Vaticana è la più piccola delle squadre che partecipano, ci chiedono?
1: Ma credo di sì. Dunque, innanzitutto un saluto a Giampaolo Mattei, che chiaramente porta avanti questa partecipazione agonistica e non solo di Atletica Vaticana. Si tratta di 4 atleti, 2 partecipano nel padel, un altro nel ciclismo ed un altro ancora nella scherma, specialità spada. Lasciami dire ancora che poi, come detto, ormai siamo alla vigilia, domani ci sarà la cerimonia di inaugurazione e la musica sarà presente allo stadio comune di Taranto. Ci sarà l'inno eseguito dalle bellissime voci di Albano, di Mietta e della Brancale, quindi partecipano, come sai, insomma, la partecipazione di Albano era d'obbligo, perché un pugliese doc come lui non poteva non esserci in questa situazione. Dopodiché inizieranno le gare, sicuramente inizieranno le gare, e nei giorni 22, 23 e 24 sarà proprio la volta degli atleti in maglia gialla e bianca, appunto i colori della Santa Sede. Il loro scopo non è quello di vincere una medaglia, sicuramente, anche se però se dovesse arrivare sarà gradita, ma sarà quella, ecco, di promuovere quanto già Papa Leone ha detto nell'Angelus del 13 agosto scorso: facciamo di questi giochi un momento di incontro, facciamo di questi giochi una speranza di pace, una speranza di fratellanza.
0: Giancarlo, un invito, quello di Papa Leone, che è stato raccolto non solo dagli sportivi che sono già lì, ma anche da alcune autorità. Io vedo davanti al monitor il sito dei Giochi del Mediterraneo, che ha anche un countdown. Abbiamo detto, manca un giorno, 3 ore e 42 minuti spaccati in questo istante. Anche molto interessante questa scelta, dove c'è anche la presentazione e alcuni aneddoti oltre a quelli che ci hai già raccontato tu. Prima di andare a scoprire la prima delle due interviste che ascolteremo, che hai realizzato da lì, leggo un altro messaggio al 335 12 43 722. Il Mediterraneo, che è stato simbolo di naufragi per tanti migranti, ora è simbolo di unità dei popoli che si affacciano sulle sponde. Bellissima anche la canzone di Mango, che descrive la sua bellezza. Ci scrivono al 335 12 43 722. Abbiamo citato, hai citato e ricordato le parole di Papa Leone, l'invito anche a fare di questo evento un momento di pace e solidarietà. Qual è la prima intervista che ci vuoi presentare, che vogliamo trasmettere e condividere con i nostri ascoltatori?
1: Ne abbiamo ascoltato già dei brani durante la giornata, ma ci tengo a sentirla integralmente, ed è quella fatta all'arcivescovo di Taranto, Monsignor Ciro Miniero, che ieri ha celebrato la Santa Messa nella Cattedrale San Cataldo di Taranto, accogliendo la croce degli sportivi, e che così approfondisce un po' il tema di questi giochi per una città come Taranto. Come dicevo, giochi non solo dal punto di vista agonistico, ma anche sociale, con una forte valenza sociale.
0: Ascoltiamolo allora.
2: La città di Taranto si appresta ad accogliere questo evento che vuole rilanciare a tutto il mondo, non solo al Mediterraneo, un messaggio forte di pace e di dialogo attraverso lo sport.
3: Beh, lo sport da sempre è stato un elemento, una realtà che ha richiamato tutti ai valori della libertà, dell'unità, della pace. Ricordiamo le antiche Olimpiadi e tutti gli sport che si praticavano nell'antica Grecia, a Roma, chiedevano anche un tempo di pace, un tempo di convivenza tranquilla. oggi più che mai questo valore è importante per tutti noi, perché vedere tanti stati, squadre che provengono da tante realtà dove non è semplice vivere rapporti di vicinanza, di pace, giocare insieme, questo diventa per noi un monito. È possibile stare insieme, è possibile accogliersi reciprocamente, proprio come si sta facendo in queste ore qui a Taranto, dove tutta la città e tutti coloro che sono addetti all'accoglienza e alla cura delle persone, degli atleti che stanno in campo, sono a disposizione perché tutto possa procedere per il meglio, ma gli stessi atleti che giocano gomito a gomito per poter ottenere un premio, come ci ricorda l'Apostolo Paolo, lo fanno evidentemente per poter non solo dimostrare la propria bravura, ma anche per mettere in campo e quindi giocare la vita, potremmo dire.
2: Lei ha parlato di accoglienza degli atleti che in queste ore stanno arrivando numerosi a Taranto, ma questi giochi possono essere un messaggio rivolto all'accoglienza di chi il Mediterraneo lo attraversa alla ricerca di una vita migliore, di una speranza di vita.
3: Certamente, certamente, questo e lo sport ci indica una via possibile. L'accoglienza, l'attenzione all'altro sono valori che non possiamo dimenticare. E lo sport ci dice proprio questo, che stando insieme si può camminare verso un mondo migliore.
2: E lo sport poi è anche gioia, agonismo, quindi tutto questo, ecco, deve rimanere anche in evidenza, no? La competizione secondo le regole, secondo lealtà.
3: Sì, sono tutti elementi che richiamano la nostra vita, quindi l'esercizio fisico, il sacrificio, il seguire delle regole, sono tutti elementi che ci permettono di guardare la nostra vita come un campo di azione dove ognuno può fare quello che deve, quello che è suo compito per poter vivere con gli altri.
2: Taranto, com'è la sua città?
3: È stupenda, è stupenda. È stupenda perché è una città accogliente, è una città baciata dal sole, come tutta la Puglia, è una città dove il mare fa da signora, potremmo dire, da padrona, e dove certo non mancano le difficoltà che stanno sotto gli occhi di tutti, ma nello stesso tempo c'è anche un cuore che palpita, e in questi giorni certamente lo mostrerà pieno.
2: Problemi sociali a cui lei ha fatto riferimento, che ci si augura possano anche attraverso questa iniziativa essere rimessi in agenda, in evidenza, nell'agenda di chi ci governa per risolvere e per ridare lavoro a tante persone.
3: Certamente. I problemi non possono essere messi da parte e non devono essere messi da parte, ma devono trovare una risposta nell'impegno di ciascuno.
2: Veramente, per finire, Taranto, come le ha detto, città dell'accoglienza, non a caso è una città detta dei due mari e che ha un ponte girevole che mette in comunicazione tutti, quindi la città dei ponti, quei ponti che servono proprio per dialogare e per conoscersi.
3: Quei ponti che da sempre sono stato segno di civiltà.
0: Giancarlo, abbiamo ascoltato la voce dell'arcivescovo Ciro Miniero, che ha appunto ripreso anche le parole e gli inviti di Papa Leone, declinandoli in quella che è l'accoglienza che è già iniziata per gli atleti in quel di Taranto. Volevo condividere con te anche un paio di curiosità, perché c'è anche un francobollo celebrativo dei 20esimi giochi del Mediterraneo, dunque sportivi a appassionati sicuramente tanti, magari anche l'occasione per chi ha questa passione, che spesso è laterale e a volte tenuta anche un po' segreta. Sappiate, cari amici appassionati di francobolli o collezionisti, che c'è anche un francobollo celebrativo di questi giochi del Mediterraneo. Però Giancarlo, non posso non chiederti anche un commento in un flash, se riesci, su una delle tante argomentazioni portate qui in diretta al Mondo alla Radio dall'arcivescovo Ciro Miniero, e cioè quella di artisti che stanno di artisti, oggi continuo naturalmente dopo attori, artisti, atleti degli atleti che sono lì a Taranto, gomito a gomito, diceva l'arcivescovo. Tu ne hai già visto passare qualcuno? Di solito in questi eventi si vedono anche tante bandiere che si intrecciano, bandiere sulle spalle, portate in quasi in processione. C'è già questo clima o inizierà tutto domani?
1: Taranto è una città sicuramente già imbandierata e si appresta a salutare tutti con il medesimo calore. Sono i giochi, a differenza di quelli precedenti, sono i quarti che si svolgono in Italia, sono i giochi della lungimiranza, non solo per la scelta delle navi per far convivere gli atleti, ma anche per mettere in evidenza, oltre all'aspetto agonistico, tutti gli aspetti sociali di una città che cerca un rilancio. Ed è importante che lo sport aiuti in questo.
0: Assolutamente, hai citato naturalmente la città di Taranto che ospita questa edizione. Ricordiamo anche che ci sono state Napoli, Bari e Pescara come altre città italiane che li hanno già ospitati rispettivamente nel 1963, nel 1997 e nel 2009. Cari amici, con Giancarlo ci siamo sentiti poco prima di questa diretta, e a proposito dei paesi che partecipano è emersa anche una tematica che qualcuno ha anche sollevato anche sulla stampa: Israele e Palestina non partecipano. Da questo punto di vista, Giancarlo, cosa possiamo aggiungere?
1: Ma sì, è un po' un'assenza, chiamiamola non dolorosa, ma insomma che ci dispiace assolutamente. Ma il regolamento della partecipazione ai Giochi del Mediterraneo prevede il voto unanime degli altri paesi per introdurre un nuovo partecipante. E molti dei paesi arabi si sono opposti, chiaramente per le note vicende, insomma, non voglio qui aprire, ormai sono gli ultimi secondi che siamo insieme oggi, un altro capitolo che richiederebbe tanta discussione. Si sono opposti e quindi Israele e Palestina non sono mai riusciti a entrare nel novero dei partecipanti.
0: Comunque,
1: speriamo
0: un evento
1: possa avvenire.
0: Ecco, lo speriamo e lo auspichiamo davvero, e chissà che nelle prossime edizioni non racconteremo un film diverso. Questo evento, lo abbiamo già detto, ma è bene ricordarlo, è sicuramente, tra le altre cose, oltre che sport, un momento di pace e solidarietà. E allora, tra le varie voci che hai già raccolto, ce n'è un'altra, se non sbaglio, quella del presidente del comitato organizzatore dei giochi, Massimo Ferrarese.
1: Prego.
0: Massimo Ferrarese, corretto?
1: Sì, giusto, giustissimo.
0: Ecco,
1: su questo allora ci salutiamo.
0: Tu lo hai incontrato, e allora ascoltiamo la sua intervista nel ringraziare Giancarlo Lavella, uno dei nostri inviati a Taranto per questi giochi del Mediterraneo, anche per le suggestioni e le curiosità che ci hai raccontato nel vedere ciò che sta per inaugurarsi, che di fatto è già iniziato in quel di Taranto. Un caro saluto Giancarlo, ai prossimi
2: Grazie
0: collegamenti.
2: A voi. Organizzare quella che ormai sta diventando una vera e propria mini Olimpiadi, neanche tanto mini, quanto è costato e quanto costa ancora?
4: Beh, mini nel senso, noi abbiamo 26 paesi, abbiamo anche circa 4.500 atleti, più 1.500 accompagnatori, 31 sport, quindi discipline sportive. In effetti non è più una mini, ma è qualcosa di importante, che abbiamo iniziato questa corsa contro il tempo 30 mesi fa. È un evento che praticamente costerà, ed era già determinato da prima, 275 milioni per le opere e circa 100 milioni per l'organizzazione dei giochi. abbiamo in 30 mesi progettato, verificato, fatto i bandi, realizzato appunto 41 opere in 21 comuni, tra cui stadio di Taranto, Iacovone, le piscine olimpiche, stadio per 62 milioni, le piscine olimpiche per 42 milioni, e poi palazzetti importanti come il Pala Ricciardi, il centro nautico, il centro tennis e così via, il paddle, tutto quello che abbiamo fatto non solo tanto nella città di Taranto ma in tutti i comuni delle tre province più un comune della provincia di Bari.
2: Ecco, tutto questo per fare ancora di più di Taranto la città dell'accoglienza. Quante persone arriveranno?
4: Sono 8.000 appunto soltanto loro e in più io immagino insomma qualche decina di migliaia di persone che verrà, spero, che verranno sicuramente ad assistere non soltanto alla cerimonia di apertura che è pieno, noi abbiamo uno stadio di 20.000 spettatori che è già pieno, e più a tutte le partite, allenamenti che ci sono in tutte le nostre venue, negli nostri impianti. Sicuramente un faro importante su una città che, a cui credo che non soltanto l'Italia ma l'Europa intera debba attenzionare, guardare e in parte risarcire per quello che è accaduto in passato, di una città che si apre al Mediterraneo, diventa la capitale del Mediterraneo in questo momento e che ha tutte le carte in regola per crescere. Questo deve essere il punto di partenza di Taranto, non di arrivo.
2: Ecco, in conclusione torniamo però ai giochi. Questa manifestazione, la 20ª dei giochi del Mediterraneo, arriva dopo delle grandissime, altrettanto grandissime manifestazioni come i campionati del mondo di calcio, gli europei di nuoto e di atletica. Voi a questo punto potete dare una mano a chi tra 4 anni organizzerà, che il Kosovo è uno dei paesi più giovani dell'Europa?
4: Beh, noi ce l'abbiamo messa tutta, solo che daremo una mano, se possiamo daremo anche dei consigli. L'unica cosa che consiglio però, visto che ho questi due ruoli, le ho tutte e due praticamente i ruoli in quello che è stato realizzato, è di non perdere del tempo, perché poi perdendo del tempo si fa una corsa appunto contro il tempo e si possono sbagliare situazioni. Ripeto, a noi è stato tanto tanto difficile, fortunatamente è andata bene, però non è nemmeno giusto lavorare in questo modo. Poi quest'anno per esempio noi abbiamo iniziato le opere 16 mesi fa, iniziato sotto l'aspetto climatico, abbiamo avuto tanti tanti problemi prima per le piogge, poi con il caldo che abbiamo avuto, che è terribile, che ci ha fatto anche perdere altro tempo. Non si può pensare però di fare dei lavori come questi, così importanti, e non avere la possibilità di un minimo di giorni. E infatti noi abbiamo terminato tutte le opere negli ultimi giorni, direi nelle ultime ore. Ecco, quindi il consiglio che do al Kosovo: iniziate da subito, iniziate a progettare, avete il tempo per fare tutto quello che va fatto, ma hanno già iniziato, non perdete tempo, fate tutto da oggi in modo che avete la possibilità non soltanto di realizzare le opere ma di fare dei test event e tutto ciò che serve per arrivare con tranquillità ai prossimi giochi del Mediterraneo.
0: La voce che avete appena ascoltato è quella di Massimo Ferrarese, presidente del comitato organizzatore dei giochi del Mediterraneo. L'intervista è del nostro inviato Giancarlo Lavella, con cui abbiamo discusso fino a pochi istanti fa. Giochi del Mediterraneo che potrete seguire grazie proprio a Giancarlo e ai nostri inviati a Taranto in queste giornate, e la parte tecnica della Radio Vaticana, sempre in prima linea, ha preparato anche un ident cosiddetto, come lo chiamiamo noi qui a Palazzo Pio, che ci accompagnerà nei vari collegamenti in entrata e in uscita. Scopriamolo assieme.
5: Atletica Vaticana ai Giochi del Mediterraneo.
0: È Eccolo, cari amici, sappiate che quando sentite queste voci che annunciano i collegamenti con Taranto, andremo proprio a raccontare i giochi del Mediterraneo, un evento, un momento di pace e solidarietà, oltre che di sport. Alle 16.34 questa parte del mondo alla radio si ferma qui. Un saluto da Francesco De Remigis, ci salutiamo in musica con Giovanotti e Gabri Ponte, DNA. Tra poco la linea a Michele Raviar, che approfondirà il tema del riarmo o del disarmo.
6: Mi ha portato fino a qui, sul davanzale di

0: Il mondo alla radio.
1: Le armi possono imporre un silenzio temporaneo, ma non potranno mai costruire una pace autentica e duratura. Per questo motivo è preoccupante che in diverse parti del mondo e anche in Europa si presenti nuovamente il riarmo come risposta quasi inevitabile di fronte alla fragilità dello scenario internazionale. Lo ha detto il Papa nel discorso al Parlamento spagnolo, lo ha ribadito nel corso di questo oltre un anno di pontificato, lo ha scritto anche nell'enciclica Magnifica Humanitas. E questa affermazione del Papa arriva quando è uscito il nuovo rapporto annuale sullo stato degli armamenti pubblicato dal SIPRI, che è l'Istituto Internazionale di Ricerca sulla Pace, che segnala un cambiamento preoccupante. Dopo decenni di riduzione degli arsenali, le potenze nucleari stanno tornando a considerare le armi atomiche uno strumento centrale della propria sicurezza nazionale. Ne parliamo con il nostro prossimo ospite, che è Francesco Vignarca, coordinatore delle campagne della Rete Italiana Pace e Disarmo. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi.
1: Allora, innanzitutto commentiamo subito quelli che sono i dati del SIPRI e poi cerchiamo di allargare un po' il discorso anche alle parole del Pontefice. Ecco, che cosa è emerso da questo rapporto annuale? Abbiamo visto quello che è il titolo della maggior parte delle testate delle agenzie, cioè le potenze nucleari si stanno riarmando.
2: Sì, diciamo che i dati del SIPRI di quest'anno, che sono elaborati insieme alla Federation of American Scientists, danno proprio la misura anche numerica dell'inversione di tendenza, un'inversione di tendenza che però già era stata sottolineata non solo dagli istituti di ricerca sulla pace, ma anche dalle campagne per il disarmo nucleare negli anni scorsi, cioè le grandi potenze, le potenze nucleari avevano già iniziato a modernizzare i propri arsenali, quindi a cambiare non solo nel numero di testate, ma anche nella tipologia di lanciatori, nella tipologia di ordigni. E adesso, con il fatto che si sta esaurendo la spinta del graduale disarmo delle grandi numeri di testate che Stati Uniti e Russia, come rete dell'Unione Sovietica, avevano dalla fine della Guerra Fredda, ovviamente non avendo più vecchie testate da smantellare, quelle nuove che si stanno costruendo e che sono appunto figlie delle decisioni degli ultimi anni stanno aumentando. Quindi purtroppo l'elemento centrale che i dati del SIPRI ci dicono è che ormai questa rimodernizzazione non è più solo qualitativa, cioè di nuove testate, nuovi ordigni, nuovi lanciatori, ma anche quantitativa, perché per adesso per poche decine di testate, ma c'è un'inversione di tendenza. Vi ricordo che alla fine della Guerra Fredda eravamo a oltre 70.000 testate, siamo arrivati a poco più di 12.000 e adesso purtroppo si sta risalendo anche nel numero.
1: Noi siamo abituati a pensare alle armi nucleari, alla deterrenza nucleare come un sistema di sicurezza legato, lo abbiamo citato, proprio alla Guerra Fredda. Nulla è cambiato? È ancora come negli anni del dopoguerra, sostanzialmente, fino agli anni 70-80?
2: Ma in realtà la deterrenza è stata un mito, perché è un mito quello che

0: ha impedito le guerre, perché in realtà lo sappiamo, purtroppo le guerre ci sono state dal 45 in poi, certo non sono state tra le potenze nucleari, e in realtà proprio la presenza di armi nucleari, ricordiamo la crisi dei missili di Cuba che poi spinse anche Giovanni XXIII a scrivere la Pacem in Terris e altre crisi, a causa delle armi nucleari abbiamo rischiato una catastrofe complessiva di tutta l'umanità. Quindi al massimo, se proprio, ma non è verificabile, la deterrenza nucleare ha garantito che non ci sia stata una guerra nucleare, ma c'è un modo molto più efficace per farlo, che è quello di eliminarle le armi nucleari, perché invece quello che hanno permesso le armi nucleari è che alcuni paesi non solo si prendessero la libertà di attaccare, di fare una politica di potenza, ma anche a livello internazionale, lo sappiamo bene con il veto nel Consiglio di Sicurezza, di fare in modo che il dibattito non fosse aperto, democratico, inclusivo, ma fosse legato a questa minaccia costante, che purtroppo si sta allargando, perché il problema vero, che sottolineano anche i dati SIPRI e l'uscita del rapporto di quest'oggi, non è solo numerico, ma è anche delle politiche. Cioè sempre di più i paesi stanno riprendendo in mano quella che è l'arma nucleare come elemento della propria politica, come elemento delle proprie decisioni sulla pace, sulla guerra, sulle iniziative rispetto ad altri paesi, in maniera di tutto arbitraria, ma in maniera ovviamente ancora più pericolosa, perché a questo punto altri paesi iniziano a pensare, beh, ma io le voglio, e quindi non è solo la possibile proliferazione dell'Iran, c'è l'Arabia Saudita che pare abbia richiesto un nuclear sharing, cioè una condivisione nucleare col Pakistan, paesi europei vogliono sviluppare le loro bombe, la Francia vuole stendere il proprio ombrello nucleare, quindi al di là del numero delle testate, che ovviamente preoccupa, è proprio questo ricorso, ritorno al ricorso dell'arma nucleare come elemento di politica internazionale, mentre fino a 20 anni fa ci dicevano che era un problema risolto. E proprio in quel momento noi, come campagne internazionali, ottenendo il trattato sulla proibizione delle armi nucleari del 2017, che proprio la Santa Sede ha firmato per prima, avevamo detto è l'occasione di mettere al bando del tutto, perché prima o poi purtroppo potrebbe tornare l'idea che l'arma nucleare è strategica ed è centrale nella propria sicurezza, cosa che invece non è vera. Anzi, quello che l'unica cosa che gli arsenali nucleari riescono a garantire è un pericolo di estinzione globale. Non a caso, da tempo, anche il bollettino Atomic Scientist, quelli che ogni gennaio aggiornano il cosiddetto orologio dell'apocalisse, sottolineano come le due minacce esistenziali globali per l'umanità sono proprio le armi nucleari insieme al cambiamento e alla crisi climatica.
1: Anche perché gli strumenti tradizionali che hanno governato sostanzialmente la gestione degli armamenti nucleari ci sarebbero, che sono i trattati internazionali, eppure vediamo che c'è una forma di stallo sia per il mancato rinnovo del New START, quindi fra le due superpotenze storiche, sia strumenti nuovi come l'abbiamo citato il trattato per la messa al bando delle armi nucleari, che poi però non vede poi coinvolte quelli che sono gli stati che detengono l'arma nucleare.
0: Sì, purtroppo è esattamente quello che stavo dicendo prima, cioè questa idea dell'arma nucleare va a distruggere non solo strutturalmente, se dovessero essere utilizzate, ma è anche, se vogliamo, un veleno che sta all'interno nei rapporti tra gli stati, perché da quando è stata ripresa, da quando si è ritornati a paventare queste idee di deterrenza che non funziona, perché vi ricordo che proprio in questo momento ci sono almeno tre potenze nucleari coinvolte in guerre di un certo livello, cioè la Russia, che è coinvolta nella guerra in Ucraina per la sua invasione illegale, e anche Israele e Stati Uniti, che sono coinvolti nell'attacco all'Iran, e il fatto che loro abbiano le armi nucleari non ha fermato la guerra, non l'ha bloccata. Quindi c'è un'idea falsa di deterrenza che poi, per funzionare eventualmente come teoria, è un po' come quelle teorie della fisica che devono avere delle situazioni assolutamente idealistiche per funzionare, cioè deve esserci un controllo preciso sulla linea di comando, deve esserci conoscenza reciproca di quelli che sono i passi, deve esserci una fiducia nella controparte, cosa che non c'è mai stata, ma ancora di meno c'è oggi, anche perché oggi abbiamo anche l'hackeraggio, l'intelligenza artificiale che entra nelle dinamiche, e questo anche il Papa stesso nella Magnifica Humanitas l'ha sottolineato, quindi non funziona proprio, cioè stiamo rischiando tantissimo per non avere in cambio niente, e però questa cosa, oltre che far parte delle strategie dei paesi, va davvero ad avvelenare, come dicevo prima, le norme internazionali che invece avevano cercato di allontanare questa fatica, questa problematica. Quindi non solo i trattati tra Russia e Stati Uniti sono stati dissolti tutti da quando ci sono Trump e Putin, quindi l'INF 6-7 anni fa, il New START che non è stato rinnovato all'inizio di quest'anno, ma abbiamo un trattato di non proliferazione di cui qualche settimana fa si è celebrata la conferenza di riesame, che da circa 20 anni non riesce nemmeno ad avere un documento finale perché le parti del trattato non si mettono d'accordo, però questi stati continuano a non voler andare su un altro livello, che è quello del disarmo umanitario, di un disarmo completo, cioè le armi nucleari non le puoi gestire, non ci sono mani giuste per armi così distruttive e così inumane, e quindi l'unica strada percorribile sarebbe quella di mettersi davvero tutti attorno a un tavolo. Poi che sia il TPNW, il trattato che abbiamo elaborato come società civile, o che sia un altro strumento, non ci interessa, l'importante è che sia chiaro che il risultato non può più essere un contenimento dell'armamento nucleare, che non esiste, ma solo un'eliminazione, altrimenti continueremo a vivere in un costante pericolo, non solo per qualcuno, ma per tutti.
1: E questo lo ha ribadito anche Papa Leone XIV. Grazie a Francesco Vignarca, coordinatore delle campagne della Rete Italiana Pace e Disarmo. Continueremo ad approfondire questo tema anche nelle prossime settimane qui al Mondo alla Radio. Grazie.
0: Grazie a voi, a presto.
1: E quando parliamo di nucleare, in questo caso ci riferiamo alla parte pericolosa, devastante, distruttrice, che è quella militare. C'è anche un nucleare civile. In Italia c'è stato il primo via libera della Camera dei Deputati al DDL sul ritorno della produzione di energia nucleare. Il testo prevede, fra le altre cose, la ricerca sulla fusione e la realizzazione capillare sul territorio dei cosiddetti microreattori. Cerchiamo di spiegare anche dal punto di vista tecnico che cosa si intende con microreattori e che cosa significa questo provvedimento, con l'intervista a Nicola Armaroli, scusate, di Marco Guerra e dei colleghi di Radio Vaticana con voi. Nicola Armaroli, dirigente del CNR ed esperto del settore energia.
2: Il governo ha fatto questa decisione di mettere le basi per un quadro legislativo di rilancio del nucleare, ma con tutti i dubbi e le complessità dell'operazione, che non sono affatto semplici. Cioè quello che è stato approvato non equivale a dire in Italia faremo il nucleare. Il cammino è ancora estremamente lungo, sarà sia tecnico che politico piuttosto acceso, e quindi prepariamoci, insomma.
3: Certamente, infatti il ministro Pichetto Fratin ha dato come prospettiva il 2034, ma io aggiungo nella migliore delle ipotesi. Professore, si parla nel decreto di microreattori, visto che vogliamo andare sul tecnico proprio per levare qualsiasi aura di tipo ideologico, che cosa si intende per microreattori? Cioè una produzione più locale, proprio per evitare forse anche quella che viene definita la sindrome di NIMBY, ovvero not in my garden, perché poi per quanto riguarda le grandi opere c'è sempre una contrarietà da parte dei territori. Quindi il microreattore ha una funzione più diciamo politica per far approvare, o ha un senso logico andare a fare dei piccoli impianti diffusi nel territorio?
2: Allora, bisogna distinguere tra micro e piccoli. Cioè lei parlava di micro che arrivano fino a 20 megawatt, quindi sono veramente micro, e invece soprattutto si parla di reattori piccoli, small, fino a 300 o addirittura 400 megawatt, che insomma sono piccoli fino a un certo punto, quindi sono due diverse categorie. Diciamo, l'idea è che questi reattori debbono essere modulari, cioè sostanzialmente si fanno degli impianti più piccoli rispetto ai reattori attuali, che arrivano fino a 1600 megawatt, e quindi ci si fermerebbe a 300, e questi reattori sarebbero prodotti in fabbrica, non costruiti in loco, dove nel cantiere pezzo per pezzo viene costruito il reattore, ma vengono prodotti altrove e portati in loco quasi terminati e messi in rete. E l'aumento della dimensione dell'impianto sarebbe non aumentando la dimensione del reattore, ma mettendo più reattori uno di fianco all'altro. Il problema è che questo tipo di reattori al momento sul mercato non esistono, cioè non è un'opzione percorribile oggi. Cioè se lei domattina vuole andare a comprare un reattore piccolo o micro modulare, non lo trova, non c'è un'azienda che glielo vende. Quindi è per quello che si parla di prospettive distanti 10, 15, 20 anni a seconda di come la si pensa.
4: Lei ha parlato di produzione poco istante fa, ma la produzione avverrebbe in Italia per la sua esperienza e conoscenza? C'è questa possibilità in Italia di produrre integralmente questi reattori?
2: No, diciamo c'è una parte di know-how italiano, però al momento non esistono aziende italiane che vendono reattori chiave in mano. Le aziende che fanno questo tipo di attività sono per il 90% dei reattori mondiali russe o cinesi. Il più grande colosso mondiale del nucleare è russo, poi ci sono alcune aziende occidentali più l'azienda coreana, però le aziende occidentali sono in forte difficoltà finanziaria, ma questo non da adesso, da 40 anni, perché nell'economia di mercato il nucleare è in crisi profonda da 40 anni, quindi la situazione non è poi così limpida, non è che ci saranno aziende italiane che faranno questo reattore, cioè questa è un'altra opzione ancora più di là da venire, vedremo, ma insomma non è una possibilità diciamo immediata certamente.
5: Dottor Armaroli, una domanda che poi rimane anche quella da parte di tanti ascoltatori, di tante persone che si approcciano a questo discorso con una certa probabilmente ignoranza sul tema, il discorso dei rifiuti radioattivi.
2: Sì. Dunque, questo è un altro tema importante, perché un nuovo piano nucleare, questo lo richiede la legislazione europea, sia per l'Italia che per qualsiasi altro paese, deve avere con sé la presentazione di un piano per la messa in sicurezza delle scorie a più alta attività, sostanzialmente il combustibile esausto delle centrali, che è un deposito geologico profondo a 500 metri di profondità, che ha dei costi notevoli e prima bisogna individuare il sito. Quindi contestualmente al programma bisognerebbe presentare anche questa opzione. L'Italia ha un problema ancora più consolidato, che è quello di non aver ancora trovato la localizzazione del deposito delle scorie a media e bassa attività, che sono i reattivi che si usano componenti di reattori dismessi, quindi non pezzi ad elevata radioattività, ripeto, media e bassa. Il famoso deposito nazionale, sono stati individuati una cinquantina di siti, ma al momento nessuno si è fatto avanti per poterlo ospitare. Quindi l'Italia è un paese che non ha ancora affrontato un problema, è iniziato 60 anni fa e dovrebbe già presentare un problema per i rifiuti che si produrranno fra 30, 40, 50, 60 anni. Ecco, questo è un problema non da poco da risolvere per questo paese.
3: Lo stato dell'arte qual è? Si parla di centrali di quarta generazione e poi c'è il sogno della fusione, che non produrrebbe scorie. Quello è l'obiettivo finale della ricerca mondiale, la fusione. Ma attualmente qual è lo stato dell'arte del nucleare?
2: Allora, per la fusione siamo lontanissimi decenni ancora da una possibilità di impianto funzionante. Fusione vuol dire riprodurre sulla Terra quello che accade sul Sole a temperature di 150 milioni di gradi, e quindi sono situazioni tecnologiche estremamente sfidanti ed è difficile pensare che prima di qualche decennio avremo questa possibilità. Quindi questa la mettiamo da parte, diciamo non riguarderà noi direttamente. Per quanto riguarda invece la fissione, abbiamo due opzioni: o utilizzare tecnologie già consolidate, reattori PVR, BVR di dimensioni più piccole, che è quello che si sta facendo con un reattore piccolo in Canada, cioè riprodurre un reattore tradizionale su scala più piccola, oppure fare nuovi tipi di tecnologie, che vuol dire nuovi tipi di combustibili, nuovi tipi di design di raffreddamento dell'impianto. Si parla di piombo fuso e di altre opzioni, ma anche queste sono a livelli di start-up, a livelli di ricerca, a livelli di prototipi, e sono prodotti che non sono sul mercato ed è difficile prevedere che lo saranno entro i prossimi 10 anni. Resta il fatto che l'Italia ha un problema di costi dell'energia elevati adesso, quindi le soluzioni per affrontare adesso il costo dell'energia non sono certamente nucleare, anche perché oggettivamente il nucleare è, andando a vedere i programmi che ci sono in Gran Bretagna, in Francia, di nuovi impianti, non di quelli vecchi ammortizzati costruiti 50 anni, 60 anni fa, produce già adesso in quei paesi che hanno le centrali, gli impianti, le filiere a costi più alti delle rinnovabili. Quindi la promessa della bolletta più bassa col nucleare non è una promessa che possiamo garantire al 100%. Quindi insomma si tratta di un'opzione interessante, ma di una grandissima scommessa su cui vedremo il risultato finale, se si farà questo piano e come si farà.
1: È tutto per ora, linea ora ai programmi della Radio Vaticana.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Non c'è più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, poiché la legge dello Spirito, che dà vita in Cristo Gesù, ti ha liberato dalla legge del peccato e della morte.

0: Dominus sacramentorabit et in plenit bonis.
1: Christum, lumen gentium et gaudium omnium vivensium, laetat emotione rogemus, da lucem, pacem et salutem, Domine.
0: Da lucem, pacem et salutem, Domine.
2: Luce che non conosce tramonto, Verbo eterno del Padre, Salvatore del mondo, illumina i passi dei catecumeni sulla via della verità.
0: Da luce, pace e salute, Domine.
2: Sei l'amore che perdona, dimentica le nostre iniquità.
0: Da luce, pace e salute, Domine.
2: Hai dato all'uomo l'intelligenza per esplorare i segreti della natura e per utilizzare le energie del cosmo. Guida la scienza e la tecnica sulle vie del vero bene dell'umanità, per la gloria del tuo nome.
0: Da luce, pace e salute, Domine.
2: Proteggi quanti si sono consacrati al servizio dei fratelli. Fa che compiano la loro missione nella libertà e nella pace.
0: Da luce, pace e salute, Domine.
2: Signore, che hai le chiavi della vita e della morte, prendi con te nella luce della tua dimora i nostri fratelli defunti.

0: Restate in Italia con Giacomo Vanzi.
1: Restate in Italia su In Blu 2000, 20 regioni, 110 province, 7894 comuni e una miriade di borghi, di angoli, di tradizioni, di festival da scoprire. Questi sono i viaggi quotidiani che fate con me, che sono Giacomo Avanzi, con Livio Cosentini dall'altra parte del vetro. E se il vostro diario di viaggio ha ancora delle pagine vuote, beh, prendetene una bella bianca, scriveteci sopra Liguria. Oggi vi portiamo là e cominciamo da Genova, quartiere di Castelletto, convento di Sant'Anna, e ci facciamo guidare da frate Ezio Battaglia dell'antica farmacia Sant'Anna dei frati carmelitani Scalzi di Genova. Buonasera frate Ezio.
2: Buonasera Giacomo e buonasera a tutti voi.
1: Allora, ci troviamo in un posto bellissimo e tu hai
2: molto
1: il compito
2: bello
1: di guidarci, perché il convento di Sant'Anna è un luogo pieno di storia, ricco di spiritualità. Ci racconti un po' di questo luogo, anche quali sono gli aspetti magari meno conosciuti che un visitatore potrebbe scoprire?
2: Sì, sicuramente è un posto un po' fuori mano rispetto a Genova, perché siamo sulle alture di Genova. È un convento che è stato fondato nel 1584, il primo convento della riforma dei Carmelitani Scalzi fuori dalla Spagna, fondato da Niccolò Doria. È una struttura, diciamo, semplice, le strutture carmelitane sono piuttosto semplici, ma all'interno sono pieni di quadri, di arredi antichi, che noi utilizziamo normalmente. Quello che magari da un'altra parte potrebbe essere in un museo, con una catenella per non essere toccato, qui da noi invece lo usiamo come sedia, come tavolo, come cassapanca. E è possibile visitare, poi ne parleremo più tardi, più in là, visitare anche il convento. Dopo il convento, il complesso monastico comprende sia la chiesa, un bel barocchetto del 600, con dei quadri anche molto belli, del Piasella, delle statue, un pavimento in marmo policromo, quindi molto bello da vedere. La statua di Sant'Anna, la chiesa dedicata a Sant'Anna, perché è il convento di Sant'Anna.
1: Certo.
2: E poi c'è l'antica farmacia Sant'Anna, ah, diciamo. Sono tre aspetti molto belli di questo complesso monastico che il visitatore può visitare. La chiesa e la farmacia praticamente sempre. Il convento è in clausura, ci sono delle occasioni circa una volta al mese che noi organizziamo delle visite appunto gratuite.
1: L'antica farmacia custodisce una tradizione erboristica che si tramanda da secoli. E te, e non solo te, insomma, voi come mantenete vivo questo patrimonio?
2: Allora, intanto è una vera farmacia, è scritta Federfarma, ma noi dispensiamo solo i prodotti che per la maggior parte delle quantità sono preparati nei nostri laboratori, quindi formule antiche preparate con metodi moderni, perché ovviamente ci sono le leggi moderne che richiedono certe procedure, e questo è un modo proprio per portare avanti questo discorso. La filosofia di cura che noi seguiamo è quella del dottor Luigi Leroy del 1800, medico francese, inventore della medicina curativa, che diceva che non bisogna curare il sintomo, ma la causa del sintomo. Quando dico questo, tutti dicono, beh, è ovvio, però poi alla fine noi cosa facciamo? Ci svegliamo col mal di testa, prendiamo un antinfiammatorio, un antidolorifico, quindi curiamo il sintomo.
1: È vero.
2: E quindi quello che noi cerchiamo è proprio di aiutare le persone di mantenere questa tradizione, quindi capire qual è la causa del sintomo e utilizzando queste erbe che il dottor Leroy formulò in formule di rimedi antichi naturali da proporre appunto ai nostri visitatori.
1: Ecco, forse in questo fate anche un po' la differenza, perché tante persone magari entrano in farmacia cercando il rimedio in sé per sé, però venendo da voi trovano anche qualcosa in più, ossia ascolto e accoglienza. Questo quanto è importante per voi?
2: È talmente importante che già in un manoscritto del 1650 c'è scritto questo: San Martino di Sant'Antonio andava su per i colli genovesi alla ricerca di erbe, radici, foglie per la preparazione di pozioni e unguenti, e trattava le persone con tanto buon modo che le stesse stavano bene non soltanto per il rimedio proposto, ma anche per l'ascolto, il sorriso e un consiglio. Quindi a partire già dal primo frate erborista di cui abbiamo traccia, c'è questo discorso dell'ascolto. Perché quando dobbiamo, diciamo, aiutare una persona in un percorso di salute, non basta appunto dirgli prendi questo rimedio, ma bisogna veramente capire oggi lo dicono tutti medicina olisticamente anima e corpo, ma Sammartino nel 1600, in cui la medicina olistica era solo in Oriente e non in Occidente, senza saperlo faceva proprio questo, dava un sorriso, ascoltava, diceva una parola buona. E ancora oggi appunto cerchiamo proprio di fare questo, un po' anche facilitati dal fatto che siamo un po' nascosti, quindi abbiamo sì visitatori, turisti e persone che cercano un rimedio, ma questo permette appunto, essendoci pochi visitatori, anche di dedicare qualche tempo in più per le persone. Io lo dico sempre, se uno per esempio anche da un punto di vista, non so, dell'anima, morale, fa qualcosa di negativo, non so, una ripicca, questa cosa a lungo andare si insinua anche nel nostro corpo e nella nostra mente, quindi se non c'è un equilibrio, poi quello che diciamo sappiamo di fare in modo sbagliato e non è giusto fare, anche se è solo una cosa diciamo mentale e spirituale, poi va a inserirsi a livello di salute. E quindi ecco, cerchiamo proprio di portare avanti questo tipo di discorso.
1: Fratezio, c'è un motto speciale nella vostra farmacia, nella farmacia di Sant'Anna, ti va di ricordarcelo?
2: Certo, mi fa molto piacere, è un motto molto bello, che tra l'altro è su supporto antico, un punto del 1700, scritto in latino, tradotto in italiano, dice: noi prepariamo le medicine e Dio ci dà la salute. Questo cosa significa? Che chi crede in Dio, anche se non è cattolico, sa che Dio ha messo nella natura tutte le sostanze utili per la nostra salute e ci ha dato l'intelligenza di saperle usare nel modo giusto. E quindi magari non andare su internet e scrivere mal di schiena in Dio, perché non hai un consiglio personalizzato, ma puoi trovare tutto e il contrario di tutto.
1: Vero.
2: E quindi questo motto, diciamo, accompagna la missione di noi frati in questa relazione con le persone che vengono a trovarci per un aiuto.
1: L'antica farmacia Sant'Anna dei Frati Carmelitani Scalzi, insieme alla chiesa, ci hai detto che è visitabile molto facilmente, il convento è possibile visitarlo, però immagino su richiesta, insomma, non sia sempre disponibile, ecco, ai visitatori.
2: Esatto, essendo in clausura noi organizziamo visite guidate, in realtà organizziamo visite guidate gratuite sia per la chiesa, per la farmacia, per il convento. In convento ovviamente si può andare solo una volta alla settimana, scusate, solo una volta al mese e appunto in questa visita organizzata, gratuita, ma organizzata, che ha numero chiuso, che si riempie subito perché è una volta al mese.
1: Certo.
2: E molti sono curiosi di visitare questo convento.
1: E allora noi...
2: per

0: Per sapere le date di queste iscrizioni bisogna andare sul nostro sito erboristeriadeifrati.it, dove sono indicate le date delle visite guidate. Però ripeto, se uno passa da queste parti, anche quando non è organizzata una visita guidata, la chiesa e la farmacia è visitabile. La farmacia è la più antica bottega storica di Genova, quindi gli arredi sono ancora originali, quindi è veramente affascinante. Io vedo questi occhi dei turisti che arrivano, che sono veramente stupiti e dicono sempre che bello e che profumo buono che c'è.
1: Tu vedi i loro occhi e noi diciamo invece ai turisti, alle turiste, a chi ci sta ascoltando, cercate gli occhi di Frate Ezio, perché sicuramente vi potrà guidare bene, esattamente come ci hai guidato attraverso il sistema radiofonico. Io ti ringrazio, Frate Ezio, per averci aperto le porte della farmacia e anche del convento. Grazie mille.
0: Certo. Grazie, buonasera a tutti.
1: Buona serata, buona continuazione di estate a te. E una delle medicine buone è anche la musica, l'ascoltiamo subito, è un po' di musica che ci viene da Taylor Swift, questa è Opalite.

0: Continua il nostro viaggio in Liguria, tenendoci sempre Taylor Swift che ci guida e ci fermiamo, cambiamo provincia, siamo in provincia di Imperia adesso, Porto Maurizio, e andiamo a conoscere il Parasio. Lo facciamo con Simona Gazzano, presidente del Circolo Parasio. Benvenuta, buonasera.
1: Buonasera, buonasera a voi e grazie.
0: Grazie, grazie per guidarci in questo splendido viaggio, perché ci troviamo.
1: È un piacere.
0: È un piacere nostro perché noi lo conosciamo attraverso le sue parole, un borgo storico medievale di Porto Maurizio e il Parasio in particolar modo. Certo. Quali sono i punti che dobbiamo conoscere noi che siamo appena arrivati e che ci stiamo guardando intorno e non sappiamo dove andare?
1: Allora, assolutamente, il nostro Duomo di San Maurizio e Compagni Martiri, il più grande Duomo, la più grande chiesa neoclassica di tutta la Liguria, che è una meraviglia, insomma, di arte e di architettura, ovviamente, che è un punto di ritrovo per i credenti, naturalmente. Poi abbiamo il meraviglioso loggiato di Santa Chiara con l'annesso monastero di clausura, che è un luogo meraviglioso che da molti anni, grazie alle suore che hanno una grandissima attività di ospitalità, è diventato anche un punto di riferimento per chi vuole fare un turismo di pace, di raccoglimento, con una vista meravigliosa. E poi naturalmente abbiamo tutto il borgo che raccoglie delle storie storiche, insomma degli aneddoti storici di enorme importanza, con un panorama che decisamente è mozzafiato da ogni suo angolo, un promontorio meraviglioso affacciato sul mare, quindi sia da un punto di vista architettonico che paesaggistico è imperdibile.
0: Da anni il Circolo Parasio che nominavo prima si impegna nella valorizzazione del territorio attraverso visite guidate, progetti, e uno di questi in particolare modo si chiama Gira Parasio. Allora, com'è nato il circolo e l'idea del Gira Parasio? Quali erano gli obiettivi con cui avete iniziato?
1: Allora, il Circolo Parasio nasce ufficialmente nel 1970, anche se hanno iniziato due anni prima, in realtà con il presidente onorario, ormai che è stato presidente per 50 anni, Giacomo Raineri, con un po' di amici ovviamente del Parasio che sono stati il suo primo direttivo, per ovviamente custodire, valorizzare e proteggere il centro storico ovviamente dal degrado, perché sappiamo che spesso questo purtroppo accade. Questo è stato reso assolutamente realtà perché il Parasio, da che era stato un po' un luogo, come dire, di confronto, fino, no? Come potete immaginare, per tutti i centri storici, a volte per molti centri storici, scusate, questo accade. Qui non è accaduto, grazie all'amore di queste persone, alla cura che hanno subito dato vita a momenti di aggregazione, di cultura, di ritrovo, di divertimento e anche di possibilità di studio, perché hanno offerto le scuole serali per potersi diplomare e prendere la licenza media a moltissime persone che gratuitamente negli anni 60 e 70, per poter appunto accedere poi al mondo del lavoro. Quindi c'è stato anche un grandissimo ruolo sociale. Il Gira Parasio nasce per far conoscere questo meraviglioso borgo e tutta la sua storia, che è veramente densa di avvenimenti e di importanza, sia agli imperiesi stessi, che spesso vi sembrerà impossibile ma non salgono a visitarlo e magari non lo conoscono ancora neppure loro, che ovviamente ai tanti turisti che lo affollano perché si rendono conto ovviamente della sua particolarità.
0: Non solo tanti ma anche tutti, mi verrebbe da dire, perché Simona, l'inclusione è un tema cardine per il Gira Parasio.
1: Certo.
0: In che senso?
1: Inclusione, sì, nel senso, insomma, abbiamo dato vita anche quest'anno a un qualcosa di particolare e soprattutto di nuovo, perché ci spingiamo sempre più avanti. Abbiamo iniziato perché proseguirà con l'ANFAS nazionale, nello specifico la sezione di Imperia, per un progetto appunto di turismo inclusivo ma anche di cultura inclusiva. Il tema inclusione, cultura inclusiva e non inclusione della cultura, che è un progetto appunto ANFAS che ha coinvolto il Gira Parasio. Noi abbiamo reso il Gira Parasio accessibile, ovviamente, essendo un luogo, la Liguria, conoscete, molto particolare territorialmente, un po' complicato da percorrere per chi ha insomma delle difficoltà. Abbiamo cercato di istituire e di rendere possibile un percorso un po' più facilitato da un punto di vista ovviamente di approccio fisico, ma anche da un punto di vista di approccio cognitivo. Abbiamo messo insieme alla cartellonistica che c'era già, la cartellonistica con la comunicazione aumentativa, per fare in modo che chiunque, in totale libertà, in totale tale facilità ovviamente, soprattutto per poterlo apprezzare appieno, possa venire a visitare il nostro centro e goderne, no? Quindi goderne tutti insieme, come è giusto che sia. Noi ce la mettiamo tutta, questo progetto proseguirà per renderlo sempre più accessibile e sempre più completo in tutto il 2026, 27, 28.
0: E allora noi vi auguriamo di fare un ottimo lavoro, che ci sia tantissime persone che vengano a trovarvi, anche perché ci scoprirete, e noi ve lo diciamo, tante storie anche curiose, aneddoti particolari, storie di fantasmi, streghe, leggende. Quindi è un luogo da visitare. Grazie mille, Simona.
1: Grazie a voi, veramente, grazie per la vostra collaborazione e la vostra attenzione.
0: Grazie, buona continuazione d'estate e non c'è che dire, qui a Restate in Italia ogni giorno ne impariamo una nuova. Ma che cosa ci porterà la prossima puntata? Io e Livio Cosentino ancora non lo sappiamo, ma ve lo diremo presto. Ciao!
2: Restate in Italia.

0: Siriri, la radio della pace. Raccontata da Francesco Cavalli, Icaro TV.
1: La musique, c'est l'esprit.
2: La musica è lo spirito. È qualche cosa che dona la vita. Per me, che sono frate cappuccino missionario, la musica è Dio che parla.
1: C'est Dieu qui parle.
3: Il sango è la principale lingua parlata in Repubblica Centrafricana. E pace, in sango, si dice Siriri. Qui, a Buar, nella zona occidentale del paese, vicino al confine con il Camerun, a 500 km da Bangui, da 30 anni la musica e le parole si fanno sentire attraverso Radio Siriri, Radio Pace, perché la pace, in un paese in conflitto permanente come la Repubblica Centrafricana, si può costruire anche grazie ad una radio. Padre Benek, frate cappuccino, ha fondato qui la sua scuola di musica, anche questa come strumento per costruire la pace.
1: Les enfants de Centrafrique.
2: I ragazzi e i bambini della Repubblica Centrafricana sono toccati dalla guerra, ma non ne sono loro responsabili. Sono sicuro che la musica aiuta ad attraversare queste difficoltà nella loro vita.
4: Il y a des liens pour construire la paix dans la musique.
5: C'è un legame che lega la musica e la pace, perché con la musica puoi cantare delle canzoni, puoi comunicare con la gente, parlare di pace e fare evangelizzazione. Se non c'è la pace, non c'è musica.
3: Godard è uno dei ragazzi ospitati da Padre Benek qui alla scuola di musica. La sua famiglia è stata toccata in prima persona dalla guerra e suo fratello è diventato un combattente. Lui, per non farsi coinvolgere dal conflitto, ha scelto la pace attraverso la musica. Ma questo messaggio di pace portato dalla musica per essere trasmesso ha bisogno di un mezzo, ha bisogno della radio. Ne è consapevole Padre Benek.
1: Se Radio Siriri?
2: Radio Siriri trasmette ogni anno, ogni giorno, ogni minuto il messaggio di pace. Che tu sia musulmano, cattolico, cristiano, non conta. Tu sei l'uomo, sei stato creato da Dio e anche per te c'è la pace.
1: E pour toi aussi, il y a la paix.
3: La visione della radio come strumento di pace è figlia dell'incontro avvenuto 30 anni fa tra Don Fausto Brioni, direttore di Teleradio Pace di Chiavari, e il vescovo di Buar, Armando Gianni. Questa visione oggi è portata avanti da Monsignor Miroslav Mirek Gucua, attuale vescovo.
6: Evangelizzazione deve andare insieme con l'educazione. Non si può separare queste due pratiche, no? Pastorali. E questa era anche la visione del primo vescovo, del Monsignor Armando Gianni. Radio Siriri cerca di trasmettere le notizie senza manipolazioni, senza fare interpretazioni oppure senza imporre una visione.
3: In questo momento c'è un programma in diretta in studio, un piccolo ambiente ben insonorizzato, con la gomma piuma assorbente e curato nei particolari. Ovunque adesivi con il simbolo della radio, una colomba bianca. Il conduttore parla spedito e con fare confidenziale, indossa un cappello con una visiera sotto le grosse cuffie. Una protezione circolare protegge il microfono appesa ad un'asta di una vecchia lampada flessibile da tavolo. La redazione, invece, è un ambiente spartano. Scrivanie spoglie munite solo di alcuni computer portatili per scrivere le notizie e preparare i servizi. Benjamin Abbo è caporedattore di Radio Siriri e ha le idee molto chiare su come la corretta informazione possa servire la causa della pace.
7: Spesso si fa l'esempio di Radio Mille Colline in Ruanda, quando nel 1994 c'è stato il genocidio. La radio è stata la principale responsabile di questo genocidio. Per questo ogni tanto rimprovero i miei giornalisti quando vengono date informazioni non corrette. La gente si fida della radio e se non lavoriamo bene, giochiamo sulla pelle della gente.
3: Camminando a piedi all'ora del tramonto per le strade di polvere rossa dei villaggi alla periferia di Buar, si coglie subito l'importanza di Radio Siriri, una sorta di tappeto sonoro che esce da piccole radio accese, alcune appoggiate sul banco di un mercato della frutta o su di un tavolino di plastica appena fuori da una tenda all'ingresso di una caffetteria. O ancora

0: dal telefonino di una ragazza che cammina ascoltandosi Radio Siriri, ovunque la vedi, e soprattutto la senti presente, e se chiedi per strada sono molti che la conoscono e la riconoscono.
1: Si sente la chiesa delle persone.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri luminosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. Gesù è battezzato da Giovanni nel Giordano. Dal Vangelo secondo Matteo. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua. Ed ecco si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato. In Lui ho posto il mio compiacimento». Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
2: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Secondo mistero. Gesù, presente alle nozze di Cana, trasforma l'acqua in vino. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela».
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù annuncia il regno di Dio. Dal Vangelo secondo Marco. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli.

0: Quarto mistero. Gesù si trasfigura davanti ai discepoli. Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Gesù, durante l'ultima cena, istituisce l'Eucaristia. Dal Vangelo secondo Matteo. Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e, mentre lo dava ai discepoli, disse: «Prendete, mangiate, questo è il mio corpo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Salve, o Regina,
1: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,

0: specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo

0: quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria,
0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre,
0: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

0: Un'estate fa con Daniela Lami. Un'estate fa.
1: Benvenuti a un nuovo appuntamento con Un'estate fa. Oggi con Samira Rocchetti che è regia viaggiamo indietro nel tempo verso un anno sospeso tra il sapore nostalgico degli anni 90 e l'inizio di un'era del tutto nuova, ipertecnologica e globalizzata, il 1994. L'estate è ricordata come una delle più calde del decennio, un luglio infuocato spinge tutti al mare mentre nelle case iniziano a fare la loro comparsa i primissimi condizionatori domestici. Ci si mette in viaggio sulle autostrade a bordo delle nuovissime Fiat Punto, delle storiche Fiat 1 con l'adesivo bebè a bordo, delle Lancia Y10 e delle coloratissime Renault Twingo. Niente navigatore o smartphone, la guida è affidata al mitico tutto città cartaceo, mentre la coda al casello si paga rigorosamente in contanti o con la via card. In spiaggia il look è inconfondibile, le ragazze continuano a sfoggiare costumi interi sgambatissimi alla Baywatch, elastici in spugna colorata e bandane. I ragazzi portano pantaloncini lunghi da surfer, canottiere oversize, occhiali da sole da ciclista con lenti iridescenti e cominciano, soprattutto tra i più giovani, i tatuaggi trasferelli trovati nelle patatine. La tecnologia da borsa mare è dominata dal Game Boy grigio con Tetris e dal Walkman impermeabile giallo della Sony, caricato ovviamente con le audiocassette registrate dalla radio. A far ballare le spiagge e i club questa estate è una traccia dance italiana destinata a diventare un successo mondiale da oltre 10 milioni di copie. This is-

0: Mentre la musica dance domina la radio, il paese attraversa una profonda trasformazione politica. Il 1994 segna la fine definitiva della Prima Repubblica e la scomparsa dei partiti storici come la Democrazia Cristiana e il Partito Socialista, spazzati via dalle inchieste di Tangentopoli. A riempire quel vuoto politico arriva un evento che cambia la storia d'Italia. A gennaio, un noto imprenditore televisivo decide di fondare un partito e fare il suo ingresso nella scena pubblica.
1: L'Italia è il paese che amo. Qui ho le mie radici, le mie speranze e i miei orizzonti. Qui ho imparato da mio padre e dalla vita il mio mestiere di imprenditore. Qui ho anche appreso la passione per la libertà. Ho scelto di scendere in campo e di occuparmi della cosa pubblica perché non voglio vivere in un paese illiberale governato da forze immature e da uomini legati a doppio filo a un passato politicamente ed economicamente fallimentare.
0: A marzo la coalizione guidata da Berlusconi vince le elezioni politiche e il 10 maggio giura il primo governo Berlusconi, è l'inizio della Seconda Repubblica. Ma il 1994 è anche l'anno in cui l'inchiesta a Mani Pulite vive le sue fasi più incandescenti. Ad aprile Cesare Romiti, numero 2 della Fiat, ammette il pagamento di tangenti in una lettera al Corriere della Sera e Sergio Cusani viene condannato per lo scandalo Enimont. A luglio esplodono forti scontri tra politica e magistratura per il cosiddetto decreto Biondi, ribattezzato Salva Ladri, che porta alla temporanea scarcerazione di molti imputati eccellenti, fino al clamoroso epilogo di fine anno perché ad arresti e polemiche si aggiungono le dimissioni irrevocabili del magistrato simbolo del Pool di Milano.
2: Buon pomeriggio. Antonio Di Pietro si è dimesso dalla magistratura. Lo ha fatto scrivendo una lunga lettera, una lettera molto coinvolgente, al suo superiore diretto, il procuratore capo della Repubblica di Milano, Borrelli. Una lettera che si conclude: lascio la magistratura con spirito di servizio e con la morte nel cuore per riportare serenità e fiducia nelle istituzioni e spersonalizzare l'inchiesta Mani Pulite.
0: In TV il 1994 è il momento di massima consacrazione di Non è la Rai di Gianni Boncompagni. Una 17enne Ambra Angiolini diventa il fenomeno di costume dell'anno, guidando le ragazze del programma con il famoso auricolare e lanciando brani come questo.

0: ed io ci tengo, e se prometto poi mantengo, ma appartieni, e se ci tieni tu prometti e poi mantieni.
1: La TV estiva regala programmi iconici. Il Festival Bar, condotto proprio da Ambra e Fiorello, un disco per l'estate con Claudio Cecchetto, Beato tra le donne su Rai 1, e per la TV dei ragazzi il debutto di Solletico. Anche la pubblicità diventa un fenomeno culturale travolgente.
2: Vai tu che sai le lingue.
3: The best del mondo. Very mythic. Mythic? Yes. Granel, stracciatel, tu gusti snake one.
1: Lo spot che avete riconosciuto ha lanciato un giovanissimo Stefano Accorsi. Ma la primavera del 1994 porta con sé anche una delle più grandi tragedie dello sport mondiale. Durante il weekend del Gran Premio di San Marino a Imola, il 30 aprile, muore in prova il pilota Roland Ratzenberger. Il giorno dopo, il 1 maggio, la Williams del tricampione del mondo Ayrton Senna impatta tragicamente alla curva del Tamburello.
4: Buonasera, ancora una tragedia nel mondo della Formula 1. Ayrton Senna, per 3 volte campione del mondo, è morto in un drammatico incidente avvenuto subito dopo l'avvio del Gran Premio di San Marino sulla pista di Imola. Alla curva del Tamburello la sua Williams Renault si è schiantata a 300 km all'ora contro un muro di recinzione. Inutili tentativi di soccorso. Senna è morto 3 ore dopo il ricovero all'ospedale di Bologna.
5: Che estate fa?

0: Il 1994 è stato in effetti un anno straordinario anche per la musica italiana. Sanremo debuttava nella sezione giovani, Giorgia con E poi, questo brano meraviglioso che abbiamo ascoltato, si affermava anche Laura Pausini con Strani amori. Negli Stati Uniti il grunge perde il suo simbolo con la scomparsa di Kurt Cobain a Seattle il 5 aprile.
1: Cobain è stato trovato morto in una stanza al primo piano della sua casa a Seattle, sulla costa occidentale degli Stati Uniti. Era morto probabilmente da almeno 24 ore, un suicidio, si direbbe, anche dal biglietto trovato al fianco del cadavere. All'inizio di marzo Kurt Cobain aveva già sfiorato la morte a Roma, a causa di un micidiale cocktail di alcol e droga che lo aveva spedito in un coma dal quale era rientrato dopo poche ore. La magia è morta, dicono questi ragazzi, e con la morte di Kurt Cobain si chiude forse un'epoca, quella del grunge rock, che per una stagione aveva fatto di Seattle il centro del mondo musicale.
0: Il 1994 è in effetti un anno di grandi addi musicali. Ci lasciano artisti leggendari come Harry Nilsson, Harry Mancini, Cab Calloway, Antonio Carlos Jobim. E il 6 agosto a Lampedusa l'immenso Domenico Modugno, autore di oltre 230 canzoni e icona globale della nostra musica.
2: Buonasera. Arriverà tra poco a Roma con un aereo privato la salma di Domenico Modugno. I funerali si svolgeranno domani alle 17 nella chiesa di San Sebastiano fuori le mura. Modugno, che aveva 66 anni, verrà sepolto nel cimitero di Prima Porta. Oggi pomeriggio, con una cerimonia semplice e suggestiva voluta dai familiari, il cantante è stato ricordato per l'ultima volta nella sua Lampedusa. Composto e raccolto il dolore della moglie e dei tre figli, accanto a loro numerosissimi amici. Nella bara del cantante, per sua espressa volontà, i familiari hanno messo due boccette contenenti la sabbia e il mare di Lampedusa e una della spiaggia dell'isola dei Conigli.
0: Per il cinema italiano il dolore più profondo arriva il 4 giugno. A soli 41 anni, appena 12 ore aver concluso le riprese del film Il Postino, che conquisterà 5 nomination agli Oscar, ci lascia il grande Massimo Troisi. Questo è un frammento della sua ultima intervista.
3: L'attesa nei tuoi confronti è un po' come quella di Maradona quando gioca, cioè ogni film che fai la gente si aspetta che tu faccia gol, che riesca. Questa cosa ti piace o ti angoscia un pochino?
4: Io mi divertirei di più a giocare a pallone, sinceramente, però se fornisce prima poi, che chiaramente è una cosa che lo sport presuppone, una forza fisica, una cosa che poi finisce prima, e che può essere la creatività del lavoro artistico. A me mi è piaciuto l'aspettativa di Maradona fino all'età di adesso, che cioè poi ha cominciato a fare cinema.
0: Il 1994 al cinema è un'annata irripetibile in tutto il mondo. Nelle sale escono capolavori come Forrest Gump, Le ali della libertà, The Mask con Jim Carrey e il colosso Disney, Il re leone, la cui colonna sonora risuona ovunque. A maggio, al Festival di Cannes, un giovane regista rivoluziona la grammatica del cinema moderno conquistando la Palma d'Oro.
5: Di cosa un'altra volta? Ti sfido due volte, ti sfido, figlio di puttana! Di cosa un'altra maledettissima volta?
6: Sono il signor Wolf, risolvo problemi.
0: E Quentin Tarantino con il suo Pulp Fiction. Torniamo alla musica. C'è una canzone di Marie-Claire Dubaldo che diventa uno dei tormentoni dell'estate e poi troverà nuova vita nella celebre scena del flamenco del film Il Ciclone.

0: C'è la musica e poi c'è lo sport. Con un'estate dominata dai mondiali di calcio giocati per la prima volta negli Stati Uniti, partite giocate a mezzogiorno sotto un sole rovente per favorire la prima serata europea, stadi pieni e maglie coloratissime. L'Italia di Arrigo Sacchi parte male, ma viene trascinata fino alla finale di Pasadena dalle magie indimenticabili del divin Codino Roberto Baggio. Il 17 luglio proprio a Pasadena si gioca Italia-Brasile. Dopo lo 0-0 ai supplementari si va ai rigori. Sbagliano Baresi e Massaro fino all'ultimo drammatico tiro dal dischetto.
1: Ecco Roberto. Alto! Il campionato del mondo è finito, lo vince il Brasile.
0: L'immagine di Baggio a testa bassa, rassalicona più malinconica di quell'estate. Ma il 1994 sportivo regala anche la nascita del mito del pirata. Al Giro d'Italia esplode il talento di Marco Pantani, che vince le tappe leggendarie di Merano e Aprica e arriva terzo al Tour de France. Sul fronte internazionale il 1994 è un anno di svolte epocali. Il 10 maggio Nelson Mandela giura come primo presidente nero del Sudafrica dopo la fine dell'apartheid. Contemporaneamente, l'Africa centrale viene scossa dal drammatico genocidio in Ruanda. A Londra si incontrano per la prima volta le future Spice Girls e a Roma riapre dopo il restauro la Cappella Sistina. E persino la tecnologia muove passi decisivi. Il 18 novembre i Rolling Stones trasmettono in diretta internet 20 minuti del loro concerto a Dallas, mentre la Sony presenta in Giappone la prima PlayStation. In Italia, l'anno si chiuderà a novembre con il drammatico straripamento del

0: fiume Tanaro e la devastante alluvione del Piemonte.
1: Buonasera dalla TG2, edizione straordinaria per aggiornarvi sulla drammatica situazione creata dal maltempo in larga parte dell'Italia del Nord. La zona più colpita con un pesante bilancio di vittime è, come sapete, il Piemonte, ma la perturbazione si sta gradualmente spostando verso la Toscana e l'Emilia. Si può dire che l'intero nord e alcune parti del centro sono in preallarme. Subito la linea a Torino per gli aggiornamenti, Orlando Pereira.
2: Sì, eccoci, è veramente un panorama di lutti e distruzione, quello che grava sull'intero Piemonte in questa terribile serata di novembre. Sono 32 i morti finora ufficialmente accertati, ma la cifra purtroppo salirà certamente. Secondo gli esperti arriverà forse al centinaio di morti.
0: Un anno denso, il 1994, lungo e indimenticabile, che ha tracciato il solco per il mondo in cui viviamo oggi. Grazie per averlo rivissuto con noi in questa puntata di un'estate fa. Con Samira Rocchetti che è regia, vi lasciamo con la canzone che ha vinto il Festival Bar del 1994. Lui è Umberto Tozzi. Alla prossima puntata.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Restate in Italia con Giacomo Vanzi.
2: Restate in Italia su In Blu 2000, 20 regioni, 110 province, 7894 comuni e una miriade di borghi, di angoli, di tradizioni, di festival da scoprire. Questi sono i viaggi quotidiani che fate con me, che sono Giacomo Avanzi, con Livio Cosentini dall'altra parte del vetro. E se il vostro diario di viaggio ha ancora delle pagine vuote, beh, prendetene una bella bianca, scriveteci sopra Liguria. Oggi vi portiamo là e cominciamo da Genova, quartiere di Castelletto, convento di Sant'Anna, e ci facciamo guidare da frate Ezio Battaglia dell'antica farmacia Sant'Anna dei frati carmelitani scalzi di Genova. Buonasera frate Ezio.
3: Buonasera Giacomo e buonasera a tutti voi.
2: Allora, ci troviamo in un posto bellissimo e tu hai molto il compito bello di guidarci, perché il convento di Sant'Anna è un luogo pieno di storia, ricco di spiritualità. Ci racconti un po' di questo luogo, anche quali sono gli aspetti magari meno conosciuti che un visitatore potrebbe scoprire?
3: Sì, sicuramente è un posto un po' fuori mano rispetto a Genova, perché siamo sulle alture di Genova. È un convento che è stato fondato nel 1584, il primo convento della riforma dei Carmelitani Scalzi fuori dalla Spagna, fondato da Niccolò Doria. È una struttura, diciamo, semplice, le strutture carmelitane sono piuttosto semplici, ma all'interno sono pieni di quadri, di arredi antichi, che noi utilizziamo normalmente. Quello che magari da un'altra parte potrebbe essere in un museo, con una catenella per non essere toccato, qui da noi invece lo usiamo come sedia, come tavolo, come cassapanca. E è possibile visitare, poi ne parleremo più tardi, più in là, visitare anche il convento. Dopo il convento, il complesso monastico comprende sia la chiesa, un bel barocchetto del 600, con dei quadri anche molto belli, del Piasella, delle statue, un pavimento in marmo policromo, quindi molto bello da vedere, la statua di Sant'Anna, la chiesa dedicata a Sant'Anna, perché è il convento di Sant'Anna.
2: Certo.
3: E poi c'è l'antica farmacia Sant'Anna, diciamo. Sono tre aspetti molto belli di questo complesso monastico che il visitatore può visitare, la chiesa e la farmacia praticamente sempre. Il convento è in clausura, ci sono delle occasioni circa una volta al mese che noi organizziamo delle visite appunto gratuite.
2: L'antica farmacia custodisce una tradizione erboristica che si tramanda da secoli. E te, e non solo te, insomma, voi come mantenete vivo questo patrimonio?
3: Allora, intanto è una vera farmacia, è scritta Federpharma, ma noi dispensiamo solo i prodotti che per la maggior parte delle quantità sono preparati nei nostri laboratori, quindi formule antiche preparate con metodi moderni, perché ovviamente ci sono le leggi moderne che richiedono certe procedure, e questo è un modo proprio per portare avanti questo discorso. La filosofia di cura che noi seguiamo è quella del dottor Luigi Leroy del 1800, medico francese, inventore della medicina curativa, che diceva che non bisogna curare il sintomo, ma la causa del sintomo. Quando dico questo, tutti dicono, beh, è ovvio, però poi alla fine noi cosa facciamo? Ci svegliamo col mal di testa, prendiamo un antinfiammatorio, un antidolorifico, quindi curiamo il sintomo.
2: È vero.
3: E quindi quello che noi cerchiamo è proprio di aiutare le persone di mantenere questa tradizione, quindi capire qual è la causa del sintomo e utilizzando queste erbe che il dottor Leroy formulò in formule diciamo di rimedi antichi naturali, da proporre appunto ai nostri visitatori.
2: Ecco, forse in questo fate anche un po' la differenza, perché tante persone magari entrano in farmacia cercando il rimedio in sé per sé, però venendo da voi trovano anche qualcosa in più, ossia ascolto e accoglienza. Questo quanto è importante per voi?
3: È talmente importante che già in un manoscritto del 1650 c'è scritto questo: San Martino di Sant'Antonio andava su per i colli genovesi alla ricerca di erbe, radici, foglie per la preparazione di pozioni e unguenti, e trattava le persone con tanto buon modo che le stesse stavano bene non soltanto per il rimedio proposto, ma anche per l'ascolto, il sorriso e un consiglio. Quindi a partire già dal primo frater Borissa di cui abbiamo traccia, c'è questo discorso dell'ascolto, perché quando dobbiamo, diciamo, aiutare una persona in un percorso di salute, non basta appunto dirgli prendi questo rimedio, ma bisogna veramente capire, oggi lo dicono tutti medicina olisticamente anima e corpo, ma San Martino nel 1600, in cui la medicina olistica era solo in Oriente e non in Occidente, senza saperlo faceva proprio questo, dava un sorriso, ascoltava, diceva una parola buona. E ancora oggi appunto cerchiamo proprio di fare questo, un po' anche facilitati dal fatto che siamo un po' nascosti, quindi abbiamo sì visitatori, turisti e persone che cercano un rimedio, ma questo permette appunto, essendoci pochi visitatori, anche di dedicare qualche tempo in più per le persone. Io lo dico sempre, se uno per esempio anche da un punto di vista, non so, dell'anima morale fa qualcosa di negativo, non so, una ripicca, questa cosa a lungo andare si insinua anche nel nostro corpo e nella nostra mente, quindi se non c'è un equilibrio, poi quello che diciamo sappiamo di fare in modo sbagliato e non è giusto fare, anche se è solo una cosa diciamo mentale e spirituale, poi va a inserirsi a livello di salute. E quindi ecco, cerchiamo proprio di portare avanti questo tipo di discorso.
2: Fratezio, c'è un motto speciale nella vostra farmacia, nella farmacia di Sant'Anna, ti va di ricordarcelo?
3: Certo, mi fa molto piacere, è un motto molto bello, che tra l'altro è su supporto antico, un punto del 1700, scritto in latino, tradotto in italiano, dice: noi prepariamo le medicine e Dio ci dà la salute. Questo cosa significa? Che chi crede in Dio, anche se non è cattolico, sa che Dio ha messo nella natura tutte le sostanze utili per la nostra salute e ci ha dato l'intelligenza di saperle usare nel modo giusto. E quindi magari non andare su internet e scrivere mal di schiena in Dio, perché non hai un consiglio personalizzato, ma puoi trovare tutto e il contrario di tutto.
2: Vero.
3: E quindi questo motto, diciamo, accompagna la missione di noi frati in questa relazione con le persone che vengono a trovarci per un aiuto.
2: L'antica farmacia Sant'Anna dei frati carmelitani scalzi insieme alla chiesa, ci hai detto che è visitabile molto facilmente, il convento è possibile visitarlo, però immagino su richiesta, insomma, non sia sempre
3: esatto.
2: Disponibile ecco, ai visitatori.
3: Esatto, essendo in clausura noi organizziamo visite guidate, in realtà organizziamo visite guidate gratuite sia per la chiesa, per la farmacia, per il convento. In convento ovviamente si può andare solo una volta alla settimana, solo una volta al mese e appunto in questa visita organizzata, gratuita, ma organizzata, che ha numero chiuso, che si riempie subito perché è una volta al mese.
2: Certo.
3: E molti sono curiosi di visitare questo convento.
2: E allora
3: per sapere le date di queste iscrizioni bisogna andare sul nostro sito erboristeriadeifrati.it, dove sono indicate le date delle visite guidate. Però ripeto, se uno passa da queste parti, anche quando non è organizzata una visita guidata, la chiesa e la farmacia è visitabile. La farmacia è la più antica bottega storica di Genova, quindi è gli arredi sono ancora originali, quindi è veramente affascinante. Io vedo questi occhi dei turisti che arrivano, che sono veramente stupiti e dicono sempre che bello e che profumo buono che c'è.
2: Tu vedi i loro occhi e noi diciamo invece ai turisti, alle turiste, a chi ci sta ascoltando, cercate gli occhi di Frate Ezio perché sicuramente vi potrà guidare bene, esattamente come ci hai guidato attraverso il sistema radiofonico. Io ti ringrazio Frate Ezio per averci aperto le porte della farmacia e anche del convento. Grazie mille.
3: Certo. Grazie e buonasera a tutti.
2: Buona serata, buona continuazione di estate a te. E una delle medicine buone è anche la musica, l'ascoltiamo subito, è un po' di musica che ci viene da Taylor Swift, questa è Opalite.

0: Continua il nostro viaggio in Liguria tenendoci sempre Taylor Swift che ci guida e ci fermiamo, cambiamo provincia, siamo in provincia di Imperia adesso, Porto Maurizio, e andiamo a conoscere il Parasio. Lo facciamo con Simona Gazzano, presidente del Circolo Parasio. Benvenuta, buonasera.
1: Buonasera, buonasera a voi e grazie.
0: Grazie, grazie per guidarci in questo splendido viaggio, perché ci troviamo.
1: È un piacere.
0: È un piacere nostro perché noi lo conosciamo attraverso le sue parole, un borgo storico medievale di Porto Maurizio e il Parasio in particolar modo. Certo. Quali sono i punti che dobbiamo conoscere noi che siamo appena arrivati e che ci stiamo guardando intorno e non sappiamo dove andare?
1: Allora, assolutamente, il nostro Duomo di San Maurizio e Compagni Martiri, il più grande Duomo, la più grande chiesa neoclassica di tutta la Liguria, che è una meraviglia, insomma, di arte e di architettura, ovviamente, che è un punto di ritrovo per i credenti, naturalmente. Poi abbiamo il meraviglioso loggiato di Santa Chiara con l'annesso monastero di clausura, che è un luogo meraviglioso che da molti anni, grazie alle suore che hanno una grandissima attività di ospitalità, è diventato anche un punto di riferimento per chi vuole fare un turismo di pace, di raccoglimento, con una vista meravigliosa. E poi naturalmente abbiamo tutto il borgo che raccoglie delle storie storiche, insomma degli aneddoti storici di enorme importanza, con un panorama che decisamente è mozzafiato da ogni suo angolo, un promontorio meraviglioso affacciato sul mare, quindi sia da un punto di vista architettonico che paesaggistico è imperdibile.
0: Da anni il Circolo Parasio che nominavo prima si impegna nella valorizzazione del territorio attraverso visite guidate, progetti, e uno di questi in particolare modo si chiama Gira Parasio. Allora, com'è nato il circolo e l'idea del Gira Parasio, e quali erano gli obiettivi con cui avete iniziato?
1: Allora, il Circolo Parasio nasce ufficialmente nel 1970, anche se hanno iniziato due anni prima, in realtà con il presidente onorario, ormai che è stato presidente per 50 anni, Giacomo Raineri, con un po' di amici ovviamente del Parasio che sono stati il suo primo direttivo, per ovviamente custodire, valorizzare e proteggere il centro storico ovviamente dal degrado, perché sappiamo che spesso questo purtroppo accade. Questo è stato reso assolutamente realtà perché il Parasio, da che era stato un po' un luogo, come dire, di confino, no? Come potete immaginare, per tutti i centri storici, a volte per molti centri storici, scusate, questo accade. Qui non è accaduto grazie all'amore di queste persone, alla cura che hanno subito dato vita a momenti di aggregazione, di cultura, di ritrovo, di divertimento e anche di possibilità di studio, perché hanno offerto le scuole serali per potersi diplomare e prendere la licenza media a moltissime persone che gratuitamente negli anni 60 e 70, per poter appunto accedere poi al mondo del lavoro. Quindi c'è stato anche un grandissimo ruolo sociale. Il Gira Parasio nasce per far conoscere questo meraviglioso borgo e tutta la sua storia, che è veramente densa di avvenimenti e di importanza, sia agli imperiesi stessi, che spesso vi sembrerà impossibile ma non salgono a visitarlo e magari non lo conoscono ancora neppure loro, che ovviamente ai tanti turisti che lo affollano, perché si rendono conto ovviamente della sua particolarità.
0: Non solo tanti ma anche tutti, mi verrebbe da dire, perché Simona, l'inclusione è un tema cardine per il Gira Parasio.
1: Certo.
0: In che senso?
1: Inclusione, sì, nel senso, insomma, abbiamo dato vita anche quest'anno a un qualcosa di particolare e soprattutto di nuovo, perché ci spingiamo sempre più avanti. Abbiamo iniziato perché proseguirà con l'ANFAS nazionale, nello specifico la sezione di Imperia, per un progetto appunto di turismo inclusivo ma anche di cultura inclusiva. Il tema è inclusione, cultura inclusiva e non inclusione della cultura, che è un progetto appunto ANFAS che ha coinvolto

0: totale facilità, ovviamente, soprattutto per poterlo apprezzare a pieno, possa venire a visitare il nostro centro e goderne, no? Quindi goderne tutti insieme, come è giusto che sia. Noi ce la mettiamo tutta, questo progetto proseguirà per renderlo sempre più accessibile e sempre più completo in tutto il 2026, 27, 28.
1: E allora noi vi auguriamo di fare un ottimo lavoro, che ci sia tantissime persone che vengano a trovarvi, anche perché ci scoprirete, e noi ve lo diciamo, tante storie anche curiose, aneddoti particolari, storie di fantasmi, streghe, leggende, quindi è un luogo da visitare. Grazie mille Simona.
0: Grazie a voi veramente, grazie per la vostra collaborazione e la vostra attenzione.
1: Grazie, buona continuazione d'estate, e non c'è che dire, qui a Restate in Italia ogni giorno ne impariamo una nuova. Ma che cosa ci porterà la prossima puntata? Io e Livio Cosentino ancora non lo sappiamo, ma ve lo diremo presto. Ciao!
2: Restate in Italia.

0: Un giorno d'amore.
1: RCN Radio Città Nova in Blu, in collaborazione con Radio Vaticana, vi propone la preghiera di Compieta.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome. Non abbandonarci.

0: Preghiamo. Donaci, o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio, per risorgere con lui alla vita nuova. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: Etur Jesus Christus.
2: L'informazione della Radio Vaticana delle 14, i titoli. Il Papa e i legislatori cattolici. Il mondo non ha bisogno di un'intelligenza artificiale che sminuisca l'umanità. Al via a Rimini il meeting dell'amicizia dei popoli. Papa Leone visiterà domani pomeriggio la kermesse, poi la messa al porto della città romagnola. L'Olanda rimanderà in Italia i richiedenti asilo, il sesto paese ad applicare il nuovo patto UE. Bentrovati all'ascolto da Marco Guerra. Attenzione al rischio di un'innovazione che diventi strumento di colonialismo ideologico e economico, una forma sottile di dominio che rischia di far dipendere le nazioni più povere da quelle più ricche. È una delle raccomandazioni di Papa Leone nell'incontro di oggi con i partecipanti all'incontro dell'International Catholic Legislator Networks in programma a Roma fino a domenica. Il Papa rilancia poi la famiglia come scuola di umanità e invita a promuovere politiche per rafforzarla. Benedetta Capelli.
3: La tentazione di costruire una nuova torre di Babele dove il potere, l'efficienza e il controllo oscurano il volto della persona umana. È uno dei rischi che Papa Leone evidenzia, sottolineando che l'innovazione tecnologica apre orizzonti nuovi, ma che deve essere a servizio dello sviluppo integrale della persona. Leone mette in luce la necessità di una legislazione che salvaguardi i diritti e le libertà dell'uomo, vigilando sul rischio di un dominio sottile delle nazioni più ricche, e ripropone come strada da percorrere la dottrina sociale della Chiesa.
4: The world does not need...
3: Il mondo non ha bisogno di un'intelligenza artificiale che sminuisca l'umanità, piuttosto ha bisogno di un'intelligenza umana illuminata dalla saggezza, di autorità politica guidata dalla coscienza e di innovazione tecnologica guidata dalla carità. Solo allora l'intelligenza artificiale diventerà non un rivale dell'umanità, ma un servitore del bene comune.
4: Of the common good.
3: Centrale il ruolo della famiglia, la prima scuola di umanità. Vi incoraggio, dice il Papa, a promuovere politiche che rafforzino il matrimonio e le famiglie, sostengano i genitori nella loro missione educativa e consentano ai giovani di guardare al futuro con fiducia.
2: Si è aperta oggi a Rimini ed è in programma fino al 26 agosto la 47esima edizione del meeting dell'amicizia dei popoli. Papa Leone parteciperà domani all'evento, dove animerà un incontro pubblico alle 16. Seguirà la messa alle 18.30 al porto della città romagnola. Questa è la seconda tappa della visita pastorale che avrà inizio la mattina di sabato con l'arrivo del Papa alle ore 9 nella Repubblica di San Marino. Qui Leone si affaccerà dal balcone centrale di Palazzo Pubblico per un saluto e la benedizione ai fedeli in piazza. Al microfono di Luca Collodi, Monsignor Domenico Beneventi, vescovo di San Marino Montefeltro.
5: Dal balcone del Palazzo Pubblico c'è questo affaccio sul mondo con gli occhi di uno Stato, con gli occhi di una comunità dove l'integrazione, l'accoglienza, la solidarietà sono i valori fondanti ispirati a San Marino, e vogliamo con questi occhi guardare a tutto quello che succede nel mondo. Quindi aprire una finestra sul mondo per noi significa, insieme al Papa, far incontrare questa antica vocazione della terra di San Marino come terra della comunità, terra dell'asilo e della libertà, con le grandi sfide della contemporaneità.
6: La visita di Papa Leone coincide con il centenario dei rapporti diplomatici tra la Santa Sede e la Repubblica di San Marino.
5: La visita non è soltanto un'intesa formale diplomatica, ma è veramente il sigillo, ma anche la condivisione di una collaborazione viva. Le istituzioni civili, come anche le istituzioni ecclesiali, dialogano costantemente, proprio come piccoli stati, per promuovere la pace, la coesione sociale, la tutela dei diritti fondamentali.
2: Passiamo alla cronaca internazionale. Dopo Germania, Svizzera, Austria, Svezia e Finlandia, anche l'Olanda si unisce al gruppo dei paesi che rimanderanno in Italia i cosiddetti dublinanti, in base a quanto stabilito dal nuovo patto e migrazione e asilo. Sentiamo Silvia Giovarrosa.
1: Dal 12 giugno è entrato in vigore il patto su asilo e migrazione. Ciò significa che a partire da tale data tutti gli stati membri sono tenuti a rispettarne le disposizioni. In una dichiarazione rilasciata alla ADN Kronos, il portavoce del Ministero della Giustizia e della Sicurezza olandese ha reso noto che le persone migranti arrivate in Europa dopo il 12 giugno, ancora in attesa di asilo, saranno rimandate nei paesi di primo approdo. E dunque, ha proseguito il portavoce, si sta procedendo a prendere accordi anche con l'Italia per organizzare questi trasferimenti. Chi ha fatto il suo ingresso in Olanda prima di quella data non rientrerà nella misura, lo riportano i media locali. L'intesa Olanda-Italia

0: riguarda però soltanto i trasferimenti. Nell'ambito del patto UE, i due paesi hanno inoltre concordato una collaborazione per la realizzazione di hub per i rimpatri e una cooperazione al fine di proteggere le frontiere esterne e impedire le partenze irregolari. Rimangono ancora fuori dai meccanismi dei rimpatri per i dublinanti Francia e Spagna. In particolare Madrid, anch'esso paese di primo approdo, rispetterà i principi di solidarietà definiti dallo stesso patto.
1: Abbiamo spazzato via l'Iran militarmente, quanto afferma Trump dopo aver annunciato ieri una guerra economica senza precedenti contro Teheran. L'inquilino della Casa Bianca ha promesso conseguenze economiche tremende anche per i paesi che aiuteranno la Repubblica Islamica. Sarà un altro flop dell'amministrazione USA, ha commentato il governo iraniano. Francesco De Remigis ne ha parlato con l'americanista dell'ISPI Gianluca Pastori.
2: Dobbiamo anche tenere conto che questa guerra chiaramente non ha una soluzione militare. Lo strumento militare si è dimostrato uno strumento spuntato e quindi ricorrere a qualcos'altro è da un certo punto di vista una scelta obbligata. Però non dimentichiamo anche che Trump deve vendere, diciamo così, all'opinione pubblica il fatto di avere la situazione sotto controllo, e questo sicuramente si lega all'ultimo annuncio.
3: È l'inizio di una nuova potenziale guerra commerciale?
2: Decisamente sì. Se una misura di questo tipo venisse implementata, i principali partner commerciali dell'Iran in questo momento sono la Russia e la Cina, quindi significherebbe per gli Stati Uniti porre in atto delle misure contro questi paesi che ovviamente, almeno nel caso della Cina, reagiranno in maniera pesante. L'abbiamo già visto in passato in diverse occasioni e quindi ce lo possiamo aspettare anche oggi. È una mossa molto rischiosa e credo che contenga anche proprio per questo una componente di bluff molto forte.
1: Anche questa notte si sono verificati attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Due persone sono morte nella regione ucraina di Kharkiv. Intanto, secondo indiscrezioni, Trump avrebbe respinto la richiesta di Zelensky di estendere il sistema Starlink per colpire la Russia in profondità. Entrano nel vivo i 20esimi giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, stasera nello stadio Iacovone, la cerimonia di inaugurazione alla presenza di capi di Stato e di Governo. Sino al 3 settembre circa 4.000 atleti di 26 paesi si confronteranno su oltre 30 sport, partecipa anche la polisportiva della Santa Sede, Atletica Vaticana. Sull'attesa è il servizio il nostro inviato a Taranto, Giancarlo Lavella.
4: All'auspicio del Papa che questi di Taranto siano giochi d'amicizia, di fraternità, di dialogo tra culture e popoli e che aprano a un futuro d'accoglienza, di solidarietà e di pace, si unisce il saluto del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella. Anche il Capo dello Stato, rifacendosi al motto dei giochi, esprime la speranza che il Mediterraneo, che Taranto, abbraccino il futuro, un futuro di comprensione, di pacifica convivenza e di soluzione dei tanti problemi sociali che affliggono la città pugliese. Sarà proprio Mattarella stasera a dare inizio ufficiale ai giochi del Mediterraneo 2026 nella serata spettacolo che vedrà sfilare le 26 nazioni partecipanti. La sfida è mettere tutto questo in evidenza attraverso lo sport, che più di una volta ci ha insegnato come proprio giocando si possano affrontare e perché no risolvere emergenze più gravi.
1: Chiudiamo con la cultura. Assegnato alla Santa Sede il 48esimo premio nazionale Garitta quest'anno sul tema Bene e Male. A ritirare simbolicamente il riconoscimento questa sera durante la cerimonia da Cireale sarà presente con un videomessaggio il cardinale Pietro Parolin. Lorenzo De Cesaris ne ha parlato con il direttore creativo Antonello Musmeci.
5: Ci sembrava doverosamente dare un premio in questo periodo difficile per l'umanità ad una Santa Sede particolarmente attiva nella propagazione del principio del bene a tutti i costi. Inevitabilmente è un lavoro che va a Papa Francesco, a Papa Leone, al Cardinale Parolin per la sua nobile diplomazia.
6: Quest'ultima edizione del premio è intitolata Il male e il bene. Perché proprio questo tema e quale significato assume nel contesto storico e sociale attuale?
5: È la dicotomia perfetta di quello che è l'uomo nella sua natura fino dalla sua genesi. Le sopraffazioni dell'uomo su uomo hanno caratterizzato la nostra umanità. Oggi siamo ritornati ad una regressione, diciamo, del principio del bene, e invece c'è una grande forza dirompente del male. Mai come oggi ci sentiamo più fragili, ci sentiamo più figli del male e meno considerati dal bene.
7: Laudetur Jesus Christus.
1: Per questa edizione è tutto, il prossimo appuntamento con l'informazione è alle ore 15.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

tuoi occhi qui di fronte.

0: Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Suor Emanuela Prisco.
1: Buon pomeriggio, bentrovati cari amici, sono le 15.05 in questo 20 agosto 2026. Un caro saluto a tutti voi da Suor Emanuela. Oggi voglio portarvi a Taranto in Puglia, dove stanno per accendersi i riflettori sulla 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. E per noi c'è un inviato speciale che è il nostro caro Giancarlo Lavella. Giancarlo, sei connesso con noi?
2: Grazie, sì, grazie del caro che con te contraccambio senz'altro di cuore, così come cari sono i nostri ascoltatori che ci stanno ascoltando sulle nostre frequenze.
1: Giancarlo, qual è l'atmosfera? Raccontaci un po' cosa si respira a Taranto in questi giorni.
2: I giochi stanno per iniziare, ma di fatto già c'è stata una toccante anteprima ieri con la Santa Messa celebrata nella cattedrale di San Cataldo dall'arcivescovo della città Miniero, messa che, durante la quale è stata accolta a questi giochi del Mediterraneo la croce degli sportivi che segue i grandi eventi dello sport sin dalle Olimpiadi di Londra 2012. C'è un clima chiaramente di festa, perché tutta la città è sembrata improvvisamente diventare sportiva in tutti i sensi, perché ci sono piazze che sono diventate campi di padel, campi dei ring per le lotte giapponesi, le discipline orientali e quant'altro. Volendo si può fare sport proprio in piazza. E tra l'altro il clima, nonostante il caldo, lo consente in questo periodo.
1: E al di là della competizione e delle medaglie, qual è il messaggio che la Chiesa vuole affidare a questi giochi e agli atleti che stanno arrivando da tanti paesi del Mediterraneo?
2: Ma sì, l'abbrivio l'ha dato Papa Leone XIV all'Angelus del 16 agosto. Siano veramente un momento questi giochi di speranza, un momento di fratellanza, un momento da cui possa scaturire una pace vera. Insomma, questo è il significato delle parole nel saluto del Papa dell'Angelus domenicale, in un contesto geografico che si vede uniti da sempre tanti paesi che commerciano tra di loro, che hanno la stessa cultura, ma che negli ultimi anni, e non solo negli ultimi anni, è diventato ha visto insomma delle realtà drammatiche di immigrazione. Molti lo hanno chiamato più che Mare Nostrum, Mare Morto, oppure Mare Monstrum addirittura, per tante persone che purtroppo vi hanno trovato una tomba. E poi anche perché sulle coste sud del Mar Mediterraneo sono in corso conflitti dolorosi. E l'augurio è quello che attraverso lo sport, che è dialogo innanzitutto e confronto sulla base di motivi di lealtà, possano risolversi, o se non altro si possa innescare un dibattito, no? un colloquio.
1: Ci dicevi che ieri la croce degli sportivi è stata accolta dall'arcivescovo Miniero.
2: Esatto, sì, starà all'interno della cattedrale di San Cataldo. Tra l'altro mi dicevano che questa cattedrale è la più antica della Puglia, quindi è qualcosa che richiama la devozione non solo dei tarantini, ma di tutta la regione pugliese. E quindi sarà la croce per tutta la durata dei giochi, quindi da ieri è arrivata fino al 3 settembre, che sarà l'ultimo giorno della manifestazione. Chiaramente porte aperte nella cattedrale per quanti vorranno andare e pregare anche davanti a questo simbolo così importante legato al mondo dello sport.
1: Tu ieri hai intervistato l'arcivescovo Miniero, appunto, non l'arcivescovo di Taranto.
2: Allora, l'arcivescovo di Taranto che ha messo in evidenza, ma questo non solo lui, un po' tutti stanno vivendo questa realtà, che i giochi per la prima volta ci coinvolgono a 360 gradi. Non si parla solo di sport, non si parla solo di agonismo, non si tratta solo dei campioni che arriveranno a gareggiare, ma si tratta di quello che significano per la città ospitante. Taranto ha una problematica sociale, ha vissuto, l'abbiamo seguita, problemi del lavoro, problemi di carattere ecosociale, dicevamo. Tutto questo, ecco, il Presule lo ha messo in evidenza in questa intervista.
1: E allora ascoltiamocela e poi torniamo insieme, ci salutiamo.
3: La città di Taranto si appresta ad accogliere questo evento che vuole rilanciare a tutto il mondo, non solo al Mediterraneo, un messaggio forte di pace e di dialogo attraverso lo sport.
4: Beh, lo sport da sempre è stato un elemento, una realtà che ha richiamato tutti ai valori della libertà, dell'unità, della pace. Ricordiamo le antiche Olimpiadi e tutti gli sport che si praticavano nell'antica Grecia, a Roma, chiedevano anche un tempo di pace, un tempo di convivenza tranquilla. Oggi più che mai questo valore è importante per tutti noi, perché vedere tanti stati, squadre che provengono da tante realtà dove non è semplice vivere rapporti di vicinanza, di pace, giocare insieme, questo diventa per noi un monito. È possibile stare insieme, è possibile accogliersi reciprocamente, proprio come si sta facendo in queste ore qui a Taranto, dove tutta la città e tutti coloro che sono addetti all'accoglienza e alla cura delle persone, degli atleti che stanno in campo, sono a disposizione perché tutto possa procedere per il meglio. Ma gli stessi atleti che giocano gomito a gomito per poter ottenere un premio, come ci ricorda l'Apostolo Paolo, lo fanno evidentemente per poter non solo dimostrare la propria bravura, ma anche per mettere in campo e quindi giocare la vita, potremmo dire.
3: Lei ha parlato di accoglienza degli atleti che in queste ore stanno arrivando numerosi a Taranto. Ma questi giochi possono essere un messaggio rivolto all'accoglienza di chi il Mediterraneo lo attraversa alla ricerca di una vita migliore, di una speranza di vita?
4: Certamente, certamente, questo. E lo sport ci indica una via possibile. L'accoglienza, l'attenzione all'altro sono valori che non possiamo dimenticare. E lo sport ci dice proprio questo, che stando insieme si può camminare verso un mondo migliore.
3: E lo sport poi è anche gioia, agonismo, quindi tutto questo, ecco, deve rimanere anche in evidenza, no? La competizione secondo le regole, secondo lealtà.
4: Sì, sono tutti elementi che richiamano la nostra vita. Quindi l'esercizio fisico, il sacrificio, il seguire delle regole, sono tutti elementi che ci permettono di guardare la nostra vita come un campo di azione dove ognuno può fare quello che deve, quello che è il suo compito per poter vivere con gli altri.
3: Taranto, com'è la sua città?
4: È stupenda, è stupenda, è stupenda perché è una città accogliente, è una

0: agenda in evidenza, nell'agenda di chi ci governa per risolvere e per ridare lavoro a tante persone?
1: Certamente. I problemi non possono essere messi da parte e non devono essere messi da parte, ma devono trovare una risposta nell'impegno di ciascuno.
0: Veramente, per finire, Taranto, come le ha detto, città dell'accoglienza, non a caso è una città detta dei due mari e che ha un ponte girevole che mette in comunicazione tutti, quindi la città dei ponti, quei ponti che servono proprio per dialogare e per conoscersi.
1: Quei ponti che da sempre sono stato segno di civiltà.
2: Io sono un campione, questo lo so, è solo questione di punti di vista. In questo posto dove io sto mi chiamano Marco il ciclista.
3: Giancarlo, allora grazie.
4: Vai, consentimi di ringraziare te, perché io di solito non riascolto mai le mie interviste. Riascoltare questa intervista a Monsignor Miniero mi ha fatto scoprire tante particolarità interessanti. Grazie per avermela fatta, la riascolteremo tra l'altro di giornata. Quindi.
3: Ecco, grazie perché ci hai accompagnato in questo viaggio, no? Ci hai fatto anche vivere più da vicino questa 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo e soprattutto per averci portato la testimonianza dell'Arcivescovo.
4: Grazie a te.
3: Buon lavoro allora, buon proseguimento.
4: Buon lavoro.
3: E adesso proseguiamo con questa musica che parla proprio di sport, che è degli stadio, e mi alzo sui pedali.

sono un campione, questo lo so. Un po' come tutti, aspetto il domani in questo posto dove io sto. Chiedete di Marco.

Ci sono luoghi che non sono semplicemente destinazioni da raggiungere, ma sono tappe di un cammino interiore, luoghi nei quali la storia, la tradizione e la fede si incontrano e ci aiutano a riscoprire domande profonde sulla nostra vita. E oggi, in questa seconda parte della nostra trasmissione, vogliamo dedicare un piccolo spazio agli itinerari spirituali e metterci in viaggio

0: all'Italia e alla Spagna sulle tracce di due figure particolarmente care alla tradizione cristiana. Si tratta degli arcangeli Michele e Raffaele. Partiamo dal Gargano in Puglia, dove da secoli i pellegrini arrivano alla grotta dedicata a San Michele, l'arcangelo che ci ricorda la centralità di Dio e la realtà della lotta spirituale. E poi attraverseremo il Mediterraneo e arriviamo a Cordoba in Spagna, dove incontreremo San Raffaele, l'arcangelo compagno di viaggio, colui che nella storia di Tobia si fa presenza, guida e custodisce il suo cammino. Due arcangeli, due luoghi, due esperienze di fede, ma un'unica domanda: che cosa significa davvero lasciarsi accompagnare da Dio nel viaggio della nostra vita? Ed oggi vogliamo fare questo cammino e farci guidare in questi itinerari spirituali ancora una volta da Sara Alessandrini, che ci accompagnerà alla scoperta di questi due itinerari. Benvenuta Sara, anzi bentornata.
1: Grazie Sora Emanuela, grazie a te.
0: Sara, partiamo subito dal tuo progetto di questi itinerari che hai creato con San Michele Arcangelo e con San Raffaele Arcangelo. Cosa significa oggi mettersi in cammino verso questi luoghi legati alla fede, ma soprattutto verso questi luoghi legati a questi due arcangeli? Cosa lega San Michele Arcangelo soprattutto al famoso Monte Gargano che abbiamo qui in Puglia?
1: Sì. Allora, ecco, io diciamo quest'estate ho avuto l'opportunità di percorrere questi due bellissimi itinerari. Sono stata prima in Spagna, a Cordova, dove ci sono state delle apparizioni riconosciute di San Raffaele Arcangelo, e successivamente sono stata in Puglia, sul Gargano, a Monte Sant'Angelo, in questo meraviglioso santuario dedicato a San Michele. Mettersi in cammino verso un luogo di fede oggi significa, diciamo, un po' rallentare, nel senso che non è solo un momento di vacanza, ma anche un momento in cui ci fermiamo e magari cerchiamo di trovare quella pace interiore che durante la quotidianità spesso si perde. Quindi ecco, per me compiere un pellegrinaggio non è un semplice spostamento, ma è anche un viaggio che compio all'interno della mia anima, quindi per questo il pellegrinaggio diventa proprio un itinerario interiore, diciamo così. E poi la cosa bella è che quando ci si mette in viaggio, quando si torna a casa non si torna mai come quando si è partiti, quindi c'è sempre un miglioramento, un qualcosa, un cambiamento che il luogo sacro ci può lasciare.
0: San Michele è conosciuto, come dicevo anche prima, come l'arcangelo che ci difende, che combatte contro il mare, contro il male. Come possiamo comprendere oggi questa dimensione della sua figura senza ridurla soprattutto a una superstizione, o senza ridurla anche ad un'immagine, all'immagine del combattimento?
1: Ma ecco, l'immagine di San Michele è molto forte nella mia vita, devo dire la verità, anche perché io ho una grande devozione, mi sono sposata nel giorno della festa, quindi il 29 settembre, e veramente per me visitare i luoghi in cui ci sono state delle apparizioni di San Michele è un regalo grandissimo del Signore, anche la possibilità solo di andare lì. Nella vita quotidiana, diciamo, questa presenza dell'arcangelo nella mia vita io la traduco nelle piccole scelte che compio ogni giorno, cioè nel confermare la mia fede ogni giorno, no? È una lotta fatta spesso di lotta con noi stessi, lotta con gli altri, con il mondo esterno che ci viene contro, quindi la figura di San Michele mi ricorda questo, che non devo smettere di combattere, non devo smettere di avere fede anche quando, anche davanti alle difficoltà, ecco.
0: Chi è come Dio? È la celebre frase che la tradizione attribuisce a San Michele. Quanto è importante questa domanda per la tua vita spirituale, e soprattutto in un'epoca nella quale oggi si rischia di mettere noi stessi al centro di tutto?
1: Già. Il nome stesso di Michele in ebraico significa Michael, no? Come hai ricordato, letteralmente chi è come Dio, quindi è una domanda, non un'affermazione, ed è proprio questo che la rende così potente, no? Il bisogno di rimettere Dio al centro e non noi stessi. Quindi, come ricordavi, in un'epoca in cui tutto è basato sul successo, sull'io, no? Quindi questa domanda diventa un po' quasi terapeutica. terapeutica per noi e ci riporta all'umiltà, quindi non a caso la tradizione lega questa frase alla ribellione degli angeli, nata proprio dall'orgoglio di volersi mettere al posto di Dio. Quindi ripetersi chi è come Dio ogni giorno significa rimettere proprio ordine nella propria vita e rimettere Dio al centro.
0: Dal Gargano ci spostiamo in Spagna, dove hai detto che sei stata a Cordoba per incontrare San Raffaele Arcangelo. Cosa rende questa città, Cordoba, un luogo particolarmente significativo per la devozione a San Raffaele?
1: Perché ecco appunto in questa città ci sono state delle apparizioni di San Raffaele riconosciute dalla Chiesa, quindi l'importanza è proprio questa, ci sono state apparizioni già nel 1278 a un frate mercedario, Simon de Susa, e poi successivamente le più importanti sono quelle del 500 a un altro sacerdote, padre Andrés de la Roleas, e queste apparizioni sono state delle apparizioni in cui San Raffaele diceva: io sono il custode di questa città. Infatti poi la città ha realizzato all'interno del perimetro della parte vecchia alcuni trionfi a San Raffaele, quindi sono queste colonne monumentali sparse tra le vie e le piazze, e la più celebre si trova proprio accanto alla meschita, al Ponte Romano. E camminare per Cordova significa in un certo senso fare un itinerario a cielo aperto dedicato proprio all'Arcangelo Raffaele.
0: San Raffaele molte volte è associato al viaggio, alla guarigione, come dicevo prima, alla protezione. Che cosa può dire oggi questa figura a chi attraversa un momento di fragilità o sta cercando una nuova direzione nella propria vita?
1: Ecco, io ho riscoperto un po' la devozione a San Raffaele Arcangelo in questo viaggio, devo dire la verità, perché spesso non è che l'ho molto considerato nella mia vita, e mi sono resa conto di uno degli aspetti più belli di San Raffaele che viene spesso diciamo sottovalutato, che è l'aspetto della protezione del matrimonio, perché sai, nella Bibbia si parla di Tobia e Sara e lui li aiuta nel loro percorso, no? Sara viene liberata da questo demone e c'è proprio San Raffaele dietro tutto questo, ovviamente mandato da Dio, e quindi io ho riscoperto un po' questa devozione e questa diciamo questa peculiarità di San Raffaele che non avevo effettivamente compreso, no? Perché spesso viene un po' sottovalutata questa cosa del culto anche agli arcangeli, ed è stato molto bello scoprire tutto ciò.
0: Due santi, due arcangeli che ci indicano in qualche modo due dimensioni del cammino. San Michele ci ricorda la lotta spirituale, mentre San Raffaele l'accompagnamento, la guarigione, la vicinanza. Possiamo dire che queste due figure si completano?
1: Sì, assolutamente. Sono diciamo due aspetti importanti nella vita di ogni credente, in quanto Michele per me rappresenta proprio la capacità di riconoscere e affrontare il male, di avere un discernimento nella vita e un aiuto e un sostegno forte. E San Raffaele invece è proprio quella cura, l'accompagnamento, quindi sono un po' due aspetti della nostra fede che dovremmo spesso coltivare, ecco.
0: Ci dicevi prima che quando fai un viaggio non è mai un semplice viaggio, ma è soprattutto un pellegrinaggio. Come si può aiutare un pellegrino a guardare una grotta, una basilica, una città, una destinazione turistica o un santuario non semplicemente come un monumento, ma come uno spazio capace di parlare alla fede e quindi di metterti in contatto con Dio?
1: Non è facile questo, però ecco, io nei miei itinerari cerco sempre di dare a chi mi segue delle chiavi di lettura, prima ancora che informazioni turistiche vere e proprie. Quindi un santuario, una grotta, una città non parlano da soli ovviamente, ma bisogna conoscerne la storia, bisogna conoscere i miracoli, i santi che sono stati lì. Quindi ecco, quando un pellegrino sa che in una grotta, per esempio sul Gargano, c'è un vescovo che ha pregato per 3 giorni, oppure come è successo a Cordova, un'intera città ha atteso la fine della peste, ecco, guardi magari questi luoghi con occhi diversi. E diciamo quello che mi propongo io è un po' questo, cercare di aiutare le persone a non fermarsi alle sole immagini, ma a lasciarsi interrogare da quello che i luoghi custodiscono.
0: Mentre parlavi mi venivano il viaggio esteriore, molte volte può diventare anche un viaggio interiore dentro noi stessi, dentro la nostra anima, per aiutarci a scoprire quello che di bello c'è in noi e che a ricordarci anche che in noi abita questo Dio che è lo Spirito Santo che riempie tutto il nostro essere. Cosa può scoprire una persona di sé mettendosi concretamente in cammino in un luogo spirituale, diciamo, in un itinerario spirituale?
1: Ecco, allora, mettersi concretamente in cammino spesso ci mette di fronte ai nostri limiti. Per esempio, io penso a un cammino anche zaino in spalla, quindi magari c'è la fatica del cammino, la voglia di fermarsi, e questa fatica apre spesso una nuova strada, no? Ci fa scoprire e ci mette alla prova, quindi mette alla prova la nostra pazienza, la capacità anche di trovare dei momenti di silenzio con noi stessi, quindi anche il bisogno di staccarsi dalle cose superflue. E molti, parlando anche nei miei cammini con molti pellegrini, spesso mi viene detto che si sono accorti che non si cerca tanto un luogo, no? Ma in quanto una presenza, un momento di pace, un momento di staccarsi dalle cose, dai pesi, dai dolori, dalle sofferenze. E forse è questa la scoperta più grande, che alla fine il viaggio esteriore diventa un viaggio interiore che ci porta sempre poi all'incontro con Dio.
0: E volevo concludere questo momento con una domanda molto semplice: se oggi un ascoltatore sentisse il bisogno di affidarsi a un arcangelo, magari per chi attraversa una difficoltà, quale preghiera o quale atteggiamento tu consigli per portare questa persona a guardare verso San Michele o verso San Raffaele?
1: Allora, sicuramente la corona angelica, che è una bellissima pratica che è stata consigliata proprio da San Michele durante una delle sue apparizioni. È una preghiera breve, ma che ci permette appunto di sia lodare Dio, ma anche, ecco, di fare delle preghiere e chiedere una forza e un sostegno agli arcangeli, perché si pregano tutti e tre gli arcangeli: San Michele, San Raffaele e San Gabriele. Quindi questa è, tra l'altro, diventata la mia preghiera preferita dopo questi viaggi nei santuari, e spesso durante la giornata prego la corona angelica. Inoltre voglio ricordare che siamo nel periodo della Quaresima di San Michele, è una pratica che faceva San Francesco d'Assisi, che dal 16 agosto fino al 29 settembre si fa questa Quaresima dedicata appunto all'arcangelo, in cui si fanno le rinunce normali della Quaresima che facciamo ogni anno durante il periodo, diciamo, pasquale, e poi si recita appunto questa corona angelica, che è molto bella.
0: Una domanda più personale per concludere questo momento insieme: dopo aver incontrato questi luoghi, queste figure della fede, qual è il messaggio che tu personalmente ti porti a casa dal viaggio tra il Gargano e Cordoba e dall'incontro con questi due arcangeli?
1: Diciamo che, ecco, allora, una domanda molto complessa, però io sicuramente sono tornata cambiata da questi pellegrinaggi, in modo particolare dal pellegrinaggio sul Gargano. Io sono stata 5 giorni lì, ho avuto la possibilità, insomma, di alloggiare alla casa del pellegrino, ho partecipato alle preghiere dei padri micaeliti, e questo è quello che consiglio a tutti, perché io sono tornata proprio cambiata nell'anima, e mi ha lasciato una forza per la fede, un vigore diverso, e sono cambiata. Sicuramente sono arrivata lì con tanti pesi, tante sofferenze, che ho potuto proprio lasciare in chiesa davanti al Santissimo.
0: Grazie Sara ancora una volta, perché ci fai immergere veramente e camminare con te in questi itinerari, e ci auguriamo che molte persone possano, incuriosite dalla tua testimonianza e dalla tua anche dalla tua spiegazione, possano fare anche loro questo viaggio, questo pellegrinaggio, la scoperta di questi due santi arcangeli che accompagnano la nostra vita.
1: Grazie Suora Emanuela, grazie mille, un saluto a tutti gli ascoltatori.

0: Ed anche oggi, carissimi, la nostra trasmissione volge al termine. Abbiamo fatto veramente un viaggio tra Puglia con i giochi del Mediterraneo e poi siamo stati con Sara Alessandrini sul Gargano e in Spagna alla scoperta di questi due luoghi turistici spirituali dove incontriamo San Michele Arcangelo e San Raffaele Arcangelo. E adesso la nostra trasmissione continua in musica, così come ormai consuetudine in questo periodo estivo. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana. Buon pomeriggio.
1: Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733. In streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Afrofonia.
1: África em sintonia.
0: News, fatti, commenti.

0: Gentili ascoltatori e ascoltatrici, a tutti e a tutte voi un cordiale saluto di pace e bene. Io sono Filomeno e oggi dall'altra parte abbiamo niente meno che Don Alberto, che salutiamo, e abbiamo oggi un ospite, Cleofas Adrien.
1: Buongiorno Filomeno, ciao a tutti e a tutte.

0: Ecco, con questa musica abbiamo così reso omaggio al paese che in questo momento rappresenta ed è nel cuore di tutta l'Africa, ma non solo quella che è presente nel continente africano, ma anche nelle diaspore, quindi Caraibi, eccetera. Un paese che Thomas Sankara ha battezzato giustamente il paese di uomini e donne integre. Oggi è un paese sulla linea di fronte per questa libertà di nuovo che gli africani da sempre auspicano, per se stessi e per il mondo. Ecco, e così diciamo, dovrò allora chiedere il nostro ospite che prima di tutto si presenta, e mentre vi dico anche le ragioni perché lui è responsabile, diciamo così, un film festival Roma Africa, no? Che si fa già da parecchio tempo qui in Italia, dove vive, e dal 16 al 18 luglio si è tenuto, come sempre, nella Casa del Cinema, ma prima nell'Accademia d'Egitto, questo festival di nuovo. Quindi la parola a te, Cleo.
1: No, buongiorno a tutti e a tutte, grazie per l'invito. Io sono il Cleo Fassa da Orient Diomai, sono il presidente dell'Associazione Le Réseau, che è uno dei promotori del Roma Africa Film Festival, che quest'anno festeggia 12 anni. E come dicevi, dal 16 al 18 luglio abbiamo organizzato questa nuova edizione, e con un evento di apertura all'Accademia d'Egitto a Roma, poi le altre due giornate alla Casa del Cinema.
0: Prima adesso di entrare nel vivo di questa questione, abbiamo messo una musica di omaggio a questo paese, e anche il tuo paese, insomma, sei appena arrivato, come hai trovato il paese, la gente, le aspirazioni, eccetera, eccetera?
1: No, diciamo che ci sono anche stato abbastanza fortunato da quel fatto di viaggio di ritorno con Odile Sankara, la sorella di Sankara, che conosciuto, che ha portato diverse volte in Italia. Eravamo a Casablanca insieme e siamo tornati in Burkina Faso, e ho visto giustamente un cambiamento totale nella maniera di vedere le cose dalla parte delle popolazioni burkinabè. Abbiamo questo nuovo rappresentante molto giovane, molto deciso, che vuole di portare il cambiamento, di uscire da quella dipendenza infinita del Burkina Faso con il mondo occidentale, con queste potenze che purtroppo non ci lasciano la possibilità di autodefinirci, di fare le nostre scelte. Lui sta provando con tanta difficoltà di dare una direzione e di portare giustamente la popolazione ad avere quella consapevolezza che solo con la determinazione, la resilienza e la resistenza si può andare avanti. E la si sente questa cosa qui in città, c'è tanta voglia, tanta partecipazione, le giovani sono abbastanza motivati, ma anche i vecchi, nel senso che l'altro ieri sono andato a prendere un caffè in quei chioschi tipicamente burkinabè, dove ci sono diverse persone di diverse età. Era molto bello sentire comunque quella voglia di cambiamento e anche quell'appoggio al nuovo governo presidente Ibrahim Traoré.
0: Ecco, ma la musica che abbiamo messo proprio è un omaggio a quelli di ieri che si sono battuti per sé, per gli africani, per ciò che siamo oggi. E tra le cose che diceva Sankara, seule la lutte libère. Quanto i burkinabè sono consapevoli che sono tornati ad essere uno specchio e che il futuro, la speranza degli altri risiede se loro veramente sapranno questa volta portare avanti fino a termine questa responsabilità?
1: No, io ho preso il taxi dall'aeroporto a casa e il tassista era abbastanza consapevole, no? Dicendo comunque tutte le volte che con una persona che viene dal mondo occidentale tutti si chiedono come sta andando, quindi c'è una consapevolezza che comunque siamo in questo momento qua una sorta di bussola, no? Una sorta di,
0: sì, sì.
1: Di realtà che cerca di dare, almeno di provare a dare una direzione per il continente africano, quella della lotta per uscire da una situazione di stallo che non finisce più. E quindi c'è anche una consapevolezza del ruolo che abbiamo. Il Burkina Faso purtroppo purtroppo, per fortuna, ha avuto Sankara.
0: Sì, sì.
1: Ha avuto Sankara, e questo si porta comunque già da molto prima a avere una consapevolezza che aveva un ruolo molto importante da giocare a livello internazionale, non soltanto sul continente africano, ma anche a livello mondiale. E quindi avere un altro giovane capitano che comunque a modo suo cerca di rappresentare quello che è stato l'ideale rappresentato, Thomas Sankara, è una cosa molto importante, un aspetto molto più pragmatico, perché a differenza di Sankara, Ibrahim Traoré è molto più è meno ideologico e molto più operativo, valutare il lavoro che ha portato avanti di Sankara, perché comunque Sankara ha fatto un lavoro anche molto di consapevolezza, di chiedere consapevolezza, tutto il resto. Qui siamo nella fase di mettere in pratica quello che è l'ideale di Sankara, e questo non è da sottovalutare. Io lo vedo, lo vedo in un paese che comunque considera tra i più poveri al mondo. E in questo momento qua stanno partecipando tutti allo sforzo, non soltanto per la sovranità, ma per la lotta per la libertà e la lotta contro il terrorismo. Un altro aspetto molto importante che non arriva tantissimo a livello internazionale, soprattutto nel mondo occidentale, è il cambiamento totale da quando è al potere, perché comunque i territori si stanno liberando con tanta fatica. Il terrorismo sta tornando indietro, quindi c'è anche giustamente a livello di quella disgrazia che abbiamo avuto per quasi 10 anni, un ritornamento di successione dove prima eravamo noi a subire, adesso stiamo sul terreno e cerchiamo di attaccare, che è una cosa molto importante.
0: E ecco, per passare veramente al nostro tema, tu sei Burkinabè, sei arrivato a Roma e hai portato, e poteva venire solo da qualcuno del Burkina Faso, questa idea di Africa Film Festival. Perché il tuo paese è il baricentro, no? Della cultura cinematografica nel continente, dove si produce la cultura, come un modo, come diceva Cabral, le grandi rivoluzioni devono sempre diventare un atto e fattore di cultura. Ecco, e tu hai iniziato questo percorso. Sei al 12° anno, ecco. Che bilancio fai del percorso che è stato fatto finora?
1: Ma noi siamo abbastanza contenti, perché già parlare di cultura africana in Italia non è una cosa... è facile parlare del cinema ancora di più, perché comunque a differenza della musica, forse il cibo, che sono importanti, sono fattori di cultura, letteratura sono un altro aspetto molto importante. Il cinema deve avere comunque le pellicole, deve avere una sala, deve avere una certa organizzazione, e quindi chiaramente a livello costi i costi sono molto più elevati, quindi ogni anno con tanta fatica lottiamo per far capire che non è possibile che in una città come Roma non ci sia un festival di cinema africano. Quindi 12 anni per noi è un traguardo molto importante, vuol dire che siamo non soltanto bravi, resilienti, ma soprattutto stiamo portando un messaggio di opportunità e di possibilità per la città e per giustamente le persone interessate alla cultura, al cinema africano.
0: Sì, però c'è un altro aspetto che penso che non si riflette molto, e che il cinema evoca che c'è una cultura che è altrettanto scienza. E da questo punto di vista Cantadiop diceva ai giovani: armatevi fino ai denti di scienza. E oggi Ibrahim Traoré è una delle cose che costantemente continua a dire ai giovani, no? E che penso che magari vedendo il film questa cosa già gli altri cineasti l'avevano messo, però non si accosta molto questo fattore, che vedere un film di fatto è assistere ad un'opera di scienza, perché sta chiedendo di voltare pagina. Non so.
1: Sì, diciamo che il cinema è anche scuola, non è soltanto scienza, è scuola, è formazione, e crescita di consapevolezza, vedere un film d'amore in un paese come l'Egitto, che è considerata molto musulmana, molto indietro in alcuni aspetti, e vedere quel sogno dei ragazzi di amarsi, di ballare, di cantare, di avere una visione diversa di quello che si aspetta del paese, è veramente una maniera di dare uno specchietto di quello che rappresenta un paese quando è molto conosciuto. E tanti film che abbiamo visto durante le tre giornate raccontano uno spaccato di ogni paese. Il film Le donne della montagna, che raccontano queste donne resilienti che camminano 25 chilometri con il loro peso per andare a vendere le banane, altri prodotti d'agricoltura, con il sogno di portare i ragazzi domani, i figli, a diventare medici, a diventare professori, avere consapevolezza che solo con la lotta si può cambiare. Tutta quella la maniera di raccontare il cinema è anche una maniera di far vedere quanto, dicevi te, che soltanto con la consapevolezza di quello che siamo noi, le risorse, le capacità che abbiamo, possiamo uscire dalla situazione che sta avvenendo adesso. E credo che partendo da Michel Cabral, da Sankara, da tutti i personaggi importanti che hanno cercato di portare un messaggio di cambiamento, di possibilità, dicendo giustamente quello che sta dicendo adesso Ibrahim Traoré, cosa abbiamo no di meno di chi giustamente sta andando avanti, in che modo non possiamo fare le stesse cose, le stesse invenzioni, creare lo stesso sviluppo, la stessa industria, cosa c'è che non possiamo fare, no? Perché si pensa ancora oggi che l'africano non sia capace di fare quel tipo di scoperte scientifiche, di scoperte culturali? Perché ancora oggi dobbiamo sempre aspettare che l'innovazione, le nuove tecnologie arrivano dal mondo occidentale, da fuori? Perché questo è il messaggio che in qualche modo è la somma dei messaggi che sta portando avanti Ibrahim Traoré, mi rappresenta quello che è stato il percorso delle persone che c'erano prima, perché tutti hanno cercato di far crescere la consapevolezza che non siamo meno di tutte le altre comunità che esistono nel mondo.
0: Infatti, mentre parlavi mi facevi

0: nemmeno l'inglese, non nemmeno delle altre lingue. Quindi tutti quei personaggi in qualche modo hanno cercato di ridare dignità e di ridare soprattutto lo spazio che è il nostro all'interno del concerto del mondo.
1: Bene, adesso però tornandoci allora in Italia, se tu dovessi fare, il bilancio l'hai fatto molto positivo eccetera, ma quali sono ancora secondo te 1, 2, 3 ostacoli che bisogna ancora oltrepassare per fare diventare questo festival là dove io per i tuoi sforzi che vedo che ancora pensi che non, siete quasi ma non necessario, non, ancora no?
0: Diciamo che dobbiamo lavorare tantissimo, ne abbiamo parlato soprattutto in questa edizione con il direttore artistico Antonio Flamini, dobbiamo cercare di coinvolgere sempre di più le nuove generazioni di migranti che sono italiani. Abbiamo scoperto tantissimi ragazzi e ragazze, alcuni che hanno finito di studiare, che lavorano, alcuni che studiano, che hanno una capacità incredibile di partecipazione, di consapevolezza, ma anche di lettura puntuale del contesto nel quale si trovano, di quello che può essere un legame tra l'Italia e il continente africano. Quindi una parte importante che cercheremo giustamente di far crescere è il coinvolgimento delle generazioni. Un altro aspetto che purtroppo è un anello dolente della situazione sono gli aspetti economici. Stiamo cercando ogni anno di trovare una modalità di finanziare il progetto, stiamo cercando giustamente di capire in che modo renderlo sostenibile e quindi stiamo lavorando fortemente anche su questo. E una cosa che non è meno, l'altro aspetto molto importante sulla quale stiamo anche ragionando è come includere sempre di più le istituzioni italiane. Non siamo nella capitale, siamo nella capitale Roma, abbiamo le ambasciate africane. Quest'anno per esempio abbiamo avuto veramente la possibilità di collaborare con l'ambasciata del Sudafrica per la giornata del Mandela Day, l'ambasciata del Senegal, l'ambasciata della Costa d'Avorio, l'ambasciata dell'Egitto, che hanno giustamente attraverso la loro collaborazione fornito dei film che siamo riusciti a proiettare durante le 3 giornate. E quindi l'idea è anche di cercare di portare sempre di più la diplomazia africana e le istituzioni italiane all'interno, perché vorrà dire anche dare un altro tipo di dimensione all'evento.
1: Ok, e se tu dovessi ancora oggi dare così, motivare la gente anche a partecipare di più, in che senso pensi che, cosa gli diresti soprattutto i giovani, i primi interessati, no? Della diaspora, figli della diaspora anche, oppure quelli che studiano, a prendere anche questo come una realtà di ricerca per le loro università, per tesi, eccetera, perché dopo, penso, dopo 12 anni, un'esperienza del genere costituisce già un laboratorio. Magari molti alunni, se frequentano queste, se possono anche cominciare a parlarne come ricerca di tesi loro, e forse questo può aiutare anche un po' di più le istituzioni scolastiche in questo paese.
0: Mi ricordo quel bellissimo film della Guinea Bissau, credo, che racconta la storia di quella ex rivoluzionario che poi è cambiato totalmente alla fine. Sono cose da studiare. Per me è stato un staccato enorme vedere l'intelligenza del regista per raccontare una parte della nostra storia che non è conosciuta, come siamo cambiati in poco tempo e quali sono giustamente le parti dove abbiamo sbagliato, che purtroppo ci hanno portato in qualche modo a diventare quello che siamo diventati adesso. Quindi per un giovane guardare quel tipo di cinema e ascoltare quelle parole, ragionare giustamente il punto di vista

0: trasmissione bordale resista, vuol dire anche capire e forse iniziare a ragionare le risposte che lui, in quanto giovane italo-africano, può dare alla sua maniera di essere in Italia e anche al tipo di legame che può creare tra l'Italia e il suo paese di provenienza, il continente africano. Quindi il cinema, in qualche modo, come dicevi te, è centro, è scuola, è politica, è geopolitica, ma è un racconto di un punto di vista, sì, dei resisti africani che guardano con un occhio critico le nostre società e riescono con una certa sensibilità, una certa intelligenza a raccontare le parti belle, le parti brutte e dando anche la possibilità di ragionare a quello che dobbiamo cercare di evitare per giustamente riuscire a uscire da quella situazione attuale. E credo che per un giovane il messaggio che posso dire è venire a conoscere cosa pensa un giovane regista ivoriano, come vede il suo paese, la situazione attuale, le difficoltà dei giovani. Viene a vedere il film che racconta, come dicevo prima, la bellezza della storia d'amore in Egitto. Viene a vedere la voglia di quel giovane regista camerunense che finisce di studiare in Italia e torna in Camerun per raccontare una storia di donna che lui vedeva da piccolissimo e non capiva bene, no, come era la situazione, e che si rende conto alla fine che attraverso la telecamera può raccontare anche lui, capendo quella situazione che vivono quelle donne. Quindi io direi che è veramente una possibilità per i ragazzi di venire a vedere quel spaccato dal punto di vista di registi africani, europei, ma anche registi afro-italiani, perché comunque noi cerchiamo in qualche modo di valorizzare il cinema partendo da tutte le sensibilità che la possono raccontare nel modo più dignitoso possibile.
1: Cleo, veramente grazie, spero che il tuo soggiorno, insomma, sia ancora ottimo e che al ritorno ci porti veramente tante belle speranze del paese di uomini e donne integri. Grazie davvero di cuore.
0: Grazie a te, spero giustamente di essere stato utile a quello che cerco di portare avanti. Attraverso la cultura possiamo portare tanti cambiamenti e far capire che è possibile.
1: Allora, alla prossima settimana, sempre con Afrofonia.

Un ciao a tutti voi che ci state ascoltando da Gianmario Ghirardi in diretta su RCN. Eccoci in diretta dunque finalmente, come di consueto, insieme per passare qualche minuto in compagnia degli hits degli anni 70. Quest'oggi sì, parleremo degli anni 70, le canzoni che ci hanno fatto sognare, ci hanno fatto ballare, ma soprattutto ci hanno fatto innamorare. E infatti partiamo subito con una bellissima canzone, sentirete le sonorità che ci sono. È proprio 1970, dunque gli inizi dell'era appunto del rock. I Formula 3 sono che cantano questo folle sentimento e la canzone di Battisti Mogol.

E piene sonorità psichedeliche per i Formula 3 era il 1970 con questo folle sentimento. Bene, ora passiamo invece alla canzone melodica italiana, Sergio Endrigo, una canzone, pensate, di Endrigo e intitolata L'Arca di Noè.

Ed erano le prime rivendicazioni in tema di ambiente degli anni 70. Abbiamo appena ascoltato dunque questa canzone di Sergio Endrigo, L'Arca di Noè. Bene, ora continuiamo con un'altra canzone. Siamo arrivati ora a una grande signora degli anni 70, Patti Pravo, in una canzone di Mogol Donita, La spada nel cuore.

E siete sempre in ascolto di RCN con la musica degli anni 70, ma l'avete sentita la voce di Patti Pravo, veramente bellissima. Era La spada nel cuore, canzone di Mogol Donita. Bene, un'altra canzone di Mogol, ma con le parole di con la musica, scusate, di Nicola Di Bari. È una canzone che cantavano i ricchi e poveri ed era La prima cosa bella.

E si siete sempre in ascolto di RCN con la musica degli anni 70, era la prima cosa bella, canzone di Mogol di Bari cantata dai ricchi e poveri. Ma ora una canzone veramente cantata da Nicola di Bari, è una canzone di Morina, D'Ercole e Tomassini e è Vagabondo.

0: Ed era Vagabondo di Nicola Di Bari, canzone degli anni 70. Avete sentito un po' come sono cambiate le sonorità? Negli anni 60 erano molto più spensierate, molte più basi ritmiche, invece qui certamente parliamo di soprattutto di testi, anche se la musica ha preso molte sonorità dal rock inglese, poi dal rock americano. Beh, insomma, quindi una grande rivoluzione in ambito musicale. Ed ora passiamo a un'altra canzone, la canzone di Donatello di Riccardi Albertelli, Io mi fermo qui.
1: Come un sasso che l'acqua tira giù.

Ed era una canzone di Donatello, canzone scritta da Riccardi e Albertelli, dal titolo Io mi fermo qui. Oh, ma mi dicono dalla regia che appunto il nostro tempo a disposizione è terminato, dunque si conclude qui i 60 all'ora, la musica degli anni 60 e degli anni 70. Oggi abbiamo parlato appunto dell'anno 1970 con i Formula 3, con Sergio Endrigo, con Patti Pravo, i Ricchi e Poveri, Nicola Di Bari, Donatello, insomma i più grandi appunto della canzone di quegli anni. Bene, io vi saluto, quindi un ciao da Gianmario Ghirardi e ci risentiamo alla prossima, sempre comunque in compagnia di RCN.

0: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati sugli sgabelli di Riflessi Incontra, rubrica dedicata alle video interviste di Riflessi Magazine. In questa puntata parliamo di diverse abilità e danza che a Cremona trovano uno spazio comune per dialogare senza l'uso delle parole. Ce lo racconta l'ospite di oggi, Riflessi Incontra Nicole Manfredini, psicologa, psicoterapeuta, ballerina e guida del gruppo Danza Espressiva. Benvenuta.
2: Grazie, grazie di avermi invitato qui oggi.
1: Allora, partirei, prima di parlare della tua attività, dalla tua esperienza. Tu sei appunto psicologa, quindi hai fatto un percorso di specializzazione, che adesso ci racconti, e in parallelo balli.
2: Esatto.
1: Come è cresciuta questa doppio interesse, doppia passione, come le hai unite?
2: Allora, io faccio danza da quando sono una bambina e questa passione mi ha accompagnato durante tutte le fasi della mia crescita e della mia vita. E proprio 10 anni fa, all'interno della scuola di danza che frequentavo, ho potuto conoscere l'esperienza di danza espressiva. Inizialmente sono stata coinvolta più come aiutante del corso e poi mi è stata affidata la conduzione dell'attività che mi ha proprio aperto un mondo.
1: Ecco, lo spieghiamo per chi ci segue e ci ascolta. In cosa consiste la danza espressiva? Cos'è?
2: Ah, la danza espressiva è un'attività di danza rivolta a persone con diverse abilità. Persone con diverse abilità proprio perché ciascuno di noi ha diverse abilità.